0: Dai Proce, apri, facci entrare che è tardi.
1: Ma cosa vuoi aprire? Buongiorno
2: Fernando, dai, buongiorno. Forza, avanti tutta che oggi stiamo belli freschi.
3: Fernando!
4: Dai, dai.

0: Tutti che si lamentano, sentivo, si lamentano delle canzoni dell'estate che non sono belle, i tormentoni non ci sono, ma basta, che diamine. E allora non facciamole più, guardate la mia cantante, la cantante del Procediamo, lei si è astenuta dal fare canzoni nuove.
1: Buongiorno.
0: Eppure è stata una delle prime. Buongiorno Regina, perché ti sei astenuta dal mischiarti, da entrare nella mischia dei tormentoni delle canzoni estive? Perché? Dillo, confessa.
1: Innanzitutto buongiorno, imparagonabile, okay. Per osservare e ascoltare i miei colleghi, poi arrivo io.
2: Ah, non perché non c'era budget.
1: No amore, perché voglio ascoltare, osservare.
0: Lei ha annusato la situazione, che non c'è tanta carne al fuoco. E
2: invece
0: allora
2: era l'anno giusto.
1: Vedi.
0: Era l'anno giusto, tu dici, per poter buttare dentro una hit. Perché sentivo. Ma poi perché fare le canzoni nuove ogni anno? Mamma mia, sembrano i compiti a scuola che uno deve fare per l'estate, che deve imparare le canzoni. Possiamo andare su quelle, sul catalogo esistente, caporedattore? Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Beh, può essere un'idea. Perché buttare ogni anno quelle vecchie per farne delle nuove?
1: Esatto. Riascoltiamo
2: quelle vecchie. Quindi rottamare le vecchie.
0: Esatto, ma vale anche per il parco macchine. Adesso vedi tutte le macchine che si rifanno ai vecchi modelli. Sono dei remix, sono delle rivisitazioni. Cosa stai lì a far sempre il modello nuovo? No Aldo, tanto la solfa è
3: non
0: quella.
3: Non è che puoi inventarti più di tanto.
0: Hai capito? In maniera forzata, perché poi alla fine, per oggi noi mettiamo d'accordo tutto, perché alle 11 di stamattina verrà fuori quella che è una canzone senza tante pretese, ma che mette d'accordo tutti. Arriva la canzone dell'estate del Procediamo!
2: Sì! Bene! Alle 11 in punto?
1: Sì.
3: Minuto più, minuto
0: alle 11
3: meno.
0: Punto. Alle 11 in punto, allora quando si unirà il gruppo Cristina di apostrofo?
4: Avena!
0: Allora, cominciamo la puntata del primo di luglio. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto...
1: imparagonabili!
0: Vado subito dal caporedattore. Buongiorno Aldo, persiste
3: buongiorno.
0: Il caldo, pensavamo... in un cambio insomma importante della temperatura, così non è. Siamo passati dai 25 città col bollino rosso e molte regioni con allerta gialla, arancione e roba e l'altra, non è cambiato granché, diciamo, no?
3: Beh, diciamo che oggi siamo a 22 giornate, quindi stiamo entrando in una tre giorni che porterà un po' di refrigerio, ma porterà anche delle allerte per le violente grandinate che si sposteranno da nord verso il sud. E domani saranno soltanto due le città con il bollino rosso, quindi arriverà un'ondata, arriverà un po' di refrigerio. Poi dal weekend le temperature torneranno a rialzarsi.
0: L'allerta c'è anche per il mare, regina. Sai di quanti gradi dicono la media è cambiato la temperatura del mare? Di quanti gradi è aumentata la temperatura dell'acqua proprio? Secondo te di quanti, piccolo? Tu che sei perspicace.
1: Guarda, da grande nuotatrice che non sa nuotare, io
0: sa
1: direi
0: nuotare.
1: Di tanti gradi, ragazzi, anche i pesci hanno
0: quanti,
1: dei problemi.
0: Quanti? Un numero senza perdere tempo, non è che dobbiamo fare sempre preamboli, butti un numero, qualunque, il primo che le viene, il suo
1: gradi.
0: Numero fortunato.
1: 8 gradi.
0: Belletri, buongiorno Belletri.
2: Buongiorno Fernando, Belletri. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Grazie, sono quei colori estivi in omaggio della nostra canzone.
0: Ma quali colori estivi? Sono le tende della casa paterna, della nonna paterna. Vabbè, dai, andiamo. Che numero, dai? Un numero.
2: Te l'ha detto 8 o 7?
1: Sì, i gradi sono quelli.
0: Te l'ha detto, lo sto chiedendo a te. Sì, vabbè, 6 gradi che sono tanti, no?
3: Tantissimi.
0: Aldo, sono tantissimi, porca miseria. 6 gradi? Non oso pensarci. Io personalmente questo cambiamento non lo vedo, perché quando l'acqua, non è che stai lì a misurare la temperatura dell'acqua, però riflettete su questo. Chi lavora per la televisione, che andiamo belli?
4: Canepa!
0: Canepa delle riprese particolari oggi, perché alle 11 saranno tutti sul canale 67 o attraverso l'applicazione a seguire e a vedere sto video che è curioso, al di là della canzone che sono sicuro vi piacerà, però al di là della canzone il video va visto, perché c'è un caporedattore in una forma inedita, in una versione inedita, ma anche le ragazze, c'è tutto bello. La borsa apriamo velocemente, poi
3: la
0: andiamo.
3: La borsa è negativa,
0: dai.
3: -0,47%.
0: Pare che non ci deve essere qualcosa di negativo in una giornata. Dai, stiamo zitti, magari le cose cambiano. Codice nuovo 331 80 90
4: 101.

0: Mamma mia, Proce, che petto che hai. L'ultima volta che l'ho visto uno così l'ho fatto in padella.
1: Scemo. Allora, cominciata la puntata del Procediamo, primo di luglio. Allora, vediamo di fare subito, di buttare un menù. Stamattina, oggi è la giornata mondiale, se vi interessa, del reggae. Wow. Le apre qualche link, cantante? Sì, vogliamo fare un pochino di reggae, vogliamo tirar fuori un pochino qualche pezzo, ma anche italiano di quel genere lì, Aldo, che dici? In che cosa potremmo farla cimentare nel live odierno, la signora? Su una Luna Busso, per dire, no.
2: In alto mare.
1: Andiamo su
3: un su, pezzo di reggae. Rino Gaetano.
1: Reggae.
4: Ah sì,
1: qua,
4: Rino
1: Gaetano. Reggae.
3: Reggae
1: quello, nutte reggae più, ma non è reggae. Reggone, proprio anche un pochino reggaeton. Te, ce l'ho. Facciamo quella lì.
4: La gasolina?
1: Dai.
4: No,
1: che gasolina, quell'altra,
2: no,
1: quella che conosci,
2: basta.
1: Che fai bene.
3: Dove coio,
2: no,
3: coio,
2: basta, quale? Carol G,
4: no,
2: dai.
4: No,
1: do coio, caporedattore, quella là.
2: Ma quella non si regge,
1: facciamola.
2: Più.
1: Come non si regge più? È sa d'estate quella, è di qualche anno fa, perché è già scaduta. Dovete smetterla con queste canzoni che le bruciate in 30 secondi, santa pazienza. Quella canzone almeno ha 10 anni
4: è
1: che
4: vero,
1: deve andare a funzionare. Basta, sto a corso. Tanto non ci guadagnate nemmeno.
3: Riscopriamo questo grande classico di Carol G.
4: Oh, sì, eh?
1: Esatto, mica è un classico. E nell'anno scorso, era inizio dell'estate, no, è vecchia. E allora noi... Se le canzoni sono vecchie, noi dai,
2: voglio onestà, noi da museo.
1: Santi Dio. Allora, signora, può raggiungere i suoi musicisti per l'esibizione oggi, che è un po' reggae, reggaeton, quella roba lì. Di, qual è il titolo? Veletri, tu lo conosci benissimo, quello di Carol G.
2: Antes te hubiera conocido. Ma non è un reggae, se ti sente Bob Marley te menerebbe.
1: Va bene, dai. L'ho presa larga. Manciate così caustici. Lasciate l'estate. Libertato la giornata mondiale dello scherzo, se vi interessa. E che altro? Giornata mondiale delle alette di pollo.
3: Esatto, delle alette di pollo. E anche della frutta, che va mangiata sempre in questo periodo.
1: Oh, ma ci siamo. Siamo lì, siamo al bancone della frutta. Allora, mondiale. Stai già andando? Ancora devo cominciare a parlare? E già vai. Ah, oggi Marcello è di fretta, non è di frutta, è di frettissima.

rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Se le volete come antifurto, se le volete come antifurto nelle vostre case al mare, ve le piazzo a poco. Allora, buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Si è accennato a questa ennesima stagione con la crisi di creatività, dei tormentoni che non sono all'altezza. È che la gente, insomma, fa fatica a incamerare tutto quanto. La crisi poi investe, questa crisi di creatività, se vuoi, investe di creatività. È la mancanza proprio. No, perché tu dici bloccare sta roba, sto rito dei tormentoni, poi come fanno ad approvvigionarsi trasmissioni televisive, tour, eccetera, eccetera. Mike Buongiorno faceva una rotonda sul mare, tirava fuori, già lui aveva capito tutto, quelle vecchie ai suoi tempi, e poi i droni e tutta una serie di cose. Non siete obbligati a nutrire sto mercato discografico, che poi, secondo me, non è che generi così tanti soldi, oppure mi sbaglio, perché ne sono fuori. Sta crisi, Aldo, riguarda anche, che ne so, le cose dell'estate, i gossip, no? Ad esempio il mio amico Alessi, direttore di Novella 2000, stamattina sui social, non avendo storie nuove di gossip, ne ha tirata fuori una vecchia. Scusa, dammi una birra per favore.
1: Aspetta, vai.
0: Dori Ghezzi ha avuto una storia ai tempi con Mal.
2: Ma dai, è la storia,
0: anche i gossip non ci sono, ci sono storie, scandali, regina, c'è qualcosa, qualche storia che stai seguendo quest'estate?
1: No,
0: ma nemmeno
1: non
0: l'anno
1: sono.
0: Scorso un pochino la Ferragni, quelle cose, poca roba, e invece ai tempi ne accadevano tante. Riflettete su queste robe. Stamattina sentivo qua, ho visto Mal accostato sul social di D'Alessi a Dori Ghezzi, cioè una storia è venuta fuori adesso, hai capito?
2: Quindi non è un gossip ricicciato, è stato scoperto in questi giorni.
0: È stato scoperto in questi giorni, vedi, gossip che arrivano dal passato. Stiamo ad oggi invece. La signora, avete deciso che pezzo deve fare dal vivo? Dai, perché bisogna rispettare la scaletta, abbiamo il così, abbiamo tante robe, e poi le 11 la canzone nuova. Quale fa, Aldo?
2: Avevamo deciso Sunshine Reggae?
1: No, o è Pink Floyd, o gli Epidemia e Pink Floyd. No,
2: pittura fresca.
0: Tra l'altro oggi è la giornata mondiale del reggae, suggerito anche un pezzo di Peter Tosh. Vi ricordate Peter Tosh?
1: No.
0: Certo. Buckingham Palace, che pezzo. Fammi quello, ti do 500 euro.
1: No, 1000, fai 1000, facciamo arrotondando, dai.
0: Mi
1: mille,
0: fai
1: mille.
0: Buckingham Palace di
2: per
0: Peter
2: 500
0: Tosh?
2: 500 euro ti fa tutta la discografia di Peter Tosh.
1: È lunga.
0: Fa una serata in casa. Andiamo che tardi.
3: Anche d'estate noi.
4: Radio

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Tu sei piccola, ma vengo fuori storie con Kennedy, ma veramente il presidente con John Fitzgerald Kennedy dei tempi delle storie. Che ne sanno, regina?
1: Vabbè, Spiero.
0: Loro ti vedono, ero
2: sì, no, dai, con Lincoln.
0: Ti vedono così accasciata sul... Stai dritto, state dritti. Ieri ho provato il Tai Chi, Aldo, per un attimo, no? Tai Chi, come si chiama lì, quella roba lì. Guarda che funziona veramente, ma che è difficile farlo. Perché tu prova a stare 10 minuti, perché dovreste cominciare, anche voi, noi dovremmo cominciare. Le sedute sono fondamentali. Stai dritta, Velletri? Sei dritta?
2: Sì, abbastanza, nel mio possibile, ovviamente.
0: State anche alla guida, cercate di dare un pochino di tendere i muscoli. Non sto scherzando, sono bravi questi qua. E quindi ti dicono di fare 10 minuti in una posizione in tensione, ma non ci arrivi nemmeno a 30 secondi e senti tutti i muscoli, ma veramente una roba seria. Va bene, ora c'è la ruota. Ruota,
3: ruota della fortuna.
0: Dai, dai, un po' di movimento, dai. Dai, rafforziamo questo muscolo, benedetto Dio. Allora, che ruota! Che ruota bizzarra! 7 Albano? C'è anche. Vabbè, sono 7 scelte tra tantissime, tutte varie, belle, legate ai 7 colori della ruota. Eccole!
4: Canzone verde!
5: Buongiorno, procediamo. Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Stefano Secchi con Asia.
6: Canzone viola!
7: Sì. Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone estiva che mi farebbe stare bene, Ruzzi e Mupsi di Papa Winnie.
6: Canzone blu!
8: Buongiorno, R101. La canzone estiva che mi fa star bene, Could It Be Magic, Donna Summer, ciao.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno a tutti, insuperabili. La canzone che mi fa stare bene oggi è dei Bananarama, Venus.
11: Canzone rossa.
12: Ciao R101, la canzone che oggi mi farebbe stare bene sarebbe Vado a ballare in Puglia di Caparezza.
13: Canzone fucsia.
14: Buongiorno, procediamo. Angelo di ritorno dalle Lofo Fernape, la canzone che ci fa stare bene, Bruce e Bongo, Gael.
6: Canzone gialla.
15: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi fa stare bene oggi, visto che fa un caldo tremendo qui a Santa Maria al Bagno, incantevole mare, è Could You Be Love di Bob Marley.
0: Voilà, voilà, Could You Be Love di Bob Marley. Ci sta da Santa Maria al Bagno. Dove me la collochi Santa Maria al Bagno, regina? Dov'è secondo te?
1: Sicuramente al mare, amici. Al mare,
0: ok, al mare. Va bene, ma dove? Quale mare? Il Tirreno, l'Adriatico, lo Ionio? Quale? Sentiamo,
1: Adriatico.
0: Adriatico, precisamente dove? Dai.
1: A Rimini.
0: Santa Maria. Rimini, Santa Maria al Bagno, sì. brava, vicino. È qua vicino in Salento, regina, a 2 passi da Porto Sudario. Va bene. Allora, Albano e Caparezza, vieni a ballare in Puglia, Papa Winnie, Stefano Secchi, Donna Summer,
16: Banana, ma uscisse il fucsia,
1: Ah sì?
0: E qual è?
16: Bruce and Bongo.
1: Bella anche
0: Bruce and Bongo. Qual è Bruce and Bongo?
16: Sentirai.
2: Se esce, sentirà.
0: Facciamo uscire sto Bruce and Bongo.
2: Vai,
0: tirai fuori dal caporedattore Bruce and Bongo. Solo quello mi fa acidità di stomaco oggi. E poi me lo devo su.
16: No,
0: fucsia.
8: Canzone blu. Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene. Could It Be Magic, Donna Summer. Ciao.
0: Cos'era? Estiva?

0: Summer e Regina Saraiva dal vivo.
1: Regina Summer,
2: thank you.
0: L'avresti mai pensato una roba del genere, di cantare seppure virtualmente con Donna Summer, radio in TV, eh?
2: La
0: che
2: regina,
0: lusso,
2: grazie.
0: Che lusso. Era la canzone che ti fa stare bene, Recorded by Magic, canzone all'epoca, ve l'ho raccontato, censurata perché il riferimento era al membro maschile, detta proprio così, che può essere magico. Una volta. Adesso, vabbè. Le magie sono finite, Aldo. Ora, siccome questo non è un programma, è un gioco, perché tu parli di una roba, questi vogliono giocare, i nostri imparagonabili viziati, perché vi viziamo, c'è poco da fare. Abbiamo citato quel Bruce and Bongo, si sono incuriositi tutti su sto Bruce and Bongo, molti non sanno chi sia, compreso me. Sentiamo un pezzettino di Bruce and Bongo per i bambini, dai. Questo era Bruce and Bongo. Chi erano? Da dove arrivavano, Aldo?
3: Forse erano tedeschi, se non ricordo male. Un duo tedesco.
2: Bello.
0: Ma che bello. Le robe tedesche, dai. Va bene, basta.
3: Che Guile poi vuole dire
1: lupidinoso. No, era un gruppo britannico.
0: Grazie,
1: Sabrina.
0: Non litigate, per favore, non litigate con queste temperature, cercate di confrontarvi serenamente. Allora, va bene, Bruce and Bongo era una delle canzoni indicate per la canzone che ti vuole, che ti vuole bene. La canzone che ti vuole. Tra un'ora c'è la canzone che proprio ti fa stare bene, ma con amore, con tanto amore, direi. È una finestrella che abbiamo aperto da qualche giorno con qualche diffidenza, perché hanno detto, dai, non è tanto facile far tirare fuori ai nostri imparagonabili, insomma, situazioni intime,

0: vostro pensiero. Tutto ciò in un vocale ora a questo numero
1: 331 80 90 101.
2: Ogni mattina mi piace tanto ascoltare le vostre canzoni.

0: No, perché ha avuto successo il duetto Donna Summer e Regina Saraiva, inedito, del resto le cose inedite passano proprio da procedere. Oh, potrebbe essere lo spunto per un tour estivo. Tu vai con un LED wall gigantesco nelle piazze, dove passi un pochino dei video, degli stralci di canzoni di personaggi, e ti inserisci negli ultimi 10 secondi duettando tutte canzoni estive. Non credi sia uno show inedito e carino, Aldo?
1: Ma con tutta idea.
2: Potrebbe essere un'idea, insomma.
1: Ma di artisti già andati?
3: No, anche vivi.
0: Beh, ovvio.
1: No, no, di quelli che furono.
0: Vivi non rendono. Quelli vivi non rendono bene, insomma. No, voglio dire, se sono vivi, sono vivi. Cioè, fai quelli proprio storici, capito? Belle quelle canzoni estive. Dai, pensaci, se campiamo l'anno prossimo, altrimenti ce lo fanno a noi.
1: No, dai.
3: Speriamo di no, raga, vai.
0: Potrebbe essere, da qui all'estate prossima, tranquilla, potrebbe essere anche il contrario. Andiamo da Aldo Freda, la gente è pronta per le vacanze, molti già stanno godendo dei primi scampoli di vacanze di quest'estate 2026, ma pare che sia un'estate un po' come le altre, ma forse un po' di più, nella quale si portano in viaggio anche un po' di debiti, anzi direi sigla, in viaggio con i debiti. Sigla, prego, sigla.
4: In viaggio con i debiti.
2: Ok.
0: Prego.
2: Quest'anno, secondo le ultime previsioni, saranno 28 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza nel periodo estivo. Non mancano le famiglie che per andare in vacanza hanno scelto di ricorrere a un finanziamento. Secondo le stime di Facile.it, che ha commissionato uno studio apposito all'istituto di ricerca IMG, nei primi 5 mesi di quest'anno sono stati erogati finanziamenti per

0: totale di 170 milioni di euro. Un importo in calo rispetto alle richieste dello scorso anno, quando vennero concessi prestiti per 200 milioni di euro. Gli italiani che hanno fatto ricorso a un finanziamento hanno dichiarato che per le vacanze spenderanno, solo per il trasporto e gli alloggi, mediamente 939 euro a testa. L'identikit di chi chiede un prestito per andare in vacanza: in primo luogo i giovani tra i 25 e i 38 anni. La somma richiesta in media 5.400 euro da restituire in 50 rate mensili.
1: Allora, facendo due calcoli e cercando di capire meglio, sta andando meglio quest'anno? Hanno chiesto meno prestiti per le vacanze, quindi la situazione economica è migliore, o ci va meno gente?
0: Questo non lo sappiamo.
1: Questo non è dato saperlo.
0: Stando alle stime dei 28 milioni di italiani che andranno in vacanza, mi sembrano pochini, e quindi penso che andranno meno persone in vacanza. Per questo diminuiscono anche le richieste di finanziamento. Forse.
1: Forse sì, 28 milioni non sono poi così tanto pochi. Più della metà, diciamo, tolti i bambini, no? Insomma, questo è. E va chiuso con un ringraziamento ad Aldo, con sigletta estiva. Oggi state lavorando. Estiva.
2: Grazie Aldo Preda,
3: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Candela.
1: Senti come
2: buongiorno, mercoledì 1 luglio 2026, San Teobaldo. E ricordate, non disperiamoci, non può fare caldo per sempre. Ciao.
3: No, a novembre no.
4: Canzoni, pennellate di colori, per amore. Procediamo, R101, canale 67.
1: Tipo. Vabbè, siete matti tutti, cosa devo fare? Però mi ci trovo bene, come... Però bello è Win a Gat Scats Mandela, Win a Gat Scats, è il pezzo, vedi, vengono fuori quelle melodie carine, così, facili. Va bene, era Damiano David di Win a Gat Scats Mandela con Ray Rogers, eccetera. Allora, diceva Santubaldo, il nostro matto dirà, no, oggi è Santaronne, fratello di... Lei che lo sa che è una donna di chiesa, regina. Di chi era fratello Aronne? Dai, veloce! Aronne, dai, un po' di Bibbia.
3: Oh,
1: dai.
3: Ma ragazzi, che domanda! Dì.
5: Vai,
3: fa.
5: Dell'uomo dei dieci comandamenti.
3: Ragazzi, esatto. È semplice, è molto semplice.
1: Molto se non lo sa. Poi dicono che vanno in chiesa, sì. Sì, ha chiesto aiuto, andate in chiesa a rubare i soldi lì dalle cassette, vabbè, altro che. Va bene, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili. Ditemi se siete sul 67, fatemelo sapere, perché alle 11 vi chiedo veramente di andare tutti a guardare un po' la televisione, se non lo fate d'abitudine, capito? Perché è merita un momento che vi chiedo proprio di condividere tutti quanti assieme, dall'applicazione, eccetera, perché vi proponiamo la nostra canzone dell'estate, che non va in competizione con nessun tormentone, non è in vendita, è un nostro regalo. Ma se andasse in competizione, basta, non voglio dire nulla. Vogliamo fare il live? Facciamo il live? Veloce, veloce, regina, raggiungi la postazione esterna, esterna nel cuore di Milano, largo Stati Uniti d'America, fuori dagli studi di R101. Se siete nei paraggi, se siete nella calda Milano, volete godere di un momento di spettacolo gratuito, raggiungeteci pure. E Aria Civi costa 7,50 euro, però insomma, dai, ne vale la pena, solo quelli pagate. Allora, signora, va fuori, perché è il momento in cui proprio regina è di fuori. Olè!
0: Regina di fuori, regina vai fuori.
1: Allora, le riprese esterne della squadra estiva di Sabrina Bambi, la squadra 1. Vedete già le prime immagini, vedo eccola là, in una Milano,
6: allora,
1: deserta.
6: Le riprese sono ancora interne perché fa ancora un po' caldo, e quindi per preservare la nostra cameraman, regina in esterna, okay. E regina e Sabrina è al di qua del vetro.
1: Noi preserviamo la salute della nostra camera, Sabrina Bambi, di regina Saraiva, non c'è comunque. Ma dai, non si fa così. Allora, su quale pezzo? Perché c'è stata un po' di confusione. Oggi giornata mondiale del reggae, si era detto prima un pezzo reggae italiano, poi di qua di là. Mi pare che avete accettato il suggerimento di quel signore che voleva i Pittura Fresca?
6: Esatto.
1: Quella?
6: Esatto, quella.
1: Quindi canti in veneziano stamattina, in Veneto. Andiamo, com'è? Andiamo a vedere i Pink Floyd, è questo?
6: Sì,
1: dal
6: sì,
1: vivo?
6: Sì.
1: Cioè, in radio e TV, regina Saraiva.
0: Ihu!
1: Vabbè, questa è la sua cosa. Bello?
0: Vuoi vedere? Yeah, yeah, yeah.
1: Ok. Quando comincia?

0: Bella!
1: Brava!
0: Che
1: brava.
0: Anno era quest'anno? Tanti anni fa, no?
1: Non lo so, sì, penso siano forse anni 80, presumo.
0: È finita, regina? È finita?
2: Thank you!
0: Ok. Vabbè, dai, buttala via, dai, mica devi fare sempre. Questa è carina, dai, no? Un pezzettino bellino, un reggaettino
1: anni 90,
0: italiano.
1: Inizio anni 90, 91.
0: Il testo non mi era chiaro, non, perché è un italiano stretto, cioè un italiano stretto, un italiano un dialetto
3: è
0: veneto. Cos'è che diceva?
3: Dialetto veneto.
0: Facciamo rientrare regina dal palcoscenico esterno. Come ti senti? Cioè, sei contenta di questa esibizione?
4: Più o meno.
1: Più
3: cioè,
1: o meno?
3: Meno più.
4: Diciamo 50-50.
0: Dove pensi di aver fatto peggio? No, dai, è stata andata bene. Ma il testo cos'è che diceva? Pago 8.000 lire di... Perché c'erano le lire ancora. Pago 8.000
4: sì,
0: lire
4: di... Allora, che correva un'ora, messa di ritardo, supplemento lira 8.000.
0: 8.000.
1: Cioè, una persona che andava in barca a vedere i Pink Floyd.
5: Scusate, ma i Pink Floyd, cosa sono i Pink Floyd?
0: No,
5: Pink
0: Floyd. No, per favore, lo sapevo.
1: Pink Floyd, in veneziano lo si dice sapevo. Pink Floyd.
0: Ma cercate di apprezzare, perché non vedete il lato positivo di una donna che con 35 gradi va alle 10:30 a cantare un pezzo che non ha mai sentito? Una persona che viene dall'estero, da una vita di sacrificio.
3: Ma è 35
0: sempre
3: anni che è in Italia.
0: Forza regina, sei la numero
6: anche d'estate, noi
7: procediamo su R101.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: bella mattinata senza pensieri, in allegria, e allora ascolta certo. R101. Procediamo senza pensieri, dalle 9 senza a mezzogiorno. Vabbè.
1: Senza pensieri sarai tu, perché c'è qualcuno che lavora qua, non solo per lo studio, per la diretta dal Salento a Milano, ma ho dovuto transennare qui tutto l'isolato, perché da stamattina dalle 7, ma perché aspettano di vedere la canzone, perché ho messo maxi schermi fuori, bravi, tutta una serie di cose. Poi pensano che ci sia la Davena, in effetti la Davena c'è. Allora, più tardi sarà l'estate più bella che c'è, questo è il titolo della nostra canzone, che
2: è
1: vedrete,
2: l'estate migliore,
1: l'estate
2: che c'è,
1: migliore, più bella, sta a spaccare il cappello, quell'estate lì, insomma, quella bella. Alle 11 per la prima volta passerà sia in radio che in televisione, e se non siete tutti lì non partiamo. Ora diamo il pallone al bambino, in modo di dire, perché Aldo, quando gli dai di parlare di pallone è come i bambini, torna il sorriso. Mondiali nel vivo, sigla, diamo il pallone al bambino, prego!
3: Diamo il pallone al bambino!
4: Oh, grazie,
1: ecco,
4: grazie,
1: guarda come
4: grazie.
1: Gongola! Guardalo, guardalo. Allora,
4: ieri altre tre squadre si sono qualificate agli ottavi di finale dei mondiali di calcio, e sono la Francia, la Norvegia e il Messico. La Francia ha dato l'ennesima dimostrazione di grande forza, ha travolto 3-0 la Svezia, doppietta di Mbappé, ha colpito due pali, ha avuto innumerevoli conclusioni, tantissimi tiri in porta, uno show, e si candida sempre di più come, se non la vincitrice, come almeno la finalista di questi mondiali. Mbappé è salito a quota 6 con quest'ultima doppietta, ha agganciato Messi in testa alla classifica dei cannonieri del mondiale, ed è a una sola rete dal record di vittorie che detiene proprio lo stesso Messi di reti segnate complessivamente in tutti i mondiali. Precedentemente la Norvegia di Holland ha superato 2-1 la Costa d'Avorio. Holland è andato a segno, ha messo a segno la rete decisiva del definitivo 2-1. Nella notte il Messico ha superato l'Ecuador 2-0. Messico che viene sottovalutato perché non viene indicato dagli esperti come favorito della manifestazione, però ha vinto finora tutte e quattro le gare che ha disputato, le tre del girone e quella dei sedicesimi di finale, e non ha subito ancora nemmeno una rete. Quindi Messico che sarà da tenere in considerazione nel cammino verso la finale. Oggi altri due sedicesimi molto interessanti, si inizia con Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, e poi in serata, in tarda serata, Belgio Senegal.
1: Senti, guarda, Regina come gongola contando sul suo Brasile,
2: certo.
1: Quindi Regina, dai sedicesimi si passa poi ai
2: un qualcosa di più in alto, ragazzi.
1: No,
2: all'ottecesimo.
1: No, più basso. Dai sedicesimi si passerà agli
2: ventunesimo.
4: Si dimezzano il numero delle partecipanti, quindi dai sedicesimi
1: si dimezzano.
2: Fale 8 e mezzo, ragazzi, 8 e mezzo.
5: Ma perché da 16 la metà è 8 e mezzo? Vai agli ottavi.
1: Lascia la stare.
2: 8, 8,
1: cioè,
2: 16.
1: Dire uno po'.
5: Lei aggiungete più.
1: Va bene, tutti aspettano un Francia-Marocco.
4: Dovrebbe
1: essere uno scontro bello importantissimo.
4: Nei
1: grazie
4: quarti.
1: Aldo, andiamo.

0: con voi l'estate più fresca. Un abbraccio a tutti.
1: Che bella questa di Tommaso Paradiso. No, è una di quelle che mi piace. Un po' perché forse è tanto Tozzi se lo senti un pochino, no Aldo?
2: Soprattutto sì, sì, come sonorità che come anche inflessione della voce.
1: Sì, sì, sì. Cioè, sì, come impasto vocale.
3: Era agitare. Pareri personali. No. Pareri personali li dai al bar quando sei seduto con gli amici.
2: Bello. Non è che non posso esprimere. Non è che i giornalisti non hanno opinioni personali.
1: No, non hai bisogno di difenderti, ci penso
2: della canzone.
1: Col mio caporedattore, state belli calmi, ok? Chiaro?
4: Se no? Oh.
1: Hanno capito. Cosa vuoi tu? Vabbè, stavo dicendo, la nuova canzone di Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola. Ora andiamo verso l'amore, ci distendiamo tutti quanti perché ci affidiamo ai pensieri, alle dediche dei nostri ascoltatori che magari vivono qualche momento un pochino delicato in questo periodo con l'amore, storie che magari finiscono, una piccola lite prima dell'inizio della vacanza, va in frantumi tutto un sogno atteso tutto l'anno, sto dipingendo un quadretto terribile, però magari accade, succede che è magari un pensiero, ma mettere da parte l'orgoglio, un pochino di rancore si può ancora recuperare. Insomma, qualunque storia stiate vivendo che, insomma, cambiando un pochino, limando un pochino il vostro carattere, potrebbe cambiare anche con un messaggio d'amore, anche con una dedica ed una bella canzone, vedrai, delle volte succede. 331 80 90
5: 101
6: Procediamo! Da quando ho messo l'altoparlante nell'orto e ascolto R101, le zucche sono diventate gigantesche.
7: R101 con

0: tantissimo amore. La canzone di passare bene, il momento dedicato all'amore. Quante storie. Sai che facciamo fatica anche a metterle tutte quante assieme. Sentiremo tra un po' di dediche, un po' di riflessioni, insomma, intime di alcuni nostri ascoltatori. Ma pensiamo una cosa, visto che abbiamo Regina, che è una donna molto navigata, cioè nel senso una donna che ha amato tantissimo, no?
1: Eh sì, cari, tanto.
0: Se messo il concesso, no? Se c'è un momento migliore per chiudere una storia, perché quando si chiudono le storie è sempre una cosa triste, però c'è un momento dell'anno in cui è meglio, forse prima dell'estate, che uno
2: no, prima di Natale magari, per non far regalo.
0: Prima di Natale ti ammazzi. No, ma va, no, un Natale materiale. No.
3: Beh,
0: Natale,
3: ma non è che si possono fare questi calcoli su quando è meglio chiudere.
0: Sì, ho capito, è sempre triste. Lo so, però probabilmente se si chiude un pochino prima dell'estate, la vacanza, sai, incontri una cosa o l'altra, ti distrai più facilmente, credo, non lo so, è sempre un momento un po' così. Allora sentiamo i nostri, prego.
4: Buongiorno ragazzi del Procediamo, volevo fare questa dedica per la canzone d'amore a una persona super speciale, mia moglie Federica, e alle mie due bambine che in questi giorni sono un po' malaticce, e vorrei dedicare la canzone di Lionel Richie, T'amo, ti amo. Grazie mille, spero di sentirla presto, grazie.
5: Buongiorno, Procediamo, sono Brian da Milano. Niente, mi faccio sentire perché sto vivendo questa brutta storia d'amore che è finita, o penso che sia finita, spero di no, perché da parte mia non lo è. Purtroppo nella vita si sbaglia, ma si può cambiare, si può rimediare se ci si crede. Dell'altra persona specialmente, perciò vi chiedo di mettere La cura di Giorgia, perché lei, la mia musa, è l'unica cura per me.
6: Buongiorno, Procediamo, sono Simona da Bollate. Per la canzone Con tanto amore, oggi niente pianti, niente drammi, ma solo gioia. Vorrei tanto richiedere per il compleanno del mio piccolo Yuri la sua canzone preferita, che ogni volta che ascolta R101 richiede, Barbie Girl degli Acqua, e dire tanti auguri piccolo mio. Tanta gioia, tanto amore, buon sesto compleanno, amore della mamma.
7: Ciao Fernando, ciao a tutti. Che dire, sto proprio nei primissimi giorni di separazione, una separazione che io non volevo. Ti dico che in totale tra fidanzamento e matrimonio sono 30 anni. La canzone che ascoltavamo spesso all'inizio, nel 1996, novembre 96, erano tutti il CD di Bob Marley, che ho sentito dire che oggi è anche la giornata del reggae, quindi proprio voglio dire, casca proprio a fagiolo. Grazie ragazzi, buona giornata.
8: Eccomi a voi, dai, carissimi, per la canzone dedicata all'amore. Mi piacerebbe ascoltare Mia Martini con Donne e dedicarlo a tutte quelle donne che stanno soffrendo, a tutte quelle donne con amore che ce la mettono tutta a tirare avanti, a quelle donne dolci, brave, che si dedicano alla famiglia, a se stesse, ma anche a quelle donne che non ci sono più, che purtroppo per mano di una persona che diceva di amarle gli ha tolto la vita. Ecco, a tutte quelle donne come me che in questo momento hanno grossi problemi di salute e cercano di farcela, grossi problemi fisici e cercano di andare avanti, a mia figlia con tutto l'amore, che possa stare sempre bene. Ecco, questo vorrei dedicarla così, anche a Sabrina, a Regina. Grazie. Alle donne della Grazie. Vostra radio, alle donne del mondo, alle donne che cercano di lottare con tutte se stesse. Grazie e buona giornata.

storie, quante cose belle, quante cose un po', insomma, difficili da vivere, storie che si chiudono. Avete sentito, mi ha colpito sia Brian, ma anche la ragazza che diceva, la signora che diceva che proprio in questi giorni, dopo 30 anni, sono i primi giorni di separazione. Guardate, se vorrei dirvi tante cose, però sai, in queste circostanze è facile dire forza, coraggio, separazione. Guardate, se vorrei dirvi tante cose, però sai, in queste circostanze è facile dire forza, coraggio, però capisco appieno la vostra sofferenza.

0: Qualche storia che volete condividere con noi, mandate un vocale ora al 331 80 90 101. Lo stesso numero vale per la prossima canzone che ti fa stare bene, che deve contenere un termine di questa canzone del mio amico Gragnaniello, che saluto. Ciao Enzo, era Donna di Mia Martini. Prego Sabri.
1: Donne piccole come stelle, c'è qualcuno le vuole belle, donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole e violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri e quelli godono come muli. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte.
0: Allora, la canzone... certo, la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere il termine semplice, non vi metto in difficoltà, notte, in tutte le salse possibili e immaginabili, non solo nel testo, cioè non solo nel titolo, pardon, ma anche nel testo, per cui andate a scavare delle canzoni che magari, insomma, la buttano lì questa, con questo termine, ma anche in francese, lei ce l'ha qualcuna,
2: lui.
0: Prego signora. La nuit di Adamo.
2: Oui.
0: O night, ce ne sono veramente tante. 331 8090.

0: idranti per via della calura e del numero di persone che cresce sempre di più in attesa dell'anteprima della canzone dell'estate del Procediamo di R101, che avverrà tra qualche minuto. Arriva gente da ogni paese qua vicino agli studi dei Salentuosi. C'è una coda che parte da Racale, attraversa Racale, Taviano, Alliste, Melissano, Matino, Tuppidi, Tuppidi, Casarano, Parabita, fino al Capo di Leuca, Acquarica, Presicce, Santa Maria di Leuca, Patù, Morgiano.
1: Basta, abbiamo capito. È lunga.
2: Tuppede, Tuppede, che paesi sono?
1: Tuppede.
3: È bello, Tuppede.
0: È un modo di dire Parabita, Matino, Tuppede, Tuppede, Casarano, perché sono tutti attaccati i paesi come nella provincia di Lecce. No, potevo arrivare a 97. Se non sbaglio, sono 97 comuni della provincia di Lecce.
2: Tutti attaccati. Forse anche un
1: centinaio. Vabbè, tanto ne hai nominati 94.

0: No, ma vero, sono tutti attaccati. È più o meno sono... Tu pensi, ci sono, mia sorella abita in una casa qua vicino agli studi dei Salentuosi, laddove il soggiorno appartiene ad un comune e il bagno all'altro. Per cui mi dice, vedi, ad esempio, vado a Racale a fare i bisogni, capito? Poi torno a Taviano. Sono...
1: Ma sono tutti, quindi così, paga doppie tasse.
2: Eh sì, altro.
0: Hai capito? Hai capito? O forse non le paga per niente. Va bene, va bene, va bene. Cosa ride la signora Gongolo? Sono contento di sentirla così felice. Ti è arrivato qualche anticipo di qualche serata?
2: Tesoro, dai, è arrivato proprio ieri.
0: Vedi, ormai anche a distanza.
3: Subito, tra
0: Mamma mia, guarda, va bene. Andiamo, Aldo. Restiamo dal nostro caporedattore del TG con 24, Aldo Preda. Le news.
1: Inizia il conto alla rovescia per i saldi estivi che scatteranno sabato 4 luglio nella maggior parte delle regioni italiane. Anche se le promozioni di fatto sono già partite, più di un terzo degli italiani, il 36%, ha già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale dei saldi. Ad acquistare in anticipo, soprattutto il mezzogiorno, dove la quota sale al 42%, contro il 33% del nord e il 32% del centro. Per fasce d'età, ad acquistare in anticipo sono soprattutto gli uomini under 35. Sullo sfondo dei saldi resta però un comparto, quello del commercio, che è sempre più in sofferenza. Tra il 2019 e il 2025, quindi negli ultimi 6 anni, hanno chiuso oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature, con circa 17.000 posti di lavoro persi. La spesa delle famiglie per la moda, per le calzature, è scesa dal 7% al 3,7% dei consumi. I negozi indipendenti, che restano circa la metà dei punti vendita, oggi sono solo il 20-25% del mercato, contro il 75% che erano negli anni 80. Quindi una crisi profonda del commercio.
0: Tu credi che l'ascoltatore medio abbia registrato un po' tutte le percentuali? Lo verifichiamo,
1: lo
0: subito, chiedendo alla... Chiediamolo, vediamo se l'informazione via radio attecchisce, ha ancora un senso. Qual è la percentuale del mezzogiorno, Alice? Alice.
2: Ciao Alice! Alice, ciao Allegra! Ciao Allegra!
0: Adesso la chiamo col nome di mia figlia. Qual è la percentuale del mezzogiorno che si lancerà su questi saldi? Sentiamo.
2: Il 42%, amici.
1: Giusto, brava regina.
0: Giusto?
2: Grazie.
0: Quella del nord, quella del nord.
2: E il nord, siamo su il 3%, ragazze.
3: No, devi aggiungere un altro 3.
1: No, le ho suggerito.
0: 333%. No,
3: ma chi scrivi con quella penna, vorrei sapere io.
0: Di cosa avete bisogno di questi saldi? Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa acquisti? Tu, Sabrina, sei a posto col tuo guardaroba estivo? Bella.
3: Allora, pensa che io oggi entro in una fase di no buy, non acquisterò più niente se non ho terminato prima quello che già ho. È un fioretto che sto facendo.
0: Consumarlo proprio. Devi andare via a Brandelli prima di comprare altra roba.
3: Sì.
0: Che miseria, ragazzi. Va bene.
1: Un sacrificio.
0: Andiamo che siamo pronti per collegarci in Eurovisione per la canzone dell'estate. Un paio di minuti e ci siamo. Pazientate, perché arriva anche Cristina di Apostrofo.
4: Avena!
5: Andiamo che è tardi, va.
6: Procediamo
7: anche sul canale 67 del digitale.

0: Procediamo.
1: Dai, proce! Mi sembra lunga sta attesa qui per sta canzone estiva, eh.
2: Lo so, stiamo preparando un po' tutto, il pubblico che è qui fuori dagli studi nel Salento, il pubblico a Milano, la gente che è collegata sul 67, ma ci siamo. 11 e 13 minuti in diretta e in replica, le 4 e 13 minuti della mattina. Andiamo perché è arrivata anche la star Cristina di Apostrofo.
3: Amena!
2: Che in realtà è inquadrata da... Ciao Cri, inquadrata da Canepa, non so se è lo stesso effetto televisivo, a me nel monitor qui nel Salento mi arrivavi nuda praticamente, ho detto finalmente,
4: ah,
2: dai.
4: Ecco, nuda.
2: E invece no. C'è questa scollatura di diversi metri quadri. No, la Peppa, vabbè, di che volevamo vincere facile allora stamattina.
5: Beh, estate.
4: È l'estate migliore che c'è.
2: Allora,
4: insomma.
2: Ciao Picco, ciao Topolina.
4: Ciao Topolino mio, come stai?
2: Ciao amore, mi manchi tantissimo.
4: Guarda,
2: nelle notti, soprattutto di notte.
4: Ti manco talmente tanto che se, certo.
5: Potevi venire qua allora, se ti mancava.
2: Io sto lavorando qua, sto lavorando, altro che. Qua si lavora, a Milano si passa il tempo, lì si fa finta, si corre senza sapere dove. Qui invece poi si lavora. Senti, ma parliamo di noi, parliamo di questa canzone.
4: Dai.
2: Qual è? Insomma, abbiamo lavorato tantissimo.
4: Bellissima.
2: E adesso siamo pronti per farla vedere ai nostri ascoltatori. Dico vedere perché soprattutto è il video. Salutiamo Di Lernia, salutiamo la produzione.
5: Grazie
2: di nostro
5: mille,
2: marketing, insomma, che ha contribuito alle spese, perché il resto ho pagato tutto io, come
4: wow,
2: sempre. Allora, il titolo è L'estate più bella che c'è.
4: L'estate migliore che c'è.
2: L'estate migliore che c'è. Devo memorizzarla. L'estate migliore che c'è. Ed è la canzone estiva del Procediamo di R101. Eccola!
6: Anche d'estate, noi

Estate 2026 al doppi Zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone. Non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore.

0: scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore la crema.
1: Ma quale crema?
2: Alla crema, no, in questo senso, non l'avevo vista nella versione integrale. Mamma mia! Cioè, io per l'emozione devo bere qualcosa. È troppo presto per un gin tonic.
3: No, no, no, è citato pure nel brano.
2: Wow, allora, l'avete visto per bene il video?
4: Perché bellissimo, bellissimo.
2: Lo trasmetteremo anche alla fine della puntata.
4: No,
2: e Aldo mi fa morire.
4: No, Aldo,
2: Aldo è spacca.
5: Era un po'
2: Aldo
5: troppo coperto per essere in spiaggia, però un po' di roba.
2: No, però ci sta. Il rapper porta gli anfibi anche in d'estate. Porta la pelliccia anche d'estate. Brava, bella, bella, bella. Allora, bellissimo. La canzone è una delle canzoni di Cristina D'Avena, carina, ma cioè, anzi non carina, oh, posso dirlo, è bella,
4: no, è bellissima.
2: Vabbè. Allora facciamo una roba, adesso sentiamo senza filtro critiche e apprezzamenti,
4: okay.
2: Però ci prendiamo un attimo e poi li sentiamo. 331 80 90 101.
6: Dalle 9 a mezzogiorno su R101, dal lunedì al venerdì c'è Procediamo!
2: Procediamo!

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: stupendo, è stupenda.
1: Passerotti, che canzone fenomenale.
2: Chiediamo, procediamo, l'estate migliore che c'è.
3: No ragazzi, ma che dire, fantastico questo video, bellissimo, divertente, allegro.
4: Complimenti, siete uno spettacolo, siete bellissimi, questa è una canzone bellissima, complimenti anche per il video, troppo, troppo bello.
0: Mi sono piegata da ridere.
5: Caro Aldo, confronto a te Russell Crowe non era nulla.
6: Due cose sono sconvolgenti in questa cosa. C'è Aldo Preda, che non lo so, mi sembra MacGyver in questo video. E Fernando Croce senza occhiali! Siete
7: sì,
6: bellissimi, vi adoro!
7: Grazie ragazzi. Grazie,
8: potremmo continuare bellissimo all'infinito, perché sono arrivate centinaia di messaggi, ma non solo, l'euforia qui del pubblico dal vivo fuori ha portato anche a degli scontri. Degli scontri sono... succede sempre questo. Anche da Vasco ieri mi dicevano, l'altro giorno, ultimo concerto in Friuli del Vasco, e la gente sotto al palco si è menata, ma di è così, è il lavoro, non lo so.
9: Ma sarà il caldo. Ma
10: è l'euforia, sì, è del caldo momento.
8: È l'euforia, è la troppa passione. Allora, se qualcuno ha acceso appena la radio, tutte queste considerazioni derivano dal primo passaggio della nostra canzone dell'estate. L'estate migliore che c'è, laddove c'è un video particolare, insomma, che fa sorridere in realtà.
9: Molto.
8: Sei contenta, Davena?
9: Molto. Siamo troppo carini.
8: E non finisce qui, potrete riascoltarla anche più tardi. Ora io direi, se c'è tempo, mi piacerebbe fare una ricerca curiosa, perché c'è una ricerca di Aldo Preda nel momento in cui ti aspetteresti l'estate migliore che c'è. Sigla!
11: Le ricerche di Aldo Preda, il momento in cui ti aspetteresti l'estate migliore che c'è.
8: Minchia, cioè, hai sentito come sono galvanizzate?
12: Capperi, volevi dire? Allora, caspita, volevi dire.
8: Scusa, volevo dire capperi, e cosa ho detto? Minchia, vabbè, dai. Allora, prego Aldo, ne ha due.
12: Allora,
8: Aldo,
12: infatti vorrei capire quale
8: la
12: delle
8: prima,
12: due.
8: La prima.
12: Quella sull'amore?
8: Beh, è ovvio, c'è Cristina, fare? A distanza?
9: Certo.
8: Dai, sentiamo.
12: La fonte è un sondaggio OnePoll, che è una società di ricerche per conto di Lelo, che è un marchio svedese di benessere intimo. E qua già si fa capire che l'argomento, insomma, si entra in un certo
9: intimo.
12: Argomento.
9: Intimo.
12: Secondo questa ricerca, il 50% delle coppie, sono state intervistate oltre 2000 persone, vive un amore deludente con l'attuale partner con cui è in coppia. E tante persone hanno anche smesso di avere rapporti intimi proprio per questo motivo, che la storia, il rapporto in sé è deludente.
8: Cioè, che è veramente triste pensare che il 50% da questo sondaggio, Regina, il 50% è in coppia ma non è felice.
9: È insoddisfatto.
7: Triste però,
8: capito?
7: Ragazze, dai.
8: È triste. Noi non siamo nemmeno in coppia, siamo nella stessa situazione.
12: E ci sono altri dati allarmanti da questo punto di vista in questa ricerca, perché il 44% degli intervistati dice di aver interrotto un rapporto intimo per delusione. Molti hanno segnalato infortuni durante l'attività intima per la scarsa relazione proprio di coppia.
8: Come il infortuni? 60... Cioè, nel senso, se non lo fai per un po' poi si spezza.
12: No, diciamo che il feeling è talmente scarso che magari provi una posizione particolare, ma non c'è troppa confidenza e cioè scatta l'infortunio. Il 60% delle persone intervistate preferisce l'autoerotismo a un rapporto con il partner. Il 70% degli intervistati ha dichiarato di terminare da solo dopo aver insomma consumato un rapporto intimo.
8: Ma che quadretto, che natura morta.
12: Ma è proprio morta.
8: Allora ci rivolgiamo a quel 50% che è insoddisfatto. venite a noi, io e Regina, anche tu, Cristina non è sul mercato, sei sfitta?
9: Che vuoi sapere?
13: Ma guarda che parliamo di migliaia di persone, ve le dovete accollare tutte.
12: Se arrivano tutti siete disperati.
8: Vabbè, con calma. Cominciate. Ce la facciamo, andiamo!

RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. RTL

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: R101.
1: Buongiorno.

0: fa stare più
1: sensuale,
0: bene.
1: Sensuale, Fernando, insuperabile,
0: Fernando,
1: sensuale.
0: La la la la. Fernando.
1: Davena, Davena, Davena, pronta a far girare con quella mano magica la ruota, la ruota della musica del Procediamo. Allora, canzoni che ti fanno stare bene, canzoni che fanno parte della tua vita, ma con un termine nel testo, nel titolo, notte, ok?
2: Sì.
1: Ne sentiamo sette, legate ai sette colori della ruota. Ecco.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno, nottambuli del Procediamo. La canzone con la parola night nel testo o nel titolo, che dir si voglia, è The Night, Valerie Dor.
4: Canzone viola.
5: Ciao amici del Procediamo, vorrei ascoltare come canzone che mi fa stare bene col tema notte, Nella notte degli 883. Ciao Alto da Roma.
4: Canzone blu.
6: Ciao a tutti, la canzone che mi fa star bene è La notte vola di Lorella Cuccarini.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao Vito da Torino, La notte di Arisa.
9: Canzone bella. Rossa.
10: Ciao Radio 101, vorrei ascoltare La notte dei Modà.
11: Canzone fucsia.
12: Ciao Procediamo, la canzone che vorrei ascoltare con la parola notte nel testo è I maschi di Gianna Nannini.
13: Canzone gialla.
14: Bella. Certe notti di Luciano Ligabue.
0: Bella.
1: E allora, quale di queste? Beh, una Risa.
2: Dai, maschi.
0: Dimmi quando posso andare.
1: I maschi, allora, gira Cristina.
15: No,
1: che viene
15: no,
1: fuori.
15: No,
2: che
15: troppo.
2: Giro fiacco, Cristina. Ma fai il giro lasciate migliore che c'è.
1: Ma perché mi dovete aspetta. Criticare la Davena?
0: Ma perché,
1: dai.
0: Vedi, ma rifaccio?
2: Sì, vai, amore.
1: Dovrei sempre prendere tempo qua.
2: Gialla.
13: Canzone gialla.
1: Canzone gialla.
14: Certe notti di Luciano Ligabue.
0: Beh, tanta roba.
2: Sì.
1: Cioè, si è rimasta male, volevi La notte vola,
0: Era allegra.

0: collegati col pulmino delle suore in direzione al mare. Con suor Cristina D'Avena, suor Regina, suor Bambi.
1: A suor Bambi.
0: Ferme. Era Certe notti di Ligabue, era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora su R101 con un vocale a questo numero:
2: 331 80 90 101.
3: Anche d'estate, noi.
2: Roger!

0: Bellissimo, guarda, che mattina.
1: Allora, fatemi chiedere al direttore dell'orchestra che puntata è, secondo i nostri imparigonabili, o che puntata
2: super
1: è stata.
2: Puntata anche oggi, a domani.
1: Super puntata, super anche oggi.
3: Veramente insuperabilissima.
0: Mamma mia.
1: Insuperabilissima. Vero, però devo dire una cosa, quelli che lasciano sti vocali, specificate la giornata, perché pare che uno metta sempre gli stessi, capito?
4: Ogni giorno abbiamo...
1: Esatto, con la data e tutto il resto. Grazie a tutti, Cristina, è stata una puntata bellissima, perché
0: grazie.
1: Soprattutto abbiamo lanciato il nostro video,
0: sì,
1: il video della nuova canzone,
0: sì,
1: dell'estate, l'estate migliore che ce lo facciamo anche adesso in chiusura, eh? La mettiamo,
0: sì, sì,
1: dai,
0: sì, assolutamente sì, non vedo l'ora.
1: Nei prossimi minuti. Grazie a tutti.
5: L'estate migliore che c'è.
6: Mi avete fatto venire voglia già della canzoncina di Natale, non vedo l'ora.
7: Grazie.
5: Dateci tanti. L'estate migliore che c'è.
6: Mi avete fatto venire voglia già della canzoncina di Natale, non vedo l'ora.
5: Grazie.
7: Dateci tempo.
1: Dai, arriva tra poco. Grazie a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: È di già tempo di buongiornissimo. E allora sì, azioniamo qua il microfonino, cuffie in testa. Ok, io ci sono, Riccardo Russo per voi, c'è Edoardo Mondino in regia. Quanti saranno già presenti e belli svegli? Oddio, belli. Come viene viene, ma svegli soprattutto, dando la carica al 331 80 90 101 e dimostrando insomma di esserci, dai.
2: R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo. I

0: Qui.
1: Sì, sì, ultimo, sì, l'hai cantate proprio qui, su R101, l'hai cantata proprio qui, la prima canzone di oggi. Oh, malinconica, struggente, per Ultimo che si appresta finalmente, ci siamo, no? Al suo mega concertone evento a Roma, in quel di Tor Vergata. Quando è? Dopodomani, sabato 4 luglio, così almeno anche tutta la tendopoli che si è creata fuori dai cancelli da due settimane o anche più da parte di disperatissimi, cioè, perché devi essere disperato proprio, essere già fuori. Non passa mai il tempo, due settimane in attesa di un concerto con sto callo, tra l'altro. E quindi va bene, vedremo come si svolgerà questo concerto. Per Ultimo, niente, era soltanto per rompere il ghiaccio in questo giovedì, amici, 5:06 del mattino, 2 di che mese?

0: po' lunga, diciamo, come primo intervento, come primo tormentone del mattino alle 5 per tutto luglio, ce la porteremo dietro. Ma certo che sì, è la prima cantatina che i più svegli d'Italia si fanno in attesa di sentirli qua al 331 80 90 101. Come va là fuori, gente sveglia? Ne abbiamo
1: Mari da Udine.
0: Ciao,
1: per strada,
0: ciao,
1: per andare al lavoro.
0: Sì.
1: Ieri ha rinfrescato un pochino finalmente,
0: sì,
1: per fortuna non ci sono stati grossi temporali, però la temperatura oggi si è abbassata, sono 21 gradi. Speriamo vada un pochino meglio.
0: Già
1: buona
0: meglio,
1: giornata.
0: Si è rinfrescato, si era detto, gli esperti lo avevano previsto, che abbassamento di temperature si sarebbe verificato proprio nel pomeriggio e mercoledì, effettivamente sul centro-nord soprattutto, no? Anche nella mia zona, temporali, sperando come sempre che non abbiano fatto gravissimi danni. Ho visto grandine abbastanza violenta da qualche parte, comunque vabbè, e l'importante è che si respiri di nuovo un pochettino là fuori. Però vogliamo impostare la prima ora del buongiornissimo su che cosa? Sui gradi? Abbiamo già fatto, non c'ho voglia, vediamo di... Lei ha detto che era sveglia per lavoro, non mi ha detto che lavoro fa, però vabbè, andiamo avanti. Il
2: buongiorno
0: prossimo,
2: ragazzi, Ale da Torino, NCC sveglia dalle 3, quindi vamos.
0: Allora, sulle sveglie abbiamo già giocato, ciao amico mio, questa settimana il giro sveglia abbiamo fatto, lui mi ha specificato il mestiere, NCC, quindi porta in giro persone, conducente, autista, diciamo autista, sotto categoria autisti. Quindi, come potremmo impostare la prima ora? Su quale tema?
3: Barista, il parrucchiere, il salumiere, il calzolaio, l'elettrauto, il rivenditore di bici, di
0: ma
3: moto,
0: non so quello,
3: l'estetista, il negozio di abbigliamento,
0: sta sveglio
3: di mobili,
0: quest'ora, non credo. Il barista sì, sarà sicuramente sveglio, così come tante altre categorie. Si zittisca adesso che devo parlare io, insomma. È iniziata quindi la prima sfida di oggi. Oggi nel buongiornissimo caccia il mestiere più sveglio d'Italia dalle 5 alle 6 del mattino. 331 80 90 101. Come si zittisce mo adesso? Questo quando parte non ferma più nessuno. Vabbè, l'elenco dei mestieri fatelo voi in base al vostro lavoro che state per affrontare anche oggi. Dai, forza!

0: Categoria artisti internazionali, Post Malone, Morgan Wallen con la loro canzone su R101 alle 5.12. Siamo partiti nel buongiornissimo in questo giovedì 2 luglio alla ricerca del mestiere più sveglio d'Italia. Ma da qui alle 6 del mattino, eccolo là l'elenco solito di questo Mino qui. Io voglio ovviamente l'elenco vostro in base alla vostra categoria. È partita anche il giro scommesse, secondo me oggi vincono, io dico, gli autotrasportatori, che sono sempre lì in ascolto, in viaggio chiaramente, mandano il loro messaggio in modalità, diciamo, di sicurezza, ok? Una volta fermi, aree di sosta, eccetera, eccetera, non devo dirvelo, lo sapete già di default. Al 331 80 90 101, noi abbiamo impostato questo tipo di sfida stamattina, peccato c'era qualcuno che consigliava altro, tipo lui, eccolo qui.
1: Buongiorno, Ettore dall'Abruzzo. Si Ciao. Potrebbe fare dalle regioni qui chiamiamo? Bye.
0: Ettore dall'Abruzzo. Pensa, l'Abruzzo avrebbe avuto il suo primo punto in questa sfida nel giro regioni, per capire qual è la regione più sveglia. Molto spesso facciamo questo tipo di giochino, questo tipo di sfida, e oggi è andata diversamente. Comunque, un saluto all'Abruzzo, grazie a Ettore, andiamo avanti, ci saranno le prime categorie già sveglie. Con chi vogliamo partire? Prego.
1: Big da Conselice, ho appena Ciao. Finito il turno di notte, faccio sempre il cuciniere in un'azienda di succhi di frutta. E adesso vado al forno a prendere sempre la briochina per la moglie.
0: Ah, la moglie, sì,
1: nanna. Ciao a tutti.
0: Lui tutte le mattine manda il suo messaggio qui prima di andare a prendere, dicendo la stessa cosa, dicendo andare a recuperare la colazione per sua moglie. Ma deve essere una roba pazzesca, la moglie 240 kg, cioè nel senso, tutte le mattine la briochina, buona, ci sta, carina come cosa. Cuciniere, dicesi cuciniere, l'ha detto alle preparazioni e cotture dei cibi nell'ambito di una comunità, ospedale, convitto, caserma, eccetera, eccetera, insomma, vabbè, letto la definizione di questo mestiere insieme all'NCC di prima, che ha aperto la gara di stamattina. Vorrei aggiungere anche un messaggio scritto, dice: buongiornissimo, noi giardinieri per combattere il caldo operativi già dalle 4.30 ascoltando la fine di Procediamo. È vero, la replica, la fine della replica di Procediamo della puntata di ieri, che anch'io mi sono sorbito insieme a voi, sorbito ma nel senso buono del termine, ho ascoltato anche certe notti, c'era la mitica Cristina D'Avena, che puntata del mercoledì. Vabbè, ancora uno, dai.
2: Ciao,
0: ancora
2: Riccardo,
0: uno.
2: Luca da Bologna, fornaio. Ciao. Attivo da ieri sera alle 11.
0: Attivissimo già al forno per preparare appunto le colazioni da dare poi al nostro amico di Conselice che porta a casa. Tutto che trova una quadra, tra l'altro, tra i più svegli d'Italia. Continuate a fare l'elenco dei mestieri, il vostro in particolare, al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Avete idea dell'elenco che ho già dei mestieri più svegli d'Italia stamattina? Perché dalle 5 stiamo cercando il mestiere più sveglio, quindi dovete partecipare tutti, siete proprio obbligati. Al 331 80 90 101 a mettere in gioco il vostro lavoro, raccontarlo qui nel Buongiornissimo, e tra poco vi metteremo tutti quanti in onda.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: I Salva Sleep Care Free Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 €. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 €. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19 €. E con un prodotto della linea Care Free Salva Sleep o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
5: Apri R101.
1: R101.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Al mattino sereno al nord-ovest e in Alto Adige. Rovesci e temporali in Emilia-Romagna, regioni centrali e Campania, più intensi tra Romagna e Marche. Qualche rovescio nel nord della Sardegna. Nel pomeriggio il fronte temporalesco investirà tutte le regioni del centro-sud della Sardegna, con fenomeni anche intensi e possibili grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. Ampi rasserenamenti al nord. Temperature minime, in generale calo, tranne al sud, massime in diminuzione, tranne al nord-ovest e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: categoria artisti e che artisti, gli Oasis su R101 con Stand By Me. Ci siamo fatti una di quelle cantate, un po' come i tifosi dell'Inghilterra ieri ad Atlanta. Stiamo parlando dei mondiali? Va bene, tanto ogni tanto noi dobbiamo toccare tema mondiali per informare sui risultati anche della notte, per a chi interessasse l'argomento. Insomma, va bene, ieri l'Inghilterra ha passato il turno vedendosela abbastanza brutta contro il Congo, infatti erano passati in vantaggio i congolesi, poi Harry Kane ha deciso di fare il suo mestiere come meglio sa fare, ovvero doppietta, e quindi l'Inghilterra poi se l'è cantata a fine partita, 60.000 tifosi cantando Wonderwall, però degli Oasis tutti quanti in coro insieme ai calciatori. Poi è passato il turno il Belgio contro il Senegal 3-2 dopo i tempi supplementari, e anche nella notte gli Stati Uniti contro la Bosnia che aveva eliminato l'Italia dai mondiali, cioè non aveva permesso l'ingresso, ve lo ricordate, quindi ciao Bosnia. Va bene, detto questo, stasera chi c'è? La Spagna, Spagna-Austria, Portogallo-Croazia, bello, vabbè, vedremo cosa succederà. Nel frattempo continua la ricerca del mestiere più sveglio d'Italia, qui nel Buongiornissimo, non possiamo perdere il focus, diciamo, sentiamo.
1: Buongiorno Ricky. Buongiorno. Autista di camion,
0: autista,
1: sveglio
0: camionista,
1: da
0: camionista.
1: Ieri pomeriggio alle 18, partito alle 19, e mi sto ritirando in questi minuti per una buona dormita, quindi
0: bravo.
1: Da Torino, se può essere valido, sveglio da ieri,
0: certo,
1: alle 18, ciao! Buona trasmissione.
0: Grazie, buon riposo a te. 331 80 90 101, categoria camionisti, lo diciamo. Sempre presente tutte le mattine, ancora di più quando si gioca il mestiere più sveglio, direi anche uno dei mestieri più duri d'Italia.

0: Categoria nostra, grandissima artista Giorgia su R101 con L'amore che conta. Qui è farsi sentire che conta e mettere in gioco il proprio mestiere, la propria categoria stamattina, almeno fino alle 6. La prima ricerca è questa nel buongiornissimo. Prego,
1: ciao,
0: avanti.
1: Buongiorno, Andrea da Genova.
0: Ciao.
1: Barista, ecco la categoria già sveglia. Ogni mattina, ore 4. Buongiornissimo.
0: Per preparare le colazioni a tutti gli avventori del tuo bar, amici baristi, specificare nome del bar, geolocalizzarlo per bene, fatevi pure pubblicità, non c'è problema, anzi per noi è cosa gradita, anche perché sappiamo che in quel bar lì, passandoci magari da quelle parti alle vostre parti, all'interno si ascolta R101, immagino, mi auguro, giusto? Quindi segnalateci il vostro negozio, la vostra attività, in questo caso bar. Ancora.
1: Buongiornissimo a tutti, sto andando in fabbrica a fare il mio primo turno 6-14, quindi operaio. Ciao,
0: quindi,
1: buona vita.
0: Buon lavoro a te, ciao operaio, categoria presente già? Sì, ce n'era qualcuno ma non l'avevamo ancora messo in onda, qua si viene in onda a caso, tra i tantissimi che arrivano al 331-80-90-101, come il prossimo.
2: Ciao Radio 101, sono sì. Francesco da Cittadella, io praticamente sono sveglio da ieri sera, sono operatore sociosanitario e finalmente sto tornando a casa per andare a letto dopo 3 notti di fila. Ciao.
0: Ciao a te, grazie per tutto, anche per il tuo mestiere così faticoso ma così utile. Come si unisce anche un anonimo che scrive: i più svegli d'Italia, noi autisti del 118, presenti 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, lo sappiamo bene. Grazie a voi, grazie a tutti. Continua però la ricerca al mestiere più sveglio stamattina entro le 6, quale sarà? 331 80 90 101.

0: Si titola Partenope, la canzone che abbiamo appena ascoltato, ricca di artisti, eh? Si sono messi in botto a fare questo tormentone di Color, Serena Brancale, Merkin Cremont, così serviti all'alba di questo giovedì 2 luglio con i più svegli d'Italia, la ricerca del mestiere più sveglio. Dove? Dovete dirlo al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fer 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti farà stare, ti fa stare bene.
0: E già, perché 3 minuti 40 e 45 ormai lo sanno tutti, su R101 c'è la possibilità di entrare nel palinsesto e piazzare la canzone che fa star bene se stessi. Uno la richiede, dice: ah, vorrei ascoltare proprio quella canzone lì, con quel titolo lì, quell'artista là, capito? Fatelo sempre, noi ogni ora, in ogni programma cercheremo di accontentarvi, come stiamo per fare, con chi?
9: Buongiorno R101, mi piacerebbe ascoltare per la canzone che ci fa star bene, The Way It Is. Un abbraccio a tutti, Giacomo da Roma.

0: L'ora è esatta, è offerta da R101, sono le 5.48. No vabbè dai, richiamava un pochino quel gingolino che si sentiva anche in TV quando ti svegliavi da bimbo. No, non era questa, no, però era simile, insomma, il pianino di Bruce Hornsby and the Range, riascoltati grazie a Giacomo da Roma che le ha richiesti la richiesta, questa canzone, fate come lui, scegliete, non più questa, chiaramente un'altra canzone che vi farà stare benissimo tra meno di un'ora, accontenteremo voi al 331 80 90 101 nel buongiornissimo di questo giovedì mattina. Stiamo cercando nella prima parte, tra i più svegli d'Italia, qual è la categoria
1: barista,
0: più sveglia?
1: Il salumiere, il calzolaio, l'elettrauto, il rivenditore di bici, di
0: non
1: moto,
0: incontrarlo più
1: stamattina. Il negozio di abbigliamento,
0: lasci parlare i più svegli d'Italia. Prego, venite
2: ciao,
0: voi.
2: Ciao, Simone da Lodi, autotrasportatore. Potremmo fare la sfida, una sfida integrante per vedere come siamo messi sia i maschietti che le femmine, chi dopo una relazione mediamente di 10-15 anni con la propria compagna riesce a far l'amore almeno 3 volte a settimana. Buona giornata e andate piano che direzione Bologna, pioggia, molta pioggia stanotte e stamattina all'alba.
0: Ottimo consiglio, direzione Bologna, pioggia, però tu vai piano anche in altro, voglio dire, ha provato a lanciare un argomento, una sfida da proporre a tutti in futuro, ma io credo che non so quanto possa raccogliere quel tipo di sfida dopo una relazione di 15 anni. Tre volte all'anno forse. Andiamo avanti.
3: Marco da Pollo, cosa proponete? 20 gradi, 19 e mezzo, cuoco. Buona giornata a tutti.
0: Come diceva Totò, cuoco, che bella parola, cuoco. Fatemi stare in cucina, io voglio lavorare in cucina, la miseria e nobiltà mi pare di ricordare. Va bene, file che si aprono anche in base ai vostri mestieri, mettiamo giù anche il cuoco nella lista, così come mettiamo insieme anche coloro che non mandano vocali ma scrivono il proprio mestiere, dice buongiorno, questo amico non si firma, vabbè. Io sveglio dalle 4, lavoro come palista in una cava, dal Gargano vi sento, ecco, palista, vado a vedere che far palista in una cava. Bravo, mettimi nella tecnica da miniera, operaio addetto alla manovra delle pale meccaniche, vabbè, ci potevo arrivare anche da solo, vabbè. Grazie, palista però non l'avevamo mai avuto come categoria. Bene, prossimo.
4: Buongiornissimo Ricky.
0: Ciao.
4: Franca, segno della Vergine,
0: è domani quello.
4: Anche se in realtà la mia sveglia suonerebbe alle 4.50,
0: e come
4: però
0: mai ti
4: i cinghiali non andava bene, ho fatto un fracasso infernale e sveglia dalle 2.
0: Brutto risveglio però, cioè svegliata dal fracasso dei cinghiali sotto casa alle 2 di notte, dove vivi poi dall'altro? Pensa che risveglio, clamoroso, ovviamente non ti riaddormenti più. In tutto questo si è dimenticata di dirmi il mestiere, che va a caccia di cinghiali.
4: Dimenticavo, addetta alle pulizie nella farmacia.
0: Addetta a pulizie, anche questa categoria è sempre presente, bravi agli addetti pulizie in ambiti diversi, tra palestre, in questo caso farmacie, anche uffici, che chiaramente lavorano di notte per poi accogliere chi è di dovere in quegli ambiti, belli puliti, tutto preciso, tutte le scrivanie a posto. Salutiamo anche tutta la compagnia degli addetti alle pulizie della nostra radio, del nostro building. Clamorosi, bravi, gli unici che lavorano, lo dico sempre. 331 80 90 101, abbiamo ancora spazio per qualcuno di voi dopo Benson Boone. Sì.

0: Dai, che si fanno quasi le 6 del mattino. Stiamo per chiudere la prima ora del buongiornissimo. Dobbiamo scoprire qual è il mestiere più sveglio stamattina, che ha partecipato di più tra i più svegli d'Italia. Dai ancora un giro.
1: Buongiornissimo. Ciao. Io sto andando al lavoro, faccio il turno 6:14. Lavoro al ristorante. Dove? In aeroporto a Palermo.
0: Ah.
1: E quindi ora mi tocca andare a cucinare, a preparare tutto per far pranzare la gente che partirà oggi. Ciao, Monica da Terrasini.
0: Che partirà o che arriverà, è periodo, siamo entrati nei mesi caldi delle partenze, delle vacanze. A proposito, potrebbe venirci buona questa nostra amica per la prossima sfida, la prossima gara, nella prossima ora, perché vabbè, vi ho già anticipato più o meno l'argomento, si parlerà di vacanze, quindi chi parte, chi arriva, vai, ancora.
2: Buongiornissimo, sono Daniela e ciao. Lavoro in una panetteria, tutte le mattine mi alzo alle 5 e vado al lavoro. Buongiornissimo a tutti.
0: Ah, l'odore di pane appena sfornato è buono, è come se l'avessi sentito praticamente. Grazie panettiera, vieni, mettiamolo lì, ancora
3: buongiornissimo. Buongiornissimo Riccardo, ciao. Michele camionista, sveglio alle 2:30, partito alle 3 da Göteborg, direzione Italia, temperatura 14 gradi, speriamo di rientrare per domani sera, la vedo dura, ma per sabato mattina magari. Ciao, buona giornata a tutti e buon lavoro.
0: E allora, buon rientro, buon viaggio e goditi questo viaggio di ritorno da primo in classifica come mestiere più sveglio d'Italia stamattina, i camionisti. L'avevo anche previsto, ricordate, alle 5 avevo puntato, niente, non c'ho una lira, non c'ho un centesimo, però se l'avessi avuto un euro avrei puntato sui camionisti, sempre presenti in massa anche stamattina. Grazie, tutti sintonizzati su R101, la radio che risveglia tutti insieme. Adirama anche, va.

0: Buongiornissimo!
1: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
2: Sono le 6 del mattino in punto di questo giovedì 2 di luglio. I più svegli d'Italia hanno dimostrato come sempre di essere già svegli dalle 5, iperattivi e propositivi in base anche alle loro categorie. Si sono raccontati già nella prima ora del buongiornissimo, che prosegue da qui fino alle 7, il verdetto finale in una sfida tutta da scoprire. Tra poco vi spiego tutto, state lì.
0: R101. Buongiorno.
1: Buongiornissimo. I più

0: Sempre pronte ad affrontare ogni alba qui su R101 in base a quello che propone il conduttorino qua che vi sta parlando. Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia e Red Sheeran alla parte, diciamo, artistica, cantante, categoria ovviamente che non può mancare in una radio come tutte le altre che si sono già palesate nella prima ora. In base ai vostri messaggi abbiamo riscontrato, insomma, che tantissimi lavoratori sono già belli operativi anche in questo giovedì 2 di luglio. E se dico 2 di luglio, per molti di voi, secondo me moltissimi, hanno in mente soltanto una cosa che trasformata in canzone e poi in sfida potrebbe essere questa, vai!
1: La valigia sulle
0: ragazzi, sì.
1: Quella di un lungo viaggio.
0: Lungo corto che sia il viaggio, però c'è in mente di far la valigia o no? No, perché siamo entrati ovviamente ufficialmente nel vivo dell'estate. Secondo Federalberghi il 60% degli italiani si concederà anche solo qualche giorno di vacanza tra luglio e agosto. Solo un 10% le ha già fatte tra maggio e giugno. Secondo me è poco, secondo me anche di più del 10%, vabbè. Comunque, questi sono i dati, un 20% non le farà proprio le vacanze a questo giro. Ecco che allora la sfida di oggi si propone a tre squadre, non è un duello ma è un triello. Io direi di presentarvele così: da una parte il team valigie da fare, ovvero quelli che stanno facendo il countdown per le ferie, per le gognatissime vacanze. Dove e quando dobbiamo sapere, come dicevano Benji e Fede, ditemi tutto, quando partirete, che tipo di countdown state facendo dentro di voi, non vedete l'ora chiaramente. Dall'altra parte il team già valigie disfatte, praticamente quelli che la vacanza 2026 è già un ricordo, l'hanno già fatta, dove l'hanno fatta, come è andata soprattutto. E dall'altra parte ancora, quindi ci sono tre angoli, angolo destro, angolo sinistro, angolo centrale, boh, vabbè, quelli che aspettano tempi migliori, quelli che le valigie ce l'hanno in soffitta, magari il prossimo anno le useranno, perché per ora bisogna lavorare.
2: Dovevo tutti lavorare.
0: Bisogna andare a lavorare. Questo lo usiamo il venerdì di solito noi per la categoria lavoratori. Lavorare, ho capito. Va bene. Allora, come siamo impostati qua? Dalle 6 alle 7 vogliamo capire in che modalità siete, se avete ancora da svolgere le proprie vacanze, se le avete già fatte o se proprio le zompate quest'anno, questo giro. 331 80 90 101. Io per esempio mica sto facendo il countdown alle mie ferie, no? Vi dico solo che mancano 21 puntate del Buongiornissimo alla pausa. No, per dirvi che le ho contate proprio precise.
3: E se mai visto piangere

0: classico momento karaoke. No, stavo per dire nostalgia, ma non è così vecchia questa canzone da provocare nostalgie particolari. Però bella, Pastello Bianco di Pinguini Tattici Nucleari. Invece fa molta nostalgia la canzone che abbiamo proposto per introdurre l'argomento del giorno, vero Julio?
1: Quella di un lungo viaggio,
0: corto che sia il viaggio, vogliamo sapere tutto delle vostre vacanze, soprattutto delle vostre valigie da fare, quindi in previsione di vacanze a breve tra luglio e agosto come la maggioranza degli italiani secondo Federalberghi, oppure già disfatte le valigie perché la vacanza è già un ricordo, l'avete già fatte magari maggio, giugno, chi ha potuto concedersi un po' di vacanza in quel periodo. La terza squadra in gioco oggi in questa sfida sondaggio è chi le valigie le lascia in soffitto, in cantina, insomma, dove meglio crede, non le adopererà perché quest'anno dovete lavorare. Lo so, capita che questo. Sentiamo il 331 80 90 101 chi propone, in quale squadra vuole giocare.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Ricky.
0: Buongiorno.
2: Sonia dalla provincia di Ferrara. Countdown, noi partiamo sabato 4 sì. luglio, quindi sì. ci siamo quasi, e andiamo in Abruzzo, ad Asto, al mare. Buongiorno Bello. A tutti, buon proseguimento di giornata.
0: Ma grazie, che gentilezza, grande, brava, è fatta quindi, dai, c'è da passare la nuttata, come si dice, oggi e domani, e poi sabato appunto si parte, che bello, quando manca poco alle vacanze, non si vede l'ora, si imposta già la valigia, chiaramente è qualcosina, bisogna già metterlo dentro, perché se poi ti dimentichi le cose importanti, fondamentali, avete voi la lista delle cose da inserire in valigia, la fate oppure andate a memoria così una volta arrivati nel luogo delle vacanze? Io mi sono dimenticato, questa è la scena che si ripropone ogni anno, però per quanto mi riguarda ad agosto continuate così, team valigie da fare, quelli che stanno facendo il countdown come la nostra amica per le ferie, già disfatte, quelli che la vacanza l'hanno già fatta, valigia in soffitta per chi non la farà proprio, aspetterà magari tempi migliori. 331 80 90 101, questo è il buongiornissimo di oggi, c'è Alex Warren.

0: di questo giovedì mattina, impegnatissimi più svegli d'Italia a raccontarmi la situazione vacanze. Le si fa quest'anno? Quando? Dove? Come? Perché? Insomma, tutte le cose che si dicono quando si incontra qualcuno in questi giorni. È arrivato luglio, incontri amici e parenti. Allora, vacanze da fare o già fatte? 331 80 90 101 tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG101.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Finalmente è iniziata l'estate.
5: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
4: Ah sì?
5: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
4: Hai ragione.
5: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da stasera in prima serata, Canale 5.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
15: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: L'inflazione

0: L'azione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: R101 Meteo.
4: Una buona giornata da Gerry Romano e dalla redazione di TGcom24. Queste le previsioni per le prossime ore. Sereno su nord-ovest Trentino Alto Adige. Ampie schiarite resisteranno all'estremo sud. Rovesci e temporali in Emilia-Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna settentrionale. Il fronte temporalesco progressivamente coinvolgerà gran parte del centro-sud. In Sardegna i fenomeni tenderanno a spostarsi sui settori centro-meridionali. Attenzione perché saranno localmente forti con grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento. Sempre bello al nord-ovest, ma con ampi rasserenamenti anche nel nord-est. Temperature massime in calo, tranne che nel settore nord-occidentale e sulle regioni ioniche. Qui punte ancora prossime ai 35 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la

0: Ciao, sono Ligabue e auguro un buongiornissimo a tutti i più svegli d'Italia. Era il saluto che faceva Ligabue. Saluta più? Ah, ma sti artisti, oh, adesso se la dormono anche al mattino presto, e beh, se possono lo fanno ben volentieri. Mentre invece i più svegli d'Italia, già sveglissimi dalle 5 del mattino, in questa seconda parte del buongiornissimo, oggi sono impegnati a raccontarmi come vanno le cose dal punto di vista delle vacanze. Abbiamo intitolato il tutto con, anzi abbiamo dato il via alla sfida di oggi, sfida sondaggio, con questa canzoncina qua.
1: La valigia sul letto, sì, quella di un lungo viaggio.
0: Per il 60% degli italiani che si concederà anche solo qualche giorno di vacanza tra luglio e agosto. Altri l'hanno già fatta, la valigia quindi è già stata disfatta. Per un'altra categoria la valigia rimane in soffitto, in cantina, perché non se ne parla di vacanze. Quest'anno arriveranno tempi migliori. In quale squadra giocate? Al 331 80 90 101. Proseguiamo, sentiamo.
2: Buongiornissimo, Ricky, Orietta da Viatico. Ciao. Io sono nel team valigia mai fatta, vado in ferie,
0: mai fatta.
2: 15 giorni agosto, ma sto a casa, rilassata a casa mia. Non sono una che va a fare le ferie,
0: ah,
2: me
0: no?
2: Ne sto tranquilla, rilassata a casa.
0: A casa, tranquilla.
2: Di solito faccio un giretto di un giorno, che può essere al lago, in montagna,
0: sì, toccate
2: sicuro fuga, non al mare. Per me va bene così, non sono un'appassionata di ferie. Una volta che sono a casa dal lavoro, per me sono sempre ferie. Ciao.
0: Va bene, va bene. Noi allora ti mettiamo nella squadra team valigia mai comprate a questo punto, perché tanto se ti fai il giro di un giorno non hai neanche il problema di doverlo fare, pensare a cosa mettere, a cosa non dimenticare. Via, ancora.
3: Buongiorno Ricky. Ciao. Alfredo da Forlì. Guarda, assolutamente team prepariamo la valigia, perché
0: dai,
3: l'anno scorso
0: quando
3: è
0: arriva?
3: Stato un anno terribile. In vacanza ho rischiato la vita, terapia intensiva, 4 mesi di ospedale, e quindi non vediamo l'ora. Assolutamente prepariamo la valigia, dobbiamo rifarlo, assolutamente ne abbiamo bisogno tutti. Buona giornata a tutti.
0: E mi raccomando, con un esito diverso stavolta, godiamocela al tutto, perché saranno più che meritate, insomma, dopo le vicissitudini che hai voluto raccontare così sommariamente legate alla scorsa stagione. Quindi buon viaggio, non ha detto bene dove, però l'hanno specificato, sai chi, a livello di messaggio scritto, l'ho perso. Eccola, Simona con suo marito dice: buongiornissimo, siamo partiti da Salerno, questa notte siamo in viaggio per le Langhe. Applauso Langhe, perché quando parliamo delle mie zone hanno sempre un telepass, dico, anzi il radiopass, quindi venite pure, venite a casa mia, non me lo dite che io mi preparavo qua, io offrivo qualcosa, prossima volta avvisate, mi raccomando. Qui c'è anche una quarta categoria di quelli che sono in vacanza e stanno ascoltando R101, prossimo?
4: Ciao Ricky, buongiornissimo. Da Pinuccia, in provincia di Novara.
0: Salve.
4: Vacanze, vado via fra un mese.
0: Ok.
4: E vado in Sicilia dal mio zietto una settimana, ma va bene, va benissimo. Devo staccare. E la valigia di solito la faccio sempre una settimana prima di partire. Ciao!
0: Addirittura una settimana prima di partire, le imposti, incominci a impostarla una settimana prima. C'è un amico che sta impostando la valigia, eccolo là, sta per partire. Sentiamo.
5: Papà, la valigia di mamma va bene, ma la tua no.
6: Perché? Che c'è?
5: Vi abbiamo notato alberghi di prima categoria, non puoi presentarti con questa valigia.
6: Ma è una valigia forte, ci va un sacco di roba.
5: Dai retta a me, buttiamo questa valigia e mettiamo tutto in un bel sacco.
6: Come un sacco di patate.
5: E non parlare sempre di patate, papà, il sacco è bellissimo, ci va molta più roba ed è anche più moderno.
0: 331 80 90 101, valigie da impostare, valigie già disfatte o rimangono in soffitta? Giocate anche voi al 331 80 90 101, tra poco.

0: James Blunt, anche lui su R101 nel buongiornissimo di oggi, dove i più svegli d'Italia stanno raccontando quel che sarà e quello che sono state magari già le vacanze effettuate di questo 2026. Insomma, una sfida sondaggio direi attualissimo, no? Perché tanto lo fate anche voi questo discorso appena uscite di casa, appena incontrate qualcuno, che sia un amico, un collega, magari che non vedete da qualche tempo. E ciao, allora, vacanze? Perché questa è la domanda. Già fatte? Le fate? Quando parti? Dove vai? Ah, e come mai proprio quella? Insomma, vabbè, l'argomento di attualità ristrettissima. E quindi proprio li abbiamo diviso in tre squadre: quelli che stanno impostando il valigione, quelli che l'hanno già disfatto e quelli che l'hanno lasciato in soffitta, perché di quest'anno non se ne parla. Vai avanti, sentiamo.
1: Buongiorno,
0: sentiamo.
1: Ricky, sono della Vergine, ci sono 15 gradi.
0: Domani, Vergine
1: 20, si sta da Dio.
0: Okay.
1: E comunque quest'anno puntiamo a lavorare dal lunedì a lunedì, sì, con sveglia alle 5 tutte le mattine.
0: Yeah.
1: E niente ferie.
0: Nulla,
1: allegria.
0: Eh?
1: Non so come arriveremo a dicembre.
0: Comunque. Emo con un po' di buongiornissimi in corpo, diciamo, siamo qui per questo, soprattutto per questa categoria che lascia le valigie in soffitta. Oddio, no, noi andiamo a riprendere le valigie verso agosto, però, vabbè, lì ci fermeremo per quanto ci riguarda, però la categoria in soffitta sono in tanti, se la stanno giocando con quelli che invece sono lì in preparazione, come lei.
2: Buongiornissimo,
0: lui.
2: Giovedì si parte per Formentera, si Quella. Torna e ad agosto si parte per Riccione, si torna e a settembre si va a Londra.
0: Allora.
2: Ciao da Silvio da Bagnolo.
0: Silvio, che le fai tutte tu, le fai anche per gli altri che lasciano la valigia in soffitta? Cioè, per chi non le fa, c'è invece chi ne riesce a fare addirittura tre in tre posti diversi nello stesso periodo, insomma l'estate 2026 a Formentera, anch'io. Fatemi ci pensare ancora, avanti.
3: Ciao Ricky, buongiornissimo, Filippo d'Aosta.
0: Sì.
3: Noi partiremo il 10 di luglio e andremo in Olanda con il camper, faremo un bel giro e rientreremo il 26, quindi noi decisamente vacanze
0: ci siamo, quindi come diceva il buon Julio, la valigia è come se la immaginassi lì, dove? Sul letto,
4: la
0: giusto?
4: Valigia sul letto è quella di un lungo viaggio
0: fino in Olanda col camperino. Va bene, 6.35, continua la sfida sondaggio stamattina, 331 80 90 101 per voi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Il prossimo canto chi lo farà? Quale artista? Scelto da voi. E quindi dai, forza, sotto con le richieste, le canzoni magari estive che vi fanno stare bene. Il tutto sempre al solito numero che ormai chiunque conosce, ovvero il 331 80 90 101. Grazie.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
4: È arrivata la banda.
2: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: È Wii!

0: comprato una perla nera.
1: E perché?
0: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
2: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ed eccoci qui nella splendida Prani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da stasera in prima serata, Canale 5.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
2: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.

0: Quale sarà quindi la canzone che farà star bene uno a una di voi e poi condivisa qui su R101 tra i più svegli d'Italia? Staremo bene tutti, l'ho già vista, è bella, bella, bella, si canta, si ricorda, un gran personaggio. Sentiamo chi c'è e che desidera.
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è Dubbi Non Ho di Pino Daniele.

0: momento delicatissimo su R101. Mamma, che bello, che bellezza riascoltare il mitico Pino Daniele con una delle sue canzoni più dolci, romantiche. Dubbi non ho, grazie a chi l'ha richiesto, alla nostra amica rimasta anonima. Fate come lei, richiedete un altro pezzo, chi volete voi, della vostra canzone preferita, però firmatevi, e così riusciamo anche a salutarvi meglio, capito? Riusciamo a capire meglio anche i vostri gusti musicali. Noi stiamo cercando di capire nel buongiornissimo di oggi, visto che siamo quasi addirittura d'arrivo, quasi verdetto finale, chi ha la valigia in fase di preparazione stamattina, quindi team valigie da fare, quelli che stanno facendo il countdown per le ferie, visto che è il 2 di luglio, e... oppure siete nella squadra team già disfatte, le valigie già andate, perché le vacanze sono già un vecchio ricordo, oppure le valigie in soffitta, insomma. Queste sono le tre squadre nel triello sondaggio di quest'oggi al 331 80 90 101. Ci facciamo un ultimo giro con voi, dove andiamo?
1: Ciao Ricky, buongiornissimo. Ciao. Luigi da Senago. Sì. Niente, la mia valigia non è sul letto, non è, no, neanche nella soffitta, non lo so. Aia. Dove sia in questo momento.
0: Non c'è.
1: Si lavora tutt'estate,
2: dovete lavorare,
1: abiti, e se ne parlerà delle vacanze forse l'ultima settimana di agosto, ma ancora da stabilire. Quindi casa, team casa, ciao.
0: Sì. Diciamo team casa, ma con uno slottino che si potrebbe aprire a fine agosto, quindi ci sarebbe da impostarla in quel caso lì. Rientreresti nella team valigie da impostare, forse. Forse c'è quel forse lì che un po' di dubbi lascia, invece, come diceva Pino Daniele prima. Ancora.
3: Buongiornissimo a tutti, Benedetta da Siena. Ciao. Valigie da preparare, partenza il 12 luglio.
0: Dove si va?
3: Destinazione Calabria. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie, buona vacanza per quando sarà. Insomma, dai, il countdown è lì, già in corso, in azione. Hola ragazzi, ma nel team valigie già disfatte, quindi vacanze già fatte, nessuno per adesso, nessuno. Cioè la terza squadra che abbiamo qui in gara, niente.
4: Vicenza, no. Modalità valigie disfatte. Sono stato alle Oglie a metà giugno
0: alle Oglie. Posso dire che scelta perfetta, cioè posto meraviglioso, momento in cui magari non c'è tantissima affluenza, tantissimi turisti, ancora metà giugno magari ancora no, per cui perfetto. Infatti lo sentivo bello soddisfatto il nostro amico, in breve, un messaggio breve però trasparivva, insomma. Vabbè, ancora.
5: Ciao Ricky, buongiorno. Qua ciao. Niente vacanze purtroppo, però perché abbiamo appena comprato casa e dobbiamo risparmiare qualche soldino. L'anno scorso mi è andata bene con 3 settimane in Sardegna, quindi
0: Però,
5: ci accontentiamo così. Ciao, Cinisello Balsamo.
0: Ciao, bello accontentarsi, insomma, sui ricordi della scorsa vacanza, 3 settimane in Sardegna, quest'anno si può saltare il turno effettivamente anche per via della casa nuova. Va bene, questa è un po' la situazione che stiamo sentendo, io vado a fare un piccolo aggiornamento in vista del verdetto finale tra poco di questa sfida sondaggio del buongiornissimo di oggi.

the music. R. 101.

0: Olivia Rodrigo chiude il buongiornissimo con il verdetto finale, però si chiude sempre la mattinata su R101 con i più svegli d'Italia che si sono raccontati in base alle squadre a cui hanno voluto partecipare stamattina nella sfida sondaggio legato alle vacanze, tema di strettissima attualità, quelli che hanno la valigia sul letto per un lungo viaggio da fare, il countdown è iniziato. L'altra parte molto presente, quelli che invece la valigia ce l'hanno in soffitta e non la useranno perché aspetteranno tempi migliori. Chi ha vinto di queste due squadre lo scopriremo adesso.
1: La valigia sul letto, quella di
0: vacanzieri lì col countdown attivo, vai.
2: La valigia sul letto,
0: eccola,
2: quella di un corto viaggio.
0: Corto.
2: Ciao Ricky,
0: ciao.
2: Io in partenza per la Versilia domani, la mia valigia è davvero
0: domani,
2: sul letto.
0: Domani, dai che siamo arrivati qui nelle gognate vacanze, ancora. Dai,
3: confermate. Buongiornissimo a tutti.
0: Ciao.
3: Partenza 16 di agosto, destinazione Kenya.
0: Ciao, buon viaggio, ancora un po' però ad aspettare, è un mesetto anche abbondante, ancora.
4: Buongiornissimo Ricky.
0: Ciao.
4: Allora, dopo domani devo andare in ferie, la moglie ha prenotato, devo andare a
0: Milano. Come devo?
4: Vabbè. Tutti, buone vacanze.
0: Ma l'ha detto anche smonato, tra l'altro. Vabbè, mi tocca andare in orca, ha prenotato mia moglie. Vabbè, forse perché non vuole perdersi nulla di buongiornissimo e della banda di R101.

0: fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Massiccio attacco russo con missili e droni prima dell'alba su Kiev. Almeno 8 morti e 34 feriti. Colpito un pronto soccorso e distrutti edifici residenziali. Numerosi gli incendi. Nelle stesse ore i caccia di Mosca hanno bersagliato diverse regioni. Il Cremlino chiude parte dei confini con l'Europa, bloccati 7 punti d'accesso verso Finlandia, Estonia e Lettonia. La misura punterebbe a evitare la fuga di cittadini all'estero in vista di una mobilitazione dopo le enormi perdite di truppe. In prospettiva del summit NATO di Ankara il 7 e 8 luglio, Meloni riunisce i ministri, vertice di governo sulle spese per l'Ucraina. Il contributo italiano è inferiore a quello dell'ultimo biennio, ma Roma lo ritiene più generoso di quanto si possa permettere. La Chiesa Cattolica vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono, pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. In Italia cresce il peso delle tasse, lo certifica Istat. Nel primo trimestre pressione fiscale al 37,6%, più 0,3 in un anno. Su anche reddito delle famiglie e consumi, più 1,6 e più 1,4%. Calcio, USA-Belgio sarà un ottavo ai mondiali. Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina 2-0, 3-2 dei Diavoli Rossi sul Senegal. L'Inghilterra fa 2-1 col Congo e trova il Messico. Dalle 21 Spagna-Austria, stanotte Portogallo-Croazia. Tennis a Wimbledon, oggi Sonego, Cobolli, Berrettini, Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 verso Genova-Voltri, code per un veicolo in avaria tra Baveno e Carpugnino. Sulla A14 verso la A1, code per incidente tra Bologna-Borgo-Panigale e l'immissione sulla A1. Sulla A4 verso Torino, code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago. Sulla A1 verso Milano, code per incidente tra l'immissione sulla A14 e Valsamoggia. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo. Sulla statale 148 Pontina, corsia chiusa all'incrocio Monte d'Oro verso Roma. Prudenza e buon viaggio.
13: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: tutti quanti per accompagnarvi fino alle 9 del mattino. Un bentornato al nostro Giuseppe Milano in regia.
1: Ciao Peppo.
2: Buongiorno.
3: È vivo
0: Milano. Is alive. Ce l'ha fatta.
4: Ce l'ha fatta.
0: Vacanze il primo e il 2 luglio spesso si giustificano con una malattia,
4: vero,
0: un acciacco momentaneo.
1: Vuoi dire?
0: Buongiorno Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno maledetti tutti, buongiorno, soprattutto Cristiano.
0: Ciao Cristiano Zommilitello.
2: Ma buongiorno, buongiorno a voi.
0: Come con state? Noi tutte le voci di Leonardo Fiaschi. Oggi credo ci sia anche Giovanotti.
5: Ragazzi,
2: ciao Gio.
5: Oh, incredibile questa cosa del caldo pazzesco.
0: Fa caldo.
2: Oggi sei rifiata però.
0: Il
5: cambiamento climatico
0: addosso.
5: È una figata, ragazzi.
4: Tu hai fatto la canzone Buon Vento apposta, no? Per muovere
5: sì,
4: un po' l'aria.
5: Tutto l'anno così. Con le,
0: dai,
5: con
0: il caldo, dai. Un po' si
5: bellissima.
0: Respira di più oggi, vero Riccardo Russo? Lui già dalle 5 al fresco con i più svegli d'Italia.
6: Al fresco, qua abbiamo ricevuto già un diluvio di messaggi, tutti svegli. Per la banda, anche.
4: Per la banda, cioè, ecco.
0: Buongiorno ragazzi.
4: Allora, due cose. La prima, complimenti a Chiara per questo top con la zanzariera incorporata.
0: Non è una zanzariera.
4: Quando è sexy questa donna.
0: Fungesse da zanzariera, sì, sarebbe comodo.
4: La seconda, fatemela dire. A me piace questa cosa delle edizioni speciali del Corriere della Sera legate alle celebrazioni del centenario. È un modo, loro ripubblicano ciclicamente delle prime pagine, delle edizioni, è un modo per ripassare un pochino la storia, no? Di questo travagliato paese che a volte ha dato anche soddisfazione.
0: Basta che scavi un po' nei ricordi,
4: Sì, brava, proprio lì volevo arrivare. No, però stamattina colpo basso, io vado in via Solferino e mi leggo a un lampione e protesto perché oggi pubblicano il Corriere, la prima pagina, anzi l'intero, del 10 luglio 2006. L'Italia dei campioni del mondo!
5: Bello, ricordi.
2: Ma sono 20 anni, dai. Non proprio oggi, però ci siamo.
4: Che
2: passati 20 anni.
5: Mamma mia, che bella, che bella esperienza. Non ci siamo più ripresi da lì, Beppe, vero Beppe?
7: Fabio. Io sono ancora a Berlino, Fabio.
4: Lo so.
0: Siamo rimasti lì. Ma anche a Berlino non sono
5: Beppe.
0: Tanto contenti in questi giorni.
5: No, vai dalle zozze, Beppe.
4: Le zozze. Sono le mogli dei giocatori, quelle, per favore. Guarda le zozze.
0: E qua ne abbiamo di esperti di calcio. Abbiamo anche il nostro Cristiano Militello con i suoi aneddoti mondiali. Ce ne hai preparato, ce ne hai cucinato qualche d'un altro per oggi.
2: A voglia.
0: Anche perché magari all'ascolto c'è chi proprio di calcio e lo ammette, non ci capisce niente.
2: Beh, ed anche in studio, devo dire.
0: Che cosa?
2: No, anche nel cast, diciamo.
0: Dici?
2: Sono diversi.
0: Beh, giustamente, poi si impara.
2: Certo.
0: Oppure ci si è messa una croce sopra, ci sono delle cose che non c'entreranno mai in testa. Sì. Scopriremo che anche i maturandi hanno dei piccoli bug che dovessero passare la maturità probabilmente non sistemerebbero più.
4: Ci sono quelle cose che per quanto possano esservi ripetute non vi entrano. A me ad esempio, se posso dirlo, il concetto di latitudine e longitudine,
2: via,
4: nord, sud, est, ovest, tu me lo spieghi, io lo capisco, lo tengo qui, me lo chiedi dopo mezz'ora, io non te lo so, ma questo da anni.
0: Ho il solstizio e l'equinozio solo a ridosso di quando succede,
4: ma perché? Eppure credetemi, riesco a fare cose anche più complicate, tipo
2: stappare una bottiglia,
4: allacciarmi le scarpe,
2: ecco.
4: Però sta cosa, latitudine e longitudine, che è semplice, tutto sommato,
6: niente.
4: Non mi entra in testa, vabbè, neanche passando.
6: Ne faremo neanche una ragione.
4: Ecco.
0: E ai nostri amici lo chiediamo al 331-8090-101. Finite la frase, non ci capisco niente di puntini puntini. E se magari qualcuno della banda è ignorante sulla stessa materia, faremo una gara di ignoranza.
6: Bello.
0: Ma chi ne sa meno?
5: Bello.
6: Mi sento coinvolto.
0: Non l'hanno mai fatta nella storia dei quiz radiofonici. Sai, dai, chi ne sa di più, chi è più afferrato su una determinata cosa.
6: No, bello.
4: Qui ti devo contraddire, perché anni fa si faceva il contro quiz. Erano gli ascoltatori a fare le domande allo speaker.
0: E lì non si sapeva niente. Però le dovevi sapere. Quando
4: figuracce.
0: Le devi sapere.
5: Chiara.
0: Sì.
5: Sono Antonio Cassano.
0: Buongiorno Antonio.
5: Buongiorno. No, mi avete chiamato voi, non so perché.
6: Hai già vinto.
4: Parlavamo di ignoranti, ma non abbiamo fatto i nomi.
0: Abbiamo tenuto lì caldo il numero. Buongiorno Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi. L'abbiamo dato il numero, ma visto che sono le 7:10, con calma, segnatevelo pure bene. 331 80 90 101. E mo torna Giovanotti. Vai,
5: ecco,
0: Giova.
5: Sì.

0: Oh ragazzi!
1: Sì!
0: Oh, questa estate addosso è bellissima.
2: Chiedilo a Peppino, che sono due giorni che si fa altro addosso.
0: Ragazzi, oggi è povero. Oggi 45 gradi, una figata pazzesca. Ciao ragazzi.
2: Ciao Giova, ciao.
3: Ancora grazie al nostro Edu Mondino che l'ha sostituito
1: a Giovanotti
3: nei giorni scorsi.
2: A Peppino che si è fatto l'estate addosso per due giorni.
1: L'estate addosso, sì, sì.
3: Bellissima questa canzone con cui siamo partiti questa mattina. Sembra quasi una poesia di Cesare Pavesi.
1: Wow. Pavesi.
2: Pavesi, sì, quello degli scottini.
3: È così che l'hanno chiamato gli studenti alla maturità. Ne hanno fatti di errori, allora, dei temi.
2: Studi, arrivi nervoso e qualche strafalcione lo prendi, un po' per nervosismo, un po' per ignoranza, no?
4: E ogni anno ci siamo,
2: esatto,
4: noi siamo maturi per fornirvi un distillato di tutti gli orrori dei nostri maturandi,
2: esatto.
4: E ci sarebbe da piangere,
2: allora,
4: se prima uno non ridesse.
2: Cosa accade? Accade che Pavese diventa Pavesi, Brancati diventa Brancale, torna al tuo paese,
4: certo.
2: La Venere di Botticelli è incinta e la Terra è a forma di rombo.
3: Ma di chi soprattutto?
2: Di chi? Di Botticelli, è andata una Botticella anche lei. L'Italia,
3: l'Italia. Che velocità di pensiero, Paolo, stamattina.
2: Sì, davvero. Io sono soprattutto agile, voluminoso ma agile. L'Italia è una monarchia, in Parlamento c'è la Camera dei detenuti e qui non è del tutto sbagliato.
3: Ma qualcuno l'ha vista di nascosto.
1: Dagli contro.
2: Sì. Hitler, attenzione. Iter è l'autore non del Mein Kampf, ma del Minecraft.
1: Minecraft.
2: Dei videogiochi.
1: Sì.
3: Del videogioco.
2: Oh mamma mia.
1: Sì, sì,
3: meraviglioso.
1: Sì.
3: Però non ci scherziamo troppo, perché anche noi siamo ignoranti. L'hai appena immesso di non sapere niente di latitudine e longitudine.
2: No, me lo spiegano, lo capisco, lo immagazzino. Me lo chiedi tra un quarto d'ora, non lo ricordo.
3: Riproviamo allora.
5: Paolo, è facile.
2: Ciao.
5: La longitudine sono quelli per lungo, quindi sono quelle in verticale, Greenwich, eccetera. La latitudine sono quelle per largo e quindi sono quelle in orizzontale, l'equatore e così via.
2: Adesso
5: così,
2: ho capito.
5: Magari te lo ricordi la prossima volta.
2: Chiedimelo tra un quarto d'ora.
4: Alle 7.45 facciamo la prova.
2: Allora, sai cosa mi frega? È che latitudine, uno pensa ai lati. E quindi guardando il mappamonto dice lati, destra, sinistra. E invece
3: no,
2: è l'esatto opposto.
1: Guardando te la larghitudine.
2: Perché quindi la latitudine non è destra, sinistra, è nord e sud. Se non, adesso, chissà cosa ho detto.
4: Ma che cacchio, ma te l'ha spiegato ora?
5: Longitudine quindi sono quelle in verticale, Greenwich, eccetera. La latitudine sono quelle per largo e quindi sono quelle in orizzontale, l'equatore.
3: Se io memorizzo per lungo, posso anche immaginarmi per lungo in orizzontale.
2: No,
3: non mi basta come
2: in orizzontale,
3: allora,
2: immaginarsi,
4: diciamo così.
2: Esatto, sì.
4: Longitudine. Okay.
2: Ok.
4: Tutti uguali i cerchi, gli ipotetici cerchi.
2: Sì.
4: Ok, mentre a latitudine sono sempre più stretti a seconda che ti avvicini al polo.
2: Fai finta che sia l'anguria, la tagli a
4: longitudine verticale e latitudine orizzontale.
5: Paolo, è facile.
4: Ma basta.
2: È facile.
0: Adesso la butto lì.
3: Sputare i semini della terra, ecco.
0: Ve la butto lì.
1: Sì.
0: Ma la differenza tra stalattiti e stalagmiti la sapete?
1: Scusi, però posso andare in bagno?
3: Sentiamo anche le vostre voci.
6: Allora, io non ci capisco niente di fuori gioco. Due figli che giocano a calcio,
1: ancora.
6: 22 anni uno, 15 l'altro, giocano da sempre. Ci hanno provato in tutti i modi a spiegarmi, ma
1: niente.
6: Io il fuori gioco proprio zero. Mio figlio ci ha provato anche facendo finta che fosse un negozio di borse, ti lanciano la borsa. Non ci ho capito niente, non ci capisco niente. Ciao banda, grazie.
2: È un figlio che sono 22 anni che è fuori gioco.
1: Se ti lanciano la borsa e il commesso è al di qua della vetrina.
4: Il figlio fa gli scippi adesso, infatti.
7: Ciao banda.
3: Ciao.
7: Io non ci capisco niente di macchine. Le distingo solo dal colore. E ieri ho scatenato l'ilarità di un mio amico perché gli ho scritto che, parlandogli di una macchina, gli ho detto: credo che sia una Mercedes Alfa. E poi ho scoperto perché ha riso.
2: Ciao. Certo, perché lui è un maschio alfa.
3: Vabbè. Perché ha riso?
2: E perché non esiste la Mercedes Alfa.
1: Sono due marchi diversi.
3: Potremmo fare una competizione. Io ho bruciato una macchina perché non sapevo di doverci mettere l'olio.
0: No.
3: Ma perché non lo scrivono sulle istruzioni?
2: Hai sbagliato longitudine.

0: La nuova di Dracula, cioè si chiama Dracula, sono Tame Impala e Jenny. Mi raccomando, le pronunce sono importanti, lo scopriamo anche grazie ai temi di maturità dei nostri studenti italiani.
1: Ma gli impala non sono degli animali africani, delle specie di gazzelle?
0: Sì,
2: sì, impala. Sì, dovrebbe sì.
0: Bella questa cosa. Vedi? Quale? Questo aneddoto di...
1: No, non è aneddoto, ho detto che cognome particolare che ha questo.
0: Però non conosci Alberto Manzoni?
1: Alberto Manzoni, no.
0: Cesare il Mattia Pasquale. Il fu Mattia Pasquale si è trasformato in fu Mattia Pasquale.
1: Ma perché di Salerno?
0: Ma anche il fu Mattia Bazar.
1: Il fu Mattia Bazar.
0: Sì, c'è chi ha scritto questo.
1: Mamma mia.
0: Maturandi
2: come mobile.
1: Allora, la guerra dei sette anni è diventata la guerra dei sette nani.
2: Bella.
0: Però dai, non prendiamoli troppo in giro, anche se ve le racconteremo un po' tutte cose più clamorose.
3: Però togliamoli la tessera elettorale, ecco, no?
2: Questo ci sta.
0: Perché alla fine anche noi dobbiamo ammetterlo. Al 331 80 90 101 fatelo anche voi. Io non ci capisco niente di... Finite la frase.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010 606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
9: R101 Meteo.
10: Una buona giornata da Gerry Romano e dalla redazione di TGcom24. Queste le previsioni per le prossime ore. Sereno su nord-ovest Trentino Alto Adige. Ampie schiarite resisteranno all'estremo sud. Rovesci e temporali in Emilia-Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna settentrionale. Il fronte temporalesco progressivamente coinvolgerà gran parte del centro-sud. In Sardegna i fenomeni tenderanno a spostarsi sui settori centro-meridionali. Attenzione perché saranno localmente forti con grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento. Sempre bello al nord-ovest, ma con ampi rasserenamenti anche nel nord-est. Temperature massime in calo, tranne che nel settore nord-occidentale e sulle regioni ioniche. Qui punte ancora prossime ai 35 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che potenza, i Five, Everybody Get Up su R101 dal 2001 all'8 giugno 2026. Vi abbiamo regalato qualche tempo fa i biglietti per andare a vedere il concerto.
1: Quello del 2001 però.
0: No, no, tra poco a Milano dei Five, grande ritorno sui palchi internazionali. Raccontateci poi com'è andata al 331 80 90 101. Lì dove ci state raccontando le cose di cui sapete ben poco.
1: Sì, stiamo facendo dell'ironia sugli strafalcioni che emergono dall'ultima maturità che ha conseguito anche Ezio Ghinazzi. Pupo!
2: Sì,
1: Pupo,
2: sì, sì.
1: Pupo c'è riuscito, l'ha fatto.
0: Ha fatto l'orale ieri?
1: Esatto, e poi si è esibito al pianoforte per la professoressa.
3: Per Rufinarbi, sì.
0: Ma dai, veramente.
1: Vabbè, cosa ti mette
4: per l'ora di musica?
3: Devo fare. Sono così, ho cercato di recuperare facendo una canzone perché stava andando tutto male. Io sono piccino. E quindi
0: così. È andata allora così, quindi magari sei stato tu a scrivere che Giovanni Pascoli ha scritto X agosto, ma X con ICS agosto.
3: No. Scusa, io sto in piazza XX settembre, va bene.
1: Certo, certo. Sì, sì. Oppure che Alessandro Magno e Carlo Magno erano fratelli.
3: E avevano fame tutte e due.
4: Certo. Quando si dice tutto magna magna,
1: appunto.
2: Si pensa, ma scusa, che gelato mangiavano?
3: Il gruppo non si chiama l'Intingimani.
1: Intingimani, che sei? Dai.
3: Lo so, io ho sempre chiamato così. Ci ho fatto anche una serata.
4: Del resto, sì, non è che uno è tenuto a sapere l'albero ginecologico della famiglia Magna.
2: Bravo.
3: Allora,
2: bravo,
3: voi la sapete la differenza tra asteroide e meteorite? Facciamo questo, vediamo un po'. Sapete?
1: Asteroide e meteorite? No, dai, racconta.
3: Ah. Non lo so neanche io.
1: E allora?
0: Non era un argomento della maturità, però sicuramente i promessi sposi di Alberto Manzoni, no?
1: Certo.
3: Sì, sì. Beh. Su di noi nemmeno un asteroide. Comunque, scusate, la differenza... La differenza tra sinistra e destra?
1: Vabbè.
3: Politica? La trovate?
2: Questa è satira politica.
3: Esatto. Questa è satira politica.
1: Ma parliamo della guerra in America tra nordisti e nudisti.
0: Che quello ha scritto.
2: A colpi di non diciamo che cosa.
4: Poi, a proposito di Manzoni, non abbiamo citato Piero, quello famoso del...
1: Quello della in scatola.
3: Quello della scatola. Quella scatolina lì. L'ho aperta una volta per sbaglio, pensavo fosse tonno.
0: Gli studenti hanno citato un tuo collega in realtà dicendo che Alessandro Manzoni è quello che canta l'essenziale.
4: Perfetto. Perfetto. Leggevo...
0: Per Manzoni.
4: No, beh, piccola...
0: Mengoni.
4: Facciamo anche un po' di divulgazione. Sì. La famosa merda d'artista Piero Manzoni. Sì. Io pensavo fosse un esemplare unico.
1: No.
4: Ce ne sono 90 esemplari.
1: Poverino,
4: Peppino, tu ne sai qualcosa? Hai contribuito ad allargare la collezione di...
2: Quella di...
0: Non può stare male un giorno, stare assente qui che viene massacrato.
1: Questi scivoloni possono capitare in virtù del...
4: Rimpiangerà il virus intestinale.
1: In virtù della superficialità, della leggerezza. Poi ci sono quelle cose che non ti entrano mai in testa. C'è un'amica che ammette candidamente e ha ragione, perché dice: ragazzi, io, a me non entrano in testa le regole del baseball.
4: Laddove uno avesse mai iniziato a volerle capire,
1: esatto,
4: diciamo, ecco.
3: Come le donne che non conoscono il fuorigioco, che ormai
0: esatto. Abbiamo trovata una prima.
1: Poi c'è
0: l'unica.
1: C'è un amico che dice: ragazzi, latitudine e longitudine è semplicissimo, passano tutte e due da Udine.
5: Paolo, è facile. La longitudine.
0: Servirebbe però forse a casa di Riccardo Russo Iginio Massari per un dubbio che ha la nostra amica. È pronto?
6: Buongiorno ragazzi. Io a 43 anni non ho ancora capito come si chiama il dolce mio preferito, perché non distingo il profiterol dal tartufo bianco. Ogni volta faccio finta di avere capito quando le cameriere mi elencano i dolci, poi guardo mio marito e gli dico: c'è quello che mi piace? Perché a me piacciono quelle palline che ti servono con la panna, che se schiacci esce tutto quella crema, può essere o bianco o nero. Però io non li ho mai distinti, non li so proprio riconoscere. Sono arrivata a 43 anni che devo ancora chiedere consiglio a mio marito.
1: Fai come me, salta il dolce e vai direttamente alla grappa.
0: Iginio.
4: Beh, diciamo il tartufo è monopalla, Iginio, ci dica lei che
7: sarà
4: la cassazione.
7: Lei monopalla, chi dà del monopalla? Scusa.
4: No, dico, ci dirima la questione.
7: Non si permetta più, capito? La differenza tra profiterol e tartufo, prenda la crema catalana.
0: Risolta. Così risolve.
4: È sempre un ottimo piano B.
1: Ma devo dire, il monopalla è monarchico o monarchide?
0: La cosa di cui non ci capite niente. 331 80 90 101. Io non capisco niente di... finite la frase.
1: Musica.
0: E chissà che dolce ci sarà al matrimonio.

0: Sarà un bel delirio in quei di New York questo weekend. Già da oggi iniziano i festeggiamenti per il matrimonio di Taylor Swift.
1: Ehi là, no, no, bravo Peppo!
0: Con è già soldato.
2: Aspetta che no.
0: Di football.
2: Ripeti, si sposa con te che ti abbiamo coperto.
0: Travis Kelce. Sabato si sposano. Oggi c'è la prima festa per 100 invitati. Okay. Domani proseguono.
3: Media stampa.
0: Sabato, oltre al 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, ci sarà al Madison Square Garden di New York, si sposeranno con 1000 invitati, al tutto barricato. Hanno chiuso la 31esima e la 33esima di New York,
3: cioè. È come se io mi sposassi al forum di Assago, ma okay, ci si sposa al Madison Square Garden.
1: Ci sono persone già con le tende fuori,
0: sì, anche
3: sì.
0: Lì
3: sì, non gli stessi di ultimo.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Beh, parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato? È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
2: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
3: È buono! È Yomo!
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Say hello to Summer Sales! A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
7: Sì, certo!
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
9: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
11: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1€. Batte forte, sempre.
12: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo!
13: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: A luglio solo da
16: Iperceramica.
17: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
18: Scuole! Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
21: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
22: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
21: Oh, Contacta! Adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Bye.
0: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
24: Jerry Calà per Seat, prima!
25: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
24: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
25: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
24: Sì, Jerry.
25: Doppia libidine!
24: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
25: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
24: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
25: Libidine coi fiocchi!
26: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
27: Via, via.
26: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Uno, lo teniamo lì una volta ogni ora. Potete riempirlo voi con il vostro desiderio musicale. Qual è la canzone che vi fa stare bene?
1: Allora, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Knock on Wood di Amy Stewart. Vi ringrazio, un bacione.
0: È che il ginocchio parte in automatico.
2: Sì,
0: sound.
2: Dai.

0: però, Emmett Stewart, Knock on Wood, si bussa sul legno in realtà in inglese per portare fortuna nella mattina di R101. Questa è la canzone che vi fa stare bene. Torna tra un'ora, quindi potete proporci la vostra al 331 80 90 101. Peccato perché per poco abbiamo messo Emmett Stewart, ma ci avevano richiesto questa.
1: Ciao banda, sono Carlo. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire La Latitudine di Laura Pausini. Grazie.
2: Bella, bella.
3: La latitudine tra noi.
0: La longitudine con te.
4: Paolo, è facile.
2: Basta, signorina, facile. Basta.
0: Perché stiamo giustamente ammettendo le cose in cui siamo ignoranti, visto che sono usciti un po' di strafalcioni scritti dagli studenti maturandi del 2026.
5: Però anche se non abbiamo affrontato la maturità, ci sono delle cose che nel tempo fanno fatica, addirittura proprio non riescono ad entrarci in testa. Sono i nostri tarli. E allora quali sono, abbiamo chiesto a voi? Qualcuno ha risposto?
0: Vai.
1: Una bandissima. Ciao. Io una cosa che non riesco a capire, me l'hanno spiegato un miliardo di volte, la rosa dei venti. Ma non ci capisco le direzioni. Va bene, ciao ragazzi, a meglio da Minturno.
0: Io ho un metodo con la testa per ricordarmi nord, sud, se c'è prima ovest o est.
5: ma quello a dici
6: e quale sarebbe? Sì. No, io sarei curioso a questo punto di saperlo.
0: Prima dici sì e poi dici no, ma devi con partire dalla parte del, devi andare a ovest,
5: devi partire dalla latitudine.
0: Cioè ce lo devi avere in testa in realtà.
5: Sì, la rosa dei venti.
0: Un po' come vederlo davanti a te.
6: Rosa dei venti. Quel diagramma a 8 punte, diciamo, esatto, così, che indica più o meno le dire, i punti cardinali.
2: Scusate, volete sentire nord, sud, ovest, est?
6: No,
2: nord, sud, ovest, est. Da dove parti non me ne frega niente.
7: Hai ragione, mio fratello.
5: Ma poi non c'è anche la rappresentazione grafica dei venti veri e propri, no? Grecale, scirocco.
0: Sì. Beh, lì serve per capire che magari il grecale arriva da nord-est, la direzione che ha.
2: Grecale è quella che canta quando torni al mio paese.
5: Certo. Poi c'è anche
2: Serena,
5: il fern.
2: Sì.
5: Anche quello c'è il fern, giusto?
6: Quello dipende se c'è la 2.20.
5: Figuriamoci. Ma sentiamo.
1: Buongiorno banda. Ciao. Andrea da Fossato di Vico. Non ho mai capito la differenza tra un pisano e un livornese.
2: Ce l'abbiamo in casa.
6: Possiamo bannare questo. No, che poi in realtà.
0: Beh, oltre al luogo di nascita ci sono delle altre caratteristiche che so che vi dite a vicenda, no?
6: Ma sì, voglio fare l'eretico. Poi in realtà, al di là poi di qualche schermaglia, di qualche cosa, tutta questa differenza, Leonardo,
5: non c'è.
6: Come giusto che sia tra due città che sono a 18 km l'una dall'altra.
2: Siete ironici o seri?
0: Dipende sempre da chi ti trovi sull'uscio, capito, no?
6: Esatto.
2: Brava.
0: È giusto.
2: Brava.
0: Tra poco si gioca qui, se non avete capito cos'è il Tortorella Challenge, state con noi. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: C'è il challenge paranoia. Aiuto. Il Tortorella Challenge. Ragazzi, ci siamo, sono le 7.58.
1: Mettete da parte ogni schifiltudine e disgusto, perché è il momento di provare emozioni vere, quelle
0: Bravo.
1: Che vi porta Chiara Tortorella
0: Così.
1: Con il suo challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo. Lei la pronuncerà del giorno,
2: del mondo. Sì.
1: Della latitudine
0: del mondo.
1: E della longitudine.
3: Paolo, è facile.
1: Lo so. Allora, adesso Chiara la dice e poi voi al 331 80 90 101 dovete cercare di batterla.
0: Una mia amica ieri è andata a un appuntamento, ha avuto un caldo pazzesco, ha sudato tutto il tempo.
1: Perché?
0: Era con una sua vecchia fiamma.
1: Era con una sua vecchia fiamma. Avete capito cosa ci aspettiamo da voi? Grandi cose!
0: Potete andare

0: tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. In prospettiva del summit NATO di Ankara il 7 e 8 luglio, Meloni riunisce i ministri. Vertice di governo sulle spese per l'Ucraina. Il contributo italiano è inferiore a quello dell'ultimo biennio, ma Roma lo ritiene più generoso di quanto si possa permettere. Massiccio attacco russo con missili e droni prima dell'alba su Kiev. Almeno 10 morti e 34 feriti, colpito un pronto soccorso e distrutti edifici residenziali, numerosi gli incendi. Nelle stesse ore i caccia di Mosca hanno bersagliato diverse regioni. Il Cremlino chiude parte dei confini con l'Europa, bloccati 7 punti d'accesso verso Finlandia, Estonia e Lettonia. La misura punterebbe a evitare la fuga di cittadini all'estero in vista di una mobilitazione dopo le enormi perdite di truppe in guerra. Trump ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari da quando è tornato alla Casa Bianca. Lo rivela una dichiarazione patrimoniale. Solo con le criptovalute il presidente USA ha incassato 1 miliardo e 200 milioni. I calcoli non tengono conto dei soldi lucrati dai suoi familiari. I Dem lo accusano. Conflitto di interessi. La Chiesa Cattolica vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono, pronta la scomunica, respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Tennis a Wimbledon oggi Sonego, Cobolli, Berrettini, Paolini e Grant. Calcio USA-Belgio sarà un ottavo ai mondiali. Stati Uniti, Bosnia-Herzegovina 2-0, 3-2 dei Diavoli Rossi sul Senegal. L'Inghilterra fa 2-1 col Congo e trova il Messico. Dalle 21 Spagna-Austria, stanotte Portogallo-Croazia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta per un incidente. Sempre in autosole verso il grande raccordo anulare, code a tratti tra Sette Bagni e il bivio della diramazione Roma Nord grande raccordo anulare per temporali. Traffico intenso sulla 4 in direzione di Trieste con rallentamenti tra Cormano e Milano Est. Anche lungo la 8 code a tratti tra Castellanza e Milano Nord verso il capoluogo milanese. Sulla A14 viaggiando in direzione di Taranto, code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro per traffico. Infine, lungo la A2 autostrada del Mediterraneo, vi segnaliamo la chiusura di una corsia prima dello svincolo con Tursi verso l'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: partenza via! C'è il Tortorella Challenge qui su R101, come ogni giorno tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Siamo sempre pronti, perché pronti ci dobbiamo far trovare, e poi ci sono quelli che tra voi danno proprio l'idea di quanto è gradito, di quanto sia definito simpatico il Tortorella
0: Challenge. Mica come Cristiano.
2: In che senso?
1: Simpatico nel senso, cioè, senti un po' qui.
3: Comunque ragazzi, il Tortorella è simpatico come quando sei seduto al water, ci rimani troppo e ti si informicolano le gambe. E quindi quando ti alzi

0: non riesci più a camminare.
1: Accidenti, che ci ha preso la residenza lui.
2: Esatto, non riuscivi a camminare prima di avvicinarti al water e poi anche quando te ne vai. E allora, insomma.
3: Vedi che lo ammettono che è simpatico questo momento, sì. Non come tu che lo denigri sempre.
1: Io, se posso esprimere un giudizio sulla battuta di oggi, penso sia forse tra le peggiori 5
3: grazie.
1: Di sempre.
3: Oh, finalmente mi hai fatto un complimento, quindi potrei forse vincere la sfida, la battuta
1: a
3: più
1: mani,
3: brutta del giorno.
1: A mani basse.
2: Ma ripetila
1: proprio.
2: Già
3: allora,
2: che ci
3: no,
2: sei.
3: Festeggiamo con un coro da stadio, ragazzi. Ce l'hanno dedicato proprio a noi del Tortorella Challenge. Vai.
4: Sono contenta solo se ascolto il Tortorella. Hey. Chiara Chiara Birbantella. Ci fai venire la tremarella.
2: E si ritorna al discorso di prima. Ecco. Dopo la tremarella, occhio che ti si addormentano le gambe.
3: Ma occhio anche se uscite con determinate persone, fa troppo caldo per incontrare la propria vecchia fiamma.
1: Oddio mio.
2: I giudici!
3: I giudici che si propongono oggi sono a casa di Leonardo Fiaschi. Ne abbiamo uno a casa di Riccardo Russo.
5: Sì, parlo di fiamme, noi siamo i pompieri, quelli del film. Io sono Andrea Roncato.
3: E Leonardo schiera Andrea Roncato.
5: Sì, schiera Andrea Roncato, dall'altra parte lo sfidante.
3: Chi c'è che si candida da casa di Riccardo Russo?
6: Con la Ruopolo, in arte Lino Banfi, nel film I Pompieri. Sì. C'è da spengere il fuoco.
3: Vabbè, teniamo lì. Ci prendiamo qualche minuto di tempo per scegliere il giudice
1: di gara. No, qualche minuto.
3: E voi proponete la vostra battuta, la più brutta che conoscete, al 331 80 90 101.
2: Tra poco
3: il Tortorella Challenge. Subito Katy Perry con Last Friday Night. State con noi.

0: Last Friday Night, Katy Perry alle 8:10 qui su R101, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Andiamo!

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, no. Ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma dove? Ma quando? Ma perché mai?
2: Ma dove sta scritto? Che la gente
3: qualcuno lo dice, ma così scherzato, vabbè. È una battuta nella battuta.
2: Non devono far ridere, devono essere brutte.
3: Ci provano, infatti abbiamo un giudice di gara oggi. Chi è stato scelto?
4: Andrea Roncato.
3: Andrea Roncato.
4: Ma senti quanto bello.
3: Hai surclassato Lino Banfi.
4: Ah, è andato fuori? L'abbiamo calciato dalla caserma.
3: Vabbè, niente, allora rimani tu con noi, Andrea, perché ci sono gli sfidanti del challenge di oggi. Pronto?
4: Mi dispiace per Lino, però, guarda, è dal 92 che non lo vedo.
3: A me dispiace per la mia amica che ieri aveva troppo caldo all'appuntamento, è uscita con la sua vecchia fiamma.
1: Aiuto.
3: Tocca a voi, cominciamo così.
5: Buongiorno Chiara.
3: Ciao.
5: La luna incontra due stelle e chiede: ma con chi passate le vacanze quest'anno? Sole? Nicola da Taranto, ciao.
3: Senti, il trattore dietro.
1: Dai Cristiano, è un gioco di parole, neanche troppo stupido se vuoi, dai.
3: Troppo bella, dai, secondo me,
1: sì,
3: per il challenge.
1: Sì, è bella.
3: È stato brutalmente sbotolato.
1: Mi spiace, non hai capito il senso.
2: Devono fare schifo, devo.
3: Secondo sfidante, puntiamo tutto su di te.
6: Ho un'amica che ha preso passione per la danza e tutte le sere balla con il lampione sotto casa.
3: Davvero?
6: Balla la lampada. Daniele da Grumero del Monte. Sì.
7: Ma il Grumello del Monte non era il paese del Papa?
2: No, quello è sotto il monte.
7: Ah, sotto il
2: Grumello è dall'altra parte.
7: Anche lui ci è rimasto un po' sotto.
2: Sì, però se va al monte e si butta giù, noi non abbiamo niente.
7: Non disdegniamo.
2: Da... Esatto.
7: Diciamo.
2: Avanti.
3: Okay. Signor Roncato sta prendendo punti, è tutto chiaro?
4: Sto prendendo tutto quanto, sto aspettando anche che qualche donna mandi quel messaggio.
3: Eccola, guardi, arriva subito per lei.
8: Ciao, per il Tortorella Challenge, qua dal Barciso, mio cliente.
3: Ciao.
8: Dice questa verità fondamentale.
3: Vai.
8: Cosa mangiano due cannibali per colazione? Tè e biscotti. E wiwa! Da Brescia è tutto.
3: Barcisio di Brescia.
7: Cerchiamo di fare chiarezza.
2: Il Barcisio mi piace, però sembra il nome di una persona. Come ti chiami? Barcisio.
7: Barcisio.
4: Sto un po' elettrizzando con questa cosa qua.
3: C'è anche dei clienti simpaticissimi che raccontano queste cose alla barista.
4: La voce già qui che mi ha fatto impazzire.
2: Cioè,
4: poi mi ha girato anche il numero di telefono. Posso io dire le quattro stramiche?
7: No. Sì, ma a coloro che sono rimasti con un palmo di naso dopo la battuta, cerchiamo di spiegarla un attimo.
3: Tè e biscotti.
2: Certo.
3: Cannibale.
2: Tu.
9: Bella, sì.
7: Bene. Bella. Io mi accomodo per l'ultima, mi metto a sedere un attimo.
2: Sì, anche
7: va bene,
2: non farti formicolare le gambe dopo.
10: Ciao banda. Anch'io ieri sera ho avuto una serata piuttosto bollente, sono uscito con una mia ex. Era una minestra riscaldata. Questa fa schifo, devo vincere. Ciao.
2: Questa fa proprio schifo.
7: Forse per me.
3: Sto cercando di comprarci.
7: Io sono pronto con la corona di allora,
2: sì.
7: Proprio. Ecco, la corona di alloro. Da metterli intorno al collo. Ma la giuria. Siete voi.
4: Ma dove è finito Ruoppolo?
3: Chi?
9: Mi hanno escluso, maledetti disgraziati.
3: Un solo giudice, perché poi sennò vi litigate, state lì mezz'ora a capire chi ha vinto. Abbiamo un ultimissimo piccolo sfidante, prego.
11: Ciao, il mio nome è Francesco, vengo da Treviso e la mia battuta per il Tortorella è:
3: ciao.
11: Una foca dice un'altra foca: se vuoi prendere dei buoni voti a scuola, devi focalizzarti.
2: Focalizzarti. A Treviso poteva fare lo spettacolo al posto tuo.
3: Ieri sera che è saltato per la pioggia.
7: Devo salutare coloro che, pur sfidando la pioggia, sono venuti alla loggia dei Cavalieri, in quel di Treviso, per vedere lo spettacolo. Ma la pioggia, soprattutto il vento, rischiava, insomma, di fare dei danni all'impianto e anche di far volare tipo vela allo schermo che
2: aiuto.
7: Di solito
2: certo,
7: ci portiamo sempre dietro. In particolare saluto Loris e Mara di Preganziol che avevano fatto il viaggio e hanno trovato parcheggio, insomma, ecco.
2: Vabbè,
7: quindi
2: Loris Batacchi.
3: I due spettatori
7: Loris Batacchi.
4: Che...
3: tu Andrea, quando è che fai un bello spettacolo?
4: Te lo faccio a te lo spettacolino.
7: Basta fare il
4: forza.
7: Patacca 80 anni.
2: Devi solo dire chi ha vinto.
4: Mi sono cancellati pure il tatuaggio. Ma sai quelle persone che no. si sono fatte tatuaggi da giovani adesso hanno 80 anni certo. i tatuaggi non si possono
9: dica
4: più
9: di Winner Is la facciamo
3: 80 anni allora, anche il bimbo che ha partecipato sì.
4: se provo a raccontare un aneddoto del 92
3: no. Io, allora Lino Banfi dillo tu
9: The Winner Is veloci
8: ciao, per il Torturella Challenge, qua dal Barciso mio cliente dice questa verità fondamentale. Cosa mangiano due cannibali per colazione?
3: Te.
8: Tè e biscotti.
3: Proprio
8: e wiwa. Da Brescia è tutto.
3: Ciao.
7: Sì, poi detta così non fa ridere, perché sì. il tè si pronuncia tè.
2: Tè, tè, ho capito, però... Si vede che al Barcisio bevono già di primo mattino.
3: Così era ancora più brutto.
7: Esatto,
3: infatti,
7: esatto.
3: Ha vinto,
7: esatto.
3: nonostante l'altro amico abbia provato a comprarci così a umma umma.
7: Cosa
3: che bella, beh, sì. Viene subito voglia di
7: vissi. Momento Palera.
4: Avete visto che ho vinto una donna?
3: È vero, bravo.
4: E io sto dentro adesso.
9: Che ci stanno dai, ballando che ci davvero.
3: Noi ci ridiamo dentro domani mattina, tra le 8 e le 8 e un quarto, per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Dimmelo te, biscotti, ridimmelo te, biscotti, come piace a me.
3: Guardate questi, canale 6-7 per godervi dei gran momenti di R101.
2: Sembra Tele Lombardia, sembra.

0: tutto.
1: Culminacci, stupida sfortuna su R101 alle 8:20, anche se probabilmente non è sfortuna, ma sto giro ce lo mettono apposta, perché per l'ennesimo anno Gabriele D'Annunzio nei temi della maturità 2026 è l'estetista.
2: No.
1: Sì. Ormai questo è l'errore che si ripete ogni anno, cioè qualcuno lo deve fare per forza.
3: Posso andare a fare una pulizia del viso dal Gabriele?
4: È qui che tolgono le costole.
1: È qui che ognuno di noi può ammettere la propria ignoranza su qualcosa. Vabbè. Quindi 331 80 90 101, io non ci capisco veramente niente di finite la frase, e tra poco però avremo qualcuno che sale in cattedra e che ci capisce, il professor Schettini. Alla

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: MG. Find your more.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Ciao da Laura Cremaschi
14: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
13: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99 euro. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99 euro. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99 euro.
14: Acqua e Sapone,
13: oltre la convenienza.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
17: GWM, go with more.
18: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon.it. Credem, well banking people.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: She's the one, anche Robbie Williams nel giovedì mattina di R101, 2 luglio, 8:31, siamo stati sui banchi di scuola, abbiamo recuperato tutti i temi degli studenti del 2026 e sono venute fuori delle castronerie pazzesche. Ma anche voi avete delle cose che ignorate e che alla fine lo ammettete anche. Così, candidamente al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Ciao banda, io non capisco un bel niente di fisica. Ah. Mamma mia, davvero zero. Velocità, metri al secondo, vettori, unità di misura, resistenza, magnetismo, zero. Non ci capisco niente e va bene così.
2: Ma fatti dare delle ripetizioni da Peppino che...
3: Eccoli qua i nostri Lovvini, come state?
4: Siamo il prof noi di fisica.
5: Il famoso prof di fisica italiano Schettini Vincenzo, buongiorno.
0: Dai, ha reso la fisica fruibile anche sul web.
3: Brava.
0: Messo un like, tranquillo.
3: Bello, è bello sentirvi, ma prima di continuare a parlare appunto di voi, vi ricordo che se mettete 5.000 like entro 3 minuti e 47 secondi vi sblocco lo stretto di Hormuz. E vi dico che cosa ne pensava Tesla di Elon Musk. Niente, perché Elon Musk non è ancora nato.
0: Giusto.
3: Allora, seguitemi, mettete like alla pagina e bloccate, mi raccomando, la pagina di Barbero e Alberto Angela.
2: Questo è importante. Quindi non solo il like a te, mettere il ban anche agli altri.
3: Ah, certo. E ai 5.000 like vi spiego come si calcola la circonferenza di Adinolfi. Allora, se mettete i commenti, condividete i video che vi manderemo lo spelapidocchi della fisica che ci piace, che tanti di voi adesso si buttano nei campi, che si divertono con la mia.
2: Cioè lei come, allora, come gadget ha uno spelapidocchi?
0: Sì, noi abbiamo la cassa Bluetooth di R101.
2: Che idea!
3: E vi ricordo che c'è anche la lotteria che ci piace.
4: Ah. Qual è?
3: Con soli 100 euro potrai vincere fantastici premi come il goniometro della fisica che ci piace.
4: Ah, che bello!
0: Devo averlo.
3: Pipurra, 1, 2, 3, vai! E la piantina grassa della fisica che ci piace.
2: La pianta grassa.
3: Per regalare, che ne so, vostra madre, vostra nonna, non lo so. Vabbè. Oggi parliamo di parole che non conosciamo. La differenza tra, per esempio, matador e torero, la conoscete?
2: Beh, non sono la stessa cosa.
3: No, il torero in generale, il matador in generale. Il matador è proprio quello che... cose che non vorremmo mai sentire. L'esorcista non è la persona demoniata.
2: No.
3: Quello che deve cacciare il demone, intanto esatto. Dico sempre l'esorcista. L'esorcista è l'altro, il prete.
4: Ma in tutto questo la fisica?
0: Non c'entra niente.
3: Se ne frega della fisica, ragazzi.
4: Come, chi se ne frega?
0: Ma no, la deve insegnare, anche perché gli studenti hanno scritto che Samantha Cristoforetti
3: ha
0: scoperto l'America. È stata la prima donna capitano dell'ISIS.
2: No.
0: Quindi segniamo qualcosa, sì, ragazzi.
2: C'era una I in più.
0: Esatto.
2: ISS e ISIS.
3: È vero, ragazzi, ma poi, ma perché la differenza tra cunetto e dosso la sbagliano tutto.
0: Perché a me è la stessa cosa, no?
3: È una cosa complicata.
2: Ma se ne è parlato prima, stalagmiti, stalattiti. Chi va su, chi va giù, qual è?
3: Quelle che nascono sotto le ascelle e quelle che crescono. No. Allora, patti bravo.
2: E amicizia lunga.
4: Sì,
0: quella lì.
3: Quella là, la conoscete?
0: Certo. Sì.
3: La conoscete la differenza tra api e vespe?
0: Cosa c'entra patti bravo?
3: Patti bravo perché dicono tutti patti bravo.
0: Ah,
2: ok.
3: Poi si emigra da un paese e si immigra in un paese.
2: Bene.
3: Ma sapevate questa cosa qua?
2: Grazie.
3: È difficile. Noi molti sbagliano questa cosa.
2: Ma cosa c'entra con la fisica tutta sta roba?
3: Perché educazione fisica è fisica. Ah, mamma che brava! Ho preso 10 a fisica, la mamma, che brava, hai fatto la spaccata. Che cosa hai fatto? Hai vinto a pallavolo? Ecco, queste cose, le parole che non conoscete, ditele, segnatevele.
0: Segnatele,
3: ma soprattutto segnate anche l'IBAN mio e dato a vostro padre.
4: Basta,
5: è una persona rispettabile.
3: Certo.
4: Comunque siamo più confusi di prima,
0: esatto.
4: Possiamo dirlo.
3: L'importante è dirlo e ammetterlo.
0: Potete continuare ad ammetterlo al 331 80 90 101. Partite con "io non ci capisco niente di" e finite la frase. Temper City, invece arriva il sound della mattina di R101. Con la musica vi accompagniamo ovunque state andando. Tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 672.

0: per proprio la capacità di riconoscere i propri limiti, il titolo di questa canzone, ed è quello che state facendo anche voi. Lo possiamo ammettere, abbiamo tutti dei limiti, abbiamo tutti la cosa su cui siamo decisamente ignoranti. Paolo, stai attento a questa voce.
1: Io dopo 20 anni da barista confondo ancora il Negroni con l'americano. In uno va il gin, nell'altro va il seltz o la tonica. Ma devo pensare a un mio amico che lo beve quando lo sta facendo, perché io immancabilmente uno lo sbaglio sempre, non ce la posso fare.
2: Quello è il Negroni sbagliato.
3: L'ha inventato lei, infatti.
0: Continuate così, 331 80 90 101, io non ci capisco niente, di finite la frase.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo!
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Su R101, una volta ogni ora vi mettiamo la canzone che vi fa stare bene. Potete proporcela in qualunque momento al 331 80 90 101. Pensateci o andate a ripescarla sul nostro sito r101.it.
10: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
14: L'inflazione

0: Carrefour, abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a Eolo.
3: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!

0: L'appuntamento è fisso una volta ogni ora qui su R101, siete voi a scegliere la canzone da ascoltare insieme, una canzone che vi faccia stare bene o magari una canzone estiva che vi fa stare bene. Sentiamo cosa ci avete proposto questa mattina.
1: Gentilmente potete mettere La vita come di Max Gazzè, grazie.
2: No, devi dire cordiali saluti alla fine. Però la mettiamo perché anche a noi piace tanto Max Gazzè.
0: Ma
2: anche
0: che bella.
3: Questo avverbio, gentilmente,
2: non si usa più.
3: No.
2: Non si usa più neanche a essere gentili, purtroppo.
3: Ma noi lo apprezziamo. Se fosse...

0: Max Gazzè, la canzone che ti fa stare bene delle 8:52. La vita com'è? Richiedeteci la prossima. 331 80 90 101.
1: È dai tempi della pandemia che c'è un regolamento che permette, durante i consigli comunali, di collegarsi da remoto da parte dei consiglieri. Mm-hmm. Anche perché il numero legale va raggiunto e altrimenti salta tutto. Siamo ad Acquaviva delle Fonti, città metropolitana Bari, e dove il numero legale era fissato a 9 per questo consiglio comunale. Si doveva deliberare la rottamazione delle cartelle esattoriali, il piano casa. Erano in 8, mancava il 9, e allora lo chiamano, non c'è Dantini Pietro, consigliere di maggioranza di questo comune. Dantini Pietro non c'è, ma a un certo punto si collega da remoto, ok?
2: Sì. Sì.
1: E lui ha espresso 2 voti favorevoli, quindi ha permesso che la cosa si svolgesse, ma dietro c'erano dei rumori strani, c'erano urla divertite. Poi alla fine il sospetto è venuto a tutti quando ha voluto fare cittadino onorario Prezzemolino.
2: No, mitico!
1: Che è il testimonial di Gardaland, perché era Gardaland!
0: Sei collegato dalle giostre di Gardaland e da lì ha votato,
1: quindi,
0: e abbiamo l'audio.
1: Quindi quando hanno detto giù il gettone, era quello che ha ricevuto per...
2: La seduta
1: oppure?
3: Salta la fila, se lui ha saltato la seduta.
1: Mamma mia.
0: Abbiamo proprio Pietro Dantini nel momento in cui stava votando ieri sul Blu Tornado. Così.
4: Mi sentite?
1: Sì, ma è ancora lì.
4: Stiamo lavorando con responsabilità per dare risposte concrete ai cittadini.
0: Giro della morte.
2: E a testa in giù.
1: Ma cos'è?
4: Le critiche sono legittime, ragazzi!
1: Ma lei sembra...
0: Tiri sulle mani almeno, no?
4: Il nostro obiettivo è garantire stabilità.
2: C'è il secondo
4: e sviluppo
2: giro.
4: Sviluppo al territorio!
1: Arriva la cascata! Ma può uno collegarsi dalle montagne russe e decidere la rottamazione delle cartelle?
3: È la buona volontà dove la mettere.
0: Ma adesso facciamo un bel giro della morte da Gardaland, arriviamo ai mondiali con gli aneddoti mondiali di Cristianuzzo.
3: Dunque, allora, si va profilando la griglia anche degli ottavi. A questo punto spicca Inghilterra-Messico. Mm-hmm. Messico, uno dei 3 padroni di casa, che ancora non ha subito nessun gol. Mm-hmm. In 4 partite questo non era affatto scontato. Mentre nell'Inghilterra si fa largo il portiere Pickford, che va per battere un record storico, cioè il record di Peter Shilton, che è il portiere inglese che subì il gol fatto da Maradona,
1: Maradona con la mano.
3: E quindi gli manca solo una partita per raggiungere, insomma, questo record qua. Un paio di pillole a me fanno sempre ridere, un po' indagare anche nei mondiali del passato e andare a vedere le defezioni, i motivi portati per la rinuncia,
0: le giustificazioni,
3: le famose giustificazioni,
1: un po' come la nostra, ecco.
3: Sì, ma un pochino più artigianali, diciamo. Nel 1950, mondiale in Brasile, il Giappone viene escluso perché non aveva pagato la quota associativa annuale della FIFA.
2: Bello.
3: L'Italia, siamo pur sempre nel dopoguerra, quindi ristrettezze economiche, rinunciò invece perché si considerò che il viaggio in Brasile fosse troppo esoso. Andare la squadra, insomma.
1: Siamo stati anche noi dei rigorosi, dei parsimoniosi, degli attenti alla
3: non
1: spesa.
3: Non andarono in Brasile, però andarono a Gardaland.
0: Meraviglia, un po' come questo sound, la base degli aneddoti mondiali che torneranno nei prossimi giorni. Non aveva giustificazioni lui se non il caldo, ma Harry Styles a Londra, al Wembley Stadium, dove ha diverse date, l'altro giorno è uscito, si è presentato e poi non aveva il microfono.
2: No, si è dimenticato la cosa importante.
0: Eccolo con America.

0: Buongiorno, consigliere.
1: Sono il consigliere. Ricordo a tutti quanti, ma le montagne russe.
0: Cosa?
1: Le priorità sono chiare. Lavoro. Sicurezza.
0: Sì?
1: Servizi.
0: E?
1: R101 del Firenze.

0: con la banda di Chiara Tortorella, Paolo Dini,
1: ciao, ciao.
0: Cristiano Militello,
2: a domani,
0: Leonardo Fiaschi e tutte le sue voci e Riccardo Russo.
3: A domani.
0: Avete qualcosa da fare nelle prossime 3 ore? Cancellate tutti gli appuntamenti perché sta arrivando Fernando Proce con tutta la sua gang. Grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Grazie a Matteo Torre in produzione.
1: Vai Fernando!
0: Ora procediamo. Ciao a tutti, a domani.
1: Ciao.
2: Ciao. Yeah.

0: Russo con missili e droni prima dell'alba su Kiev. Secondo un bilancio provvisorio, 10 morti e 34 feriti. Colpito un pronto soccorso, distrutti edifici residenziali, numerosi gli incendi. Simultaneamente i caccia di Mosca hanno bersagliato diverse regioni ucraine. In Venezuela il presidente del Parlamento comunica almeno 2.295 i morti nel sisma, 11.267 feriti, migliaia di dispersi, si scava ancora. Le persone estratte vive sono 6.461. Il paese indice 7 giorni di lutto. La Guaira, epicentro del disastro, allo stremo tra disperazione e sciacalli. Doha garantisce sui progressi nel tavolo USA-Iran che proseguirà dopo i funerali di Khamenei. Teheran puntualizza attuare prima 5 punti del memorandum, ma non viene reso noto quali siano. Trump prova a rassicurare i suoi connazionali. Il prezzo della benzina, dice, tornerà ai minimi. Il maltempo non lascia l'Italia. Allerta rossa in Veneto. Massima attenzione in Emilia-Romagna. Oggi Catania e Reggio Calabria, le uniche città da bollino rosso per il caldo. La Chiesa Cattolica vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Calcio, USA-Belgio sarà un ottavo ai mondiali. Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina 2-0, 3-2 ai supplementari dei Diavoli Rossi sul Senegal. L'Inghilterra fa 2-1 col Congo e trova il Messico. Dalle 21 Spagna-Austria, stanotte Portogallo-Croazia. Tennis a Wimbledon, oggi Sonego, Cobolli, Berrettini, Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 4 verso Torino, code a tratti tra Milano Est e il bivio della 4 raccordo viale Certosa per traffico intenso. Sempre sulla stessa autostrada ma in direzione di Trieste, attenzione a materiali dispersi segnalati tra Capriate e Dalmine. Lungo la 7 verso Genova, coda tra Genova Bolzaneto e il bivio a 7 a 10 Genova Ventimiglia, dove si registrano code tra Genova Pegli e il bivio a 10 a 7. Sulla 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta. Traffico intenso anche sulla A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Per lavori invece sulla A14 in direzione di Taranto, 1 chilometro di coda tra Pescara Sud e Ortona. Infine lungo la statale 3 bis Tiberina viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fernando,
1: ci inseriti.
0: Dai, alle 9 di mattina una chicca, dai, vai da sola, vai,
2: cappella,
0: perché non so chi
2: vai.
0: Ti piace, vai.
1: We try
0: vai,
1: to make you go a rehab, I say no.
3: Certo, avete iniziato già con la musica, perché Fernando ancora deve cominciare, già è andato a farsi la sua pausa, caffè, sigaretta, ma che bella vita.
0: Certo, così si dice in giro.

0: Fernando, in questo mezzo amore. Tempo brutto di temporale tuoni in mezzo ci sei solo tu, raggio di sole!
1: No dai, no dai, no dai, no dai! Ah, rinfrescato al nord, buongiorno intanto dal Tacco d'Italia, dagli studi salentuosi di R101, è il 2 di luglio, quindi rinfrescato al nord, siete più freschi a Milano, buongiorno caporedattore!
2: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sì siamo più freschi perché ha rinfrescato al nord, ha fatto anche qualche danno qui e là, soprattutto nel Veneto, in Friuli e in Alto Adige, però insomma la
1: poca
2: temperatura
1: roba,
2: è
1: poca
2: più
1: roba.
2: Bassa.
0: Meno
1: poca
0: male,
1: roba,
0: dai.
1: Comunque dai, dai. Anche noi abbiamo fatto il danno con la canzone dell'estate. Ieri c'è centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ormai non accade per nessuna uscita. Vi abbiamo fregate anche stavolta.
0: Grazie. Procediamo all'estate migliore che c'è.
3: Procediamo.
1: Grazie. Adesso. Ok, tra un po' ve la facciamo ascoltare e vedere perché è curioso anche il video. Grazie a tutti, grazie dell'affetto, grazie per l'accoglienza di questa canzone, la suoniamo tra poco. Intanto buongiorno a tutti, buongiorno Sabrina, buongiorno Regina Saraiva, buongiorno a tutti, buongiorno Ferdi, la nostra cantante, buongiorno a chi lavora per la televisione, chi c'è stamattina?
4: Canepam!
1: E chi dirige l'orchestra, per dire?
4: Marcello Zoara!
1: Allora, stamattina ve lo devo dire perché, sapete, vi racconto i fanti miei, questa è una delle caratteristiche, non sono messo tanto bene perché ho avuto una delusione, voi sapete quanto io ci tenga all'amicizia, ho avuto una grandissima delusione da un amico e quindi, insomma, non è una buona giornata.
5: Ma di che natura? Soldi?
1: Eh sì, eh.
5: Ah, ma è Elon Musk?
1: No. Vi ricordate quel nostro amico il fisco, amico?
6: Ah,
1: ti ricordi?
6: Sì,
1: tutta...
6: capito.
2: Ma quello basta, amico, ma poi mica tanto, eh.
1: È finita, Aldo, da una società che non ci abbiamo una lira, cioè che cerchiamo di mantenere, insomma, questa attività, mi hanno prelevato in maniera coatta, non succedeva dai tempi di Ceausescu in Romania, ma che posto siamo? Ti prelevano i soldi dal conto. Direttamente, io pensavo una cosa si dicesse così per impaurire, per intimorire. No, te li tolgono, Regina.
7: Buongiorno, sono il fisco amico e questa è R101.
5: Però vedi il lato positivo, non sei dovuto andare in giro per poste, banche, hanno fatto tutto loro.
1: No, fanno
2: ma sai,
1: tutto
2: questi. Ma sei... Te li chiedono una volta, te li chiedono due volte, te li chiedono tre volte,
1: aspetta,
2: alla fine
1: aspetta,
2: se li prendono.
1: Hanno anche sbagliato, voglio dire, ma adesso me li dovranno ridare, ma voglio dire, prima di prelevare, non verificate se questa società ha dei dipendenti che devono essere pagati, ma cioè, beh, io non lo so, guarda, veramente basta, con me avete chiuso, se pensavo di andar via, ho già fatto i biglietti ora. Va bene, vogliamo dare un codice, no, scusate, ma dove, sai, le amicizie è importante.
2: Spiace,
1: Aldo,
2: però quando si
1: bene.
2: Rompono le amicizie spiace sempre.
1: Le amicizie, e questa è irreparabile a sto giro. Allora, dicevo, codice nuovo per entrare 331 80 90
4: 101
1: virgola. E adesso mettetevi comodi perché arriva la canzone del Procediamo di R101 dell'estate. Voilà!
8: Anche d'estate noi

Yo, estate 2026, Aldo P, Zola. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia

0: scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: No, la crema, roba da matte.
3: Dopo
2: anche
3: il video,
2: sto giro,
3: la canzone estiva, gli imparagommabili.
4: Ciao, procediamo. Ho visto la canzone nuova di Procediamo e mi è piaciuta di più Sabrina.
2: Hai visto? Oh,
5: grazie.
3: Devo dire che nel filmato una sola parola: spacchi tutto.
2: Sono tutti belli, tutti gommosi. Beh, poi la D'Avena, lasciamo stare.
6: Stupenda.
2: Non
6: una
2: so
6: miss.
2: se la cremo o no. Va bene. Grazie, ve la faremo sentire. Ci accompagnerà in questa estate. Veniamo a questa puntata. Scrivono a proposito di amici: chi trova un amico trova un tesoro. E un tempo era così: chi trova un amico perde un tesoro. E poi la chiudo, io la porterei tutta la giornata sta storia, perché poi ti fanno le cose, Aldo, no? Ti dicono sempre mi raccomando, videosorveglianza a casa, sta attento, mettete doppi in pista, ti rubano tranquillamente.
7: Ma che te, Fernando, conto, tienilo chiuso, non sto conto, con solo tieni aperto.
2: Basta. Allora, a proposito,
8: però per
2: apriamo
8: l'agenzia delle entrate, è così, loro quando trovano un amico trovano un tesoro.
2: Sì. Va bene, apriamo la borsa, Aldo.
8: La borsa
2: va, che
8: è in leggero rialzo, più 0,16.
2: Tra l'altro si fanno i conti, dichiarazioni di redditi e quant'altro. Buona quella di Trump, anzi esagerata. E viene fuori da un quadretto sulla ricchezza che ogni 50 di voi c'è un milionario.
6: Ma
2: in tutta l'Italia questo?
8: In tutta l'Italia, sembrano incredibili questi dati, però...
2: è un dato buono o no? Ogni 50.
6: Ma milioni di lire?
8: È un dato milioni di euro.
2: Ma milioni di lire, dai, non scherzare. Milioni di euro. Cioè io la tua età farei... No, guarda, stavo dicendo una cosa, mi taccio subito. E non milioni di lire, piccola. Però pare, poi lo approfondiamo magari, questo quadretto che riguarda lo stato della ricchezza del nostro paese, e allargando quella mondiale si vede un Trump che ha una dichiarazione di redditi di 2 miliardi, mi pare,
8: 2 miliardi,
2: no? Una roba di questo
8: e 200
2: tipo.
8: Milioni di dollari, la dichiarazione dei redditi di Trump lo scorso anno, nel suo primo anno del secondo mandato.
2: Aumentata di tanto, lui dice, per le cripto di casa, le sue cripto, perché in generale la criptovaluta a cui si fa più riferimento che il Bitcoin è in assoluto calo da un bel po'. Questo è il quadretto della situazione. Allora, la puntata, chi canta stamattina? Chi canta? Regina, ieri è scomparso il leader dei Village People. Vogliamo mangiarlo dal vivo stamattina?
6: Assolutamente.
2: Pensaci, piccola, dai.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Stabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Deghi arredare casa?
21: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
22: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
23: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
22: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
23: E te lo porto io!
22: Deghi provare!
20: Deghi fidarti!
23: Perché se non Deghi, non ci credi!
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: insuperabili Coldplay.
1: Ciao Fernando, procediamo.
2: Ciao amore.
1: Ciao Fernando, ho acceso la radio, sentivo che se non ho capito male sei stato truffato?
3: Ah, truffato addirittura.
2: Beh, parola, sì,
4: parole grosse.
3: Sarai stato avvisato.
2: Ma che avvisato, sono stato truffato dal fisco amico. Ah, se io non ho nulla a che fare con questo paese. Ma parliamo di altro. Oppure stiamo su sta roba dei soldi, perché qualcuno è suonato un po' così. Questo rapporto della UBS, mi pare, Aldo, no?
4: Esatto, è un rapporto che si chiama Global Report 2026 di UBS. Praticamente è l'analisi della ricchezza mondiale e la classifica delle nazioni con il numero più alto di abitanti che vantano un patrimonio di almeno $1,000,000.
2: Regina, dimmi, secondo caro, te, piccola selvaggia, quali sono le nazioni con più soldi al mondo? E poi arriviamo anche all'Italia, che c'è un dato, insomma, sul quale riflettere un secondo. Qual è, secondo te, la nazione? Anche tu, Velletri.
3: Sì.
2: Tu ne sai.
5: Allora.
2: Chi è? Qual è?
5: Secondo me,
2: allora,
5: l'America.
2: Sentiamo. L'America
4: brava,
2: è
4: Regina,
2: una delle due.
4: L'America è, la, è il paese più ricco, l'America.
2: E dopo chi c'è?
4: Al secondo
2: Velletri.
4: Posto?
3: Io direi secondo, francesi.
4: No, i francesi sono solo sesti.
5: Wow.
2: Stanno peggio di noi i francesi.
4: No, stanno meglio di noi.
2: Le due potenze più importanti. È facile. La Cina,
5: ah,
2: capito?
5: Ecco.
2: Un ex paese comunista con più milionari, miliardari. Lì c'è da fare un distinguo, forse, no? Si parla di ricchezza del paese o proprio dei singoli?
4: No, dei singoli. La Cina è il secondo paese al mondo con più milionari. Venendo all'Italia, invece, l'Italia occupa il decimo posto di questa classifica e in Italia è stimato che vi siano 1.200.000 milionari, che detto così uno può anche può essere plausibile. Se però facciamo un calcolo, un rapporto in base al numero degli abitanti, si scopre che in Italia c'è un milionario ogni 50 abitanti. Ogni 50 abitanti c'è un milionario.
2: Semplice, certo, 60 milioni diviso 1.200.000 viene
4: fa un po' impressione.
2: 50. Però se uno fa un focus, no? Resti come non ne conosci nessuno. Sei circondato da milionari, Zoara, ma anche tu lo sei, con una casa. Si parla di patrimonio, poi bisogna capire se si parla di liquidità o di patrimonio immobiliare. Ad esempio, io che sono in un piccolo paese, avrà 12-13 mila abitanti, dove ci sono i nostri studi qui a sud di Gallipoli, a Racale. Se ci sono 10 mila persone, quanti milionari ci sono, Regina?
5: Ah, facendo caro, questo
2: è semplicissimo.
4: Sì, insomma, semplicissimo proprio no, però.
2: Allora, beh, è semplice, sì. Fai 10.000 diviso 50, quanto fa? È semplice.
5: Ma è molto semplice. Da casa, amici, aiutatemi. Allora, è molto semplice.
2: È semplice. 10 diviso 5.
5: 10 diviso. No, 10.000 diviso 5.
4: Diviso 5.
3: Ma tu fai 10 diviso 5, aggiungi gli zeri.
2: Semplifichi. Così si faceva da bambini, dai.
5: Allora 10 milioni?
4: Elementari piombiamo.
3: È dividere, non moltiplicare.
5: Allora,
2: Sabri, 10 diviso 5.
3: 10 diviso 5.
2: No, è facile.
5: 10 diviso 5
2: come...
5: sono 5. È 1.
3: No, 10. No,
2: 10
3: diviso 5.
2: No, vabbè, ragazzi.
5: 10
2: cioè,
5: diviso
2: anche
5: Pupo, 5, 2, 4.
2: Anche Pupo alla maturità l'ha superata questa. Ciao, Enzo.
5: Ce l'ho.
2: Complimenti, anzi.
3: Dai, ce l'ha.
5: Sono 2. 2
2: 2.
3: Aggiungi 2 zeri.
5: 2. Ah, vabbè, basta. Allora lì sono
2: abbiamo
5: di più,
2: capito.
5: Molto di più,
2: Quindi sai, Aldo, tornando seriamente, mi sembra difficile, insomma, che in una comunità di 10.000 persone li conosco tutti. Non ci sono 2.000 milionari qua, ma non ci sono manco 200.
3: Ce ne dovrebbero essere.
2: Ma non ce ne sono nemmeno 200.
4: Tanto tu non lo sai.
5: È vero,
2: come non lo so.
3: E comunque contano le proprietà. Se hanno le case, già hanno un valore.
4: Se calcoli le proprietà, le case, i terreni, insomma.
2: Vabbè, andiamo che tardi, non ci capisco più tutti questi soldi.
1: Procediamo!
6: Ogni mattina, dalle 9 alle 12, su R100.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: In Carrefour abbassiamo i prezzi. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand minor hotels.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a €2,99 e con le mega offerte Pringles 185 grammi a €1,69. Lidl vale davvero.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
17: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: me lo merito.
1: No, no, scusa, tutte le piccole italiane, il pallottoliere di Regina Saravia. Non sbaglierete un colpo. Diciamo...
2: Ma tu hai avuto sempre questa idiosincrasia nei confronti della matematica?
0: Idiosincrasia? No, sono
2: questo
0: stata...
2: fastidio, questa difficoltà, sì o
0: sì,
2: no? O
0: ho
2: è frutto
0: avuto.
2: Di questi giorni?
0: No, no, ho sempre
2: Ma con
0: avuto...
2: le serate come ti regoli con i soldi che ti devono dare? Lì ci arrivi, non è che ti fregano.
0: No,
2: Aldo,
0: mi fanno il bonifico.
3: Ma sì, io penso vabbè, che...
4: ma, cioè... ma sei sicura con gli zeri esatti?
0: Assolutamente sì,
2: capito.
0: Stabili.
3: Ma secondo me con i soldi perché... la concentrazione si alza, anche quella di Regina.
2: Sì,
0: certo.
2: Si alza. Ma il problema è che lei si lamenta sempre di non aver soldi, e pur lavorando tanto, secondo me c'è qualche falla. No!
0: Beh,
2: va
0: no.
2: Un attimo, ci vuole un.
0: Caro,
2: ci vuole un
0: la
2: tutor.
0: Vita costa, la un vita
2: tutor.
0: Costa.
2: Oggi è la giornata mondiale dei tutor, e anche la tua, Aldo, la giornata mondiale dei giornalisti sportivi. Cioè,
3: beh,
2: non
3: io non sono
2: propriamente...
3: specializzato nello sport. Però,
2: però ti piace,
3: insomma.
2: Dai. Tra un po' ti daremo il pallone. Tra un po' ti daremo il pallone. Intanto la ruota.
5: Bam, bam, bam. La ruota della fortuna di Procediamo.
2: Quella, quella, quella, quella. Che pezzi. Si va da un genere all'altro. Allora, sono sette quelle individuate tra tante, come sette i colori della ruota. Eccole.
0: Canzone verde.
6: Buongiorno milionari senza danè. Sono l'angelo di Sole. La canzone che mi farebbe stare bene oggi, visto di quello di cui stiamo parlando, è No Tengo di Nero dei Righeira.
7: Canzone viola.
8: Ciao, sono Franci da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Simply the Best di Tina Turner.
9: Canzone blu.
10: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone estiva che mi farebbe stare bene è Waterfall di Wendy e Lisa.
11: Canzone azzurra.
12: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene Broken Land Adventures. Ciao.
13: Canzone rossa.
14: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare Greta. Bene è At Last, Etta James.
15: Canzone wow.
16: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Miss Me Blind, Culture Club.
17: Canzone gialla. No,
18: Fernando, buongiorno, sono Alessandro D'Alecco. Ciao ragazzi, per farci star bene ti propongo oggi un pezzone del grande Amedeo Minghi con 1950.
2: Bella! Allora, via di tutto, dai Righeira Non Tengo di Nero, che sinceramente, Non Tengo di Nero. Dai, gira! Gira, gira, gira, mi hanno tirato fuori Wendy e Lisa.
3: Esatto.
2: Da ricordi Wendy e Lisa, Waterfall. Vediamo che colore viene fuori. Verde, verde, verde.
0: Canzone verde.
6: Buongiorno milionari senza danè. Sono l'angelo di Lissone. La canzone che mi farebbe stare bene oggi, visto di quello di cui stiamo parlando, è No Tengo di Nero dei Righeira.
2: È la morte sua. C'è poco da... Ci sta, ci sta, ci sta. Allora, No Tengo di Nero, la canzone di Fasare Bene in radio, in TV su R101. I

0: Allora, non tengo di nero la più ragione di essere cantata questa canzone, considerando che c'è un milionario ogni 50 di voi. Questo è il quadro un po' che emerge dalla una ricerca, insomma, sulla ricchezza mondiale. Non tengo di nero, Righeira. Me l'ero quasi scordata questa, perché oltre a Vamos alla paglia, ne avevano ingarrate 2-3. Quali erano le altre? Marcello del Righeira, dai, facciamo uno scherzo.
1: Innamoratissimo.
0: Ah, questa è bellissima. In preda ad
2: uno spasimo. Che è uguale a Vamos alla playa.
0: Ma sono tutte uguali, bella. Quello era un po' particolare. Quattro, quindi questa. Poi c'era L'estate sta finendo, pezzone. No, questa è bella vera. Quando sto con te. Sto con te. Questa è la più bella. Siete d'accordo?
1: Sì, poi ogni canzone aveva il suo remix, quindi era ancora più affascinante.
0: Sì, poi questa, L'estate sta finendo, ha una versione pianoforte e voce che da tagliarsi veramente particolare. Bene, salutiamo i Righeira,
2: Michael
0: e Johnson Righeira, ospiti stamattina del Procediamo su R101 per la canzone che ti fa stare bene. La prossima è dedicata all'amore. Si è aperto questo capitolo che prende sempre più forma, perché è una sorta di, insomma, fa bene anche a delle persone tirar fuori e condividere delle proprie storie intime. Talune volte ci sono anche dei commenti degli ascoltatori, chi si commuove, insomma, c'è un momento proprio libero da ogni filtro, dedicato ai sentimenti. È la canzone che ti fa stare bene con tanto amore, intorno alle 10:30, 10:40, tutti i giorni qui all'interno del Procediamo. Se avete una cosa carina, non deve essere per forza, anzi, preferiamo storie gioiose, ma se anche c'è qualcosina che non va, e magari volete salutarla questa persona perché è legata ad una persona piuttosto che ad una circostanza, fate pure quello che sentite nel cuore con un vocale e una bella canzone d'amore a questo numero
3: 331 80 90 101.
4: No, ma dai, adesso basta, eh? Allora, Fernando, o mettete un po' di canzoni brutte o se no cambio radio.

0: Da Aldo, vado da Aldo, di cosa vogliamo parlare subito stamattina?
1: Lo abbiamo accennato in apertura di programma del maltempo che tra il tardo pomeriggio di ieri e la scorsa notte ha interessato un po' tutto il nord Italia. In Emilia-Romagna 800 gli interventi dei vigili del fuoco legati al maltempo che hanno colpito tutte le province, soprattutto alberi e rami caduti sulle sedi stradali e poi vigili impegnati nella messa in sicurezza di tettoie e parti pericolanti. In nessuna delle province colpite si segnalano comunque feriti o criticità di rilievo. Quasi 400 anche gli interventi dei vigili in tutto il Veneto, la maggior parte anche qui degli interventi ha riguardato la rimozione di rami e alberi pericolanti. Nella provincia di Treviso i comuni maggiormente colpiti sono stati, oltre al capoluogo, Vittorio Veneto e Castelfranco Veneto. Nel Veronese colpite la zona del Lago di Garda e la Bassa Veronese. A Vicenza allagamenti in abitazioni e garage. 60 le richieste ai vigili del fuoco di Pordenone ieri sera dopo le 20, tra le 20 e le 24, anche qui alberi, impalcature e pali caduti e anche 4 principi di incendio in abitazioni dovuti ai fulmini causati dal violento temporale. Forti temporali hanno interessato anche l'Alto Adige e hanno richiesto complessivamente qui una cinquantina di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti, soprattutto nelle zone di Merano, Bressanone e Bolzano. Maltempo che si sta spostando verso il centro-sud. Nelle Marche, ad Ancona, ieri un albero si è abbattuto su un'auto in transito. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.
0: E allora, questo abbassamento delle temperature riguarda esclusivamente la giornata odierna, perché da domani si riparte al galoppo. Fammi il galoppo, regina. No, non si fa c'hai dei trascorsi. Ripartono al galoppo le temperature fino a ritornare più o meno a quelle torride di qualche giorno fa, così dicono le previsioni del tempo. Lei cosa fa nel weekend, regina? Lavora?
2: Io lavoro, amici, vado a Vercelli, sto arrivando sabato.
0: Sarà tutto il nord sta battendo il nord. Prima sì. Alessandria lo scorso weekend, adesso il nord non la vogliono più al sud.
2: Ma certo che verrò anche al sud.
0: È il sud che fa da serbatoio per tutte le serate degli artisti, soprattutto dei 90. E quindi
2: sì,
0: il nord, bello, bello.
2: Grazie,
0: bello.
2: Amici.
0: Va bene, vogliamo. Allora, ringrazi da solista lei l'intervento di Aldo Preda, del nostro caporedattore, ma fatto proprio soul, capito, come se fosse su un palco live. Prego.
2: Oh, grazie Aldo Preda.
1: Grazie.
3: Brava.
4: Oh raga, la regina è la migliore.
5: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: Aspetta, vi comunico ufficialmente oggi.
1: Sì.
0: Giovedì 2 luglio, cosa dice? Anche oggi una puntata da...
2: Da Urlo!
0: Lo so che il bambino vorrebbe il pallone, che non vede l'ora di parlare di pallone, di mondiali, il nostro caporedattore, però bisogna dare le priorità all'interno di questo programma che mira quotidianamente a rompere la...
2: La nicchia!
0: E allora, la anche perché hai una ricerca molto carina, curiosa. Non so se fare la ricerca subito o il test psicattitudinale. Facciamo scegliere a Sabrina, dai.
1: Io dico la ricerca.
2: La ricerca.
0: Ecco, lo sapevo.

0: mio parere poco conta. Infatti c'è il test.
1: Diciamo è determinante,
0: cioè, mi fate sprecare ossigeno.
1: Ma ragazzi, devi capire che quando è calda, Regina, la devi beccare al momento. No?
2: Eh sì.
1: Sono test. Beh,
0: non è che deve rimanere incinta, quindi devi beccare il secondo giusto.
1: Dai, non è proprio così, però sai, c'è una corrispondenza tra lei e i nostri imparagonabili, e quindi quando arriva il momento non si può andare oltre.
0: Giusto.
1: Verifichiamo se il nostro stato di lucidità stamattina è, insomma, è pieno e robusto, oppure se abbiamo qualche piccola lacuna, se siamo distratti da qualcosa. Sentiamo il test psicoattitudinale di Regina Saraiva.
2: Cos'è 2026? Sono chiara come l'alba e leggera come una piuma.
3: C'entra Vasco Rossi?
2: Chiara, no.
1: Sei chiara come l'alba, c'è quella lì.
0: Sei fresca come l'aria.
1: Sì, piano per non far rumore.
0: E Alba Chiara?
1: No, è in astinenza. No. Dopo un giorno di stop, Vasco è in astinenza. Farà un concerto per i vicini.
4: Ciao Vasco.
1: Procediamo. Allora, sei chiara, dicevi, scusi,
2: Sono chiara come l'alba e leggera come una piuma. Cos'è?
1: Sono chiara come l'alba e sono leggera come una piuma. Attenzione, non siate precipitosi, ok?
3: Riagomitolamelo. L'aria.
2: No, tesoro.
1: Eh beh, sei chiara come l'aria. No, come l'alba, vero? E chiara come l'alba.
0: Riagomitolamelo. La neve.
2: No?
5: Riaggomitamelo la coscienza.
2: No, caro?
1: La coscienza. 331 80 90 101. Test psicattitudinale che mira a verificare la nostra lucidità. Sono chiara come l'alba, sono leggera come una piuma. 331 80 90 101. Proio?
6: No, tesoro, secondo me è la lacrima.
2: No, amore.
1: La lacrima, non è la lacrima. Sono chiara come l'alba.
0: Comunque, questo è l'incrocio di due canzoni di Alba Chiara e anche Baila Morena de o Funky Gallo di Zucchero.
6: Riagomito malameli milelo. La rugiada.
2: No, carissimo.
1: La rugiada.
3: Vogliamo
1: la
3: ricordare ai nostri ascoltatori che se non riescono a pronunciare il pulsante in maniera esatta, viene invalidata la risposta.
6: Riaggomitamelo la voce.
0: Mamma, lo taglio oggi.
1: Ragazzi, riaggomitolamelo, ok? È una prova pulsante, diciamo, vocale, visto che non abbiamo, insomma. Privilegiamo la radio alla televisione. Riaggomito.
7: Laura 101, secondo me è la nuvola.
2: Amore mio, meraviglioso, hai indovinato.
3: Hai indovinato.
1: Bambino.
0: Ma questa
1: fatta
0: risposta
1: fuori un bambino.
2: Sì. Vedi, grazie.
0: Raga, questa risposta l'abbiamo data 17 volte.
2: No, bravo il bambino.
1: Dai, non
2: bravissimo.
1: Essere petulante, non essere caustica. Ci stava, sei chiara come l'alba.
0: Però non sono sempre leggere come le piume, perché quando grondano d'acqua
3: e non sono mai sempre tutte chiare come l'alba.
2: Dai, ragazzi,
1: la volete lasciare stare quella donna lì, per favore, tutti ad attaccarla.
3: È una risposta romantica, ci sta nella versione
1: romantica. Come vedi, il bambino, il giovane virgulto, l'ascoltatore, cioè è in linea con la signora,
2: sì,
1: il livello è quello.
2: Grazie.
1: Facciamone un altro.
0: No. Dopo.
3: Ma chi comanda qui?
1: Un gatto.

0: ce l'ho.
1: Fernando, mi spiace per il bimbo, ma non ha detto, non si è prenotato con Riaggomitola Melò. È invalida, non vale.
0: È vero, dannazione, è vero. Porca miseria.
2: Purtroppo dobbiamo essere rigidi, soprattutto con i bambini che devono imparare da piccoli.
0: Come si chiamava quel bambino? Bambino, puoi chiamare, abbiamo un altro test psicoattitudinale per te, l'ho fatto io sto giro, c'ho un test per voi, se volete ve lo pongo subito. Io ogni tanto chiedo, perché siamo collegati tra il Salento e Milano, chiedo ad Aldo sempre se ci sono breaking news, perché vabbè, ce la raccontiamo qua, scherziamo, ma siamo sul pezzo un pochino su quello che accade, e lui le breaking news sono tutte di assalti a bancomat in Puglia. Siamo la regione con la più alta, il più alto grado di specializzazione.
2: Almeno uno al giorno.
0: L'ultimo dove?
2: A Torre Lapillo, nel Salento.
0: Lapillo.
2: Frazione di Porto Cesareo.
0: Porto Cesareo.
2: Però è fallito in stamattina questo caso l'assalto,
0: Fallito, attenzione, perché per quanto riguarda Portavalori, lì credo che siamo leader, no? Per assalto.
2: E va anche a Sportelli Bancomat, vi difendete bene.
0: Sportelli Bancomat, siamo in crescita, ce la giochiamo. Vabbè, dai. Non deve essere un motivo di vanto questo. Ma ieri seguivo un giornale locale su, mi pare, Norma, su Telenorma, e insomma c'era tutta una serie a Brindisi ieri, ovunque, insomma, regina, ognuno si arrangia come può, insomma, noi del resto sappiamo come funziona, no? C'è chi va a fare furtarelli in bancomat in qualche piazza e c'è chi li fa.
3: Ma che ne sanno quando sono pieni?
0: Non lo so, lo sapranno, no? Indagano, non è che vanno così alla cieca.
4: Ferdinando, sto entrando in doccia, ti aspetto. Sbrigati.
5: Proce, vado a farmi una doccia. 5 minuti, non fate le cose.

0: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa niente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
11: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da...
14: Iperceramica!
15: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
16: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
18: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
23: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
24: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
25: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
26: Musica, energia e divertimento.
27: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
28: Team Battiti Live!
27: Da stasera in prima serata, Canale 5.
29: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
30: R101 Meteo.
31: Una buona giornata da Gerry Romano e dalla redazione di TGcom 24. Queste le previsioni per le prossime ore. Sereno su nord-ovest Trentino Alto Adige. Ampie schiarite resisteranno all'estremo sud. Rovesci e temporali in Emilia-Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna settentrionale. Il fronte temporalesco progressivamente coinvolgerà gran parte del centro-sud. In Sardegna i fenomeni tenderanno a spostarsi sui settori centro-meridionali. Attenzione perché saranno localmente forti con grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento. Sempre bello al nord-ovest, ma con ampi rasserenamenti anche nel nord-est. Temperature massime in calo, tranne che nel settore nord-occidentale e sulle regioni ioniche. Qui punte ancora prossime ai 35 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
30: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ammazzare la gente dalla spiaggia,
1: più bella
0: dai.
1: Del mondo.
0: Peggio, peggio, fatelo
1: sarà
0: peggio,
1: più bella per me.
0: Un pochino peggio.
1: Ed era tutta la vita che
0: vedi, Aldo, al contrario.

0: entrando, acceso adesso la radio, sto entrando in doccia, mi viene la lavare la schiena che non riesco.
1: Hai capito?
2: Va bene, d'accordo, sono il vostro servo, il vostro schiavo, legatemi. Portatemi in giro, le fatemi strisciare sul pavimento. Non basta. Adesso basta. Allora, relativamente agli assalti ai bancomat o ai portavalori, vi fanno sapere. Adesso non scherziamo su queste robe, però in Puglia si verificano quasi quotidianamente. Dicono stamattina ad Altamura, oltre a quello che segnalavi tu, a Torre Lapillo, e solitamente si concentrano verso i primi del mese perché pagano le pensioni e le casse.
1: Sono gonfie.
2: Se vi interessa. Sono gonfie, visto che questa è la curiosità di molti. Ora attenzione, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
2: Ho io il cos'è.
1: Prego.
2: Ce l'ho io. Mio, capito? Personale.
1: Vai.
2: Attenzione. Cos'è? Sud Salento 2026. Posso essere lieve e piacevole, ma anche impetuoso e pericoloso.
1: La.
2: Chi sono?
1: Riagomitolamelo.
2: Non te lo voglio riagomitolare.
1: Va bene,
2: te
1: passo.
2: Lo riagomitolo. Magari lo riagomitolo ad Aldo.
3: Ma quindi è una persona?
2: Non posso dirti
3: un
2: nulla.
3: Un genere.
2: Non posso dirti nulla. Dai, te lo riagomitolo.
1: Ma non è il fisco, no?
2: Non è il
1: fisco. Io dico il vento.
2: Piacevole.
3: Potresti ripetere?
0: Era
1: il vento.
3: Ha
0: indovinato.
1: Bravo,
3: ma questo
1: Sandri.
3: È peggio di quello di Regina che ha indovinato il bambino.
2: Esatto, non gioco più. Senti chi parla. Senti, tu che ci lavori 3 anni con l'intelligenza artificiale, spendendo i soldi della cassa,
3: vero,
2: che procediamo.
1: E viene
2: tanato
1: in 3 secondi.
2: 8 secondi.
3: È vero.
2: Vabbè, allora, se abbiamo tempo, facciamo una ricerca, visto che me l'avete bruciato subito. Altrimenti ci prepariamo per l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene con tanto amore. E poi la prossima ora c'è una ricerca molto curiosa che riguarda un po' tutti. Allora andiamo verso la canzone d'amore che ti fa stare bene o che ti fa stare bene con tanto amore, con una dedica, se ne avete una bella da fare, se avete un cuore bello gonfio, pieno nei confronti di qualcuno, se c'è qualcosina che non va e volete condividerla con noi con una canzone, mandate una nota vocale ora a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo
6: ogni mattina dalle 9 alle 12
4: su R101.

0: Sei benzina, regina, sei benzina.
1: Giardà.
0: Sarai benzina.
2: Infiammabile.
1: Sì.
0: Da oggi non è più la cantante anni 90, regina, ma è la cantante anni
2: benzina
0: 90.
2: Saraiva.
0: Benzina. Benzina Saraiva.
1: Giardà.
3: Sì, vabbè, ma ora non fa neanche in tempo a mandare un vocale e dite già la risposta, cioè, vabbè.
0: Cosa devo dire? Siete tutti bravi. Allora facciamo in questa maniera, perché adesso, siccome siamo una comunità e ci aiutiamo tra di noi, allora proponete voi un test psicattitudinale, lo valiamo. Allora proponete il test, nome e cognome, chi sia, nome, quello che volete. Test psicattitudinale e risposta, se è congrua lo mandiamo in onda, ribaltiamo la situazione, andiamo a ribaltarci che è tardi, dai torniamo belli ribaltati in radio e in TV con la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Ale,
4: procediamo.
5: Stamattina sono a casa, vi guardo, che gioia, siete bellissimi.
6: Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma poi ho acceso la TV e ho messo il canale 66.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
6: E per un giro in scooter al tramonto?
5: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
10: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
11: imparagonabili
10: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
13: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Battiti Live!
16: Da stasera in prima serata, Canale 5.
18: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
20: Devi arredare il tuo giardino?
21: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
20: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
21: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
22: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
21: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
20: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
21: Devi provare.
20: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Finalmente è iniziata l'estate.
24: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
23: Ah sì?
24: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
23: Hai ragione.
24: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
25: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
26: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
27: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
1: Say hello to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More. Dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!

0: aderenti e online. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: e 48, stavo facendo sì. i calcoli anche per quelli che ci ascoltano in replica, e sono le 3 e 48, siamo all'alba di quasi all'alba di una nuova giornata. Buongiorno a tutti, e sì, va bene anche buongiorno per quelli che ci ascoltano in replica. Questa è R101 in radio e in televisione, collegati tra il Salento e lo studio centrale di una Milano, mi dicono, sempre meno, come dire, popolata. O
1: sì.
0: sono solo da voi? O solo l'Arco d'Uragani che non c'è nessuno?
2: Beh, la nostra zona è particolarmente spopolata. Però insomma,
0: spopolata, ma è spopolata quasi tutto l'anno. Vabbè, scherzo, scherzo, scherzo. C'è la canzone che ti fa stare bene, Con tanto amore.
3: Con Gina, tanto amore,
0: pronti ad accogliere i pensieri, a condividerli, perché li sentiamo anche nostri. E spesso ci commuovete. Sentiamo oggi i nostri imparagonabili cosa hanno nel cuore. Prego.
4: Buongiorno Scombinati. Io dopo 16 anni di vita di coppia sto andando al mare, nel posto in cui siamo andati insieme diverse volte, e dura da mandare giù. Quindi grazie per la compagnia.
5: Ragazzi, buongiorno Valerio. Oggi mi soffermo sulla canzone Con tanto amore. Ecco, Con tanto amore è quello che da qualche anno manca da mio padre, qualche anno manca da mia madre. E mi sono reso conto in questi anni che nei momenti decisivi di scatto la loro assenza, ecco, è bella forte. E a volte una pacca sulle spalle avrebbe fatto piacere, mi avrebbe fatto piacere soltanto un poco. E quindi vorrei dedicare a loro Mai più come te di Baglioni, ma è come te che la dedico ad entrambi, quindi a cui un pensiero durante la giornata va sempre. E gli vorrei tanto dire da qui che li voglio sempre, li voglio sempre bene. Un abbraccio forte a voi.
6: Ciao R101, dedico Mediterraneo di Alma Almeida a mia mamma perché è molto altruista. Ciao.
7: Ciao Fernando, volevo dedicare La cura di Franco Battiato a mia figlia Roberta e al mio futuro genero Dennis, che si sposano sabato che viene, 4 luglio. Le auguro una vita meravigliosa e volevo dedicare questa canzone soprattutto a mia figlia che ne ha bisogno, perché gli voglio tanto bene. E niente, se mi fai questa cortesia te ne sarei veramente grato.
0: Certo.
7: Ciao Fabio da Trezzano Sonariglio.
8: Buongiorno Proce, per la canzone Con tanto amore vorrei ascoltare Gli angeli di Vasco Rossi. La volevo dedicare a mio padre che non c'è più da un paio d'anni, e questa canzone me lo ricorda particolarmente, anche perché abbiamo sempre avuto un percorso un po' burrascoso io e lui, però negli ultimi tempi ci stavamo riappacificando e mi faceva piacere ricordarlo con questa canzone.
9: Buongiorno a tutti, sono Francesco e la canzone che mi fa stare bene a tema amore vorrei dedicarla a Davide, mio ex collega e soprattutto amico, scomparso ormai da 4 anni. Non sono mai riuscito a dirle realmente quanto fossi legato a lui, e spesso in laboratorio ascoltavamo I Nomadi e una delle canzoni che ci piaceva molto ascoltare era Gli Aeroni Neri, e mi piacerebbe ascoltare quella e poterla dedicare a lui. Buona giornata!
10: Ciao amici di R101, per la canzone che mi fa stare bene volevo dedicare I migliori anni della nostra vita di Renato Zero per la mia mamma, che da gennaio è volata in cielo e mi manca tantissimo. Ho la speranza che gli arrivi tutto il mio amore. Buona giornata, un bacione a tutti, Alessandra da Latina.

0: Io dedicherei una bellissima canzone d'amore a voi, perché ci fate compagnia sempre, col sorriso, a volte una lacrimuccia, a volte qualche inc, puntini, puntini, puntini.
1: Ragazzi, ma vabbè, il disco con tanto amore è diventato un po' l'appuntamento del pianto, veramente.
2: Ragazzi,
1: tutti,
2: dobbiamo
1: giorni,
2: fare
1: tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni.
3: Con pianto e amore, dovremmo cambiare la sigla.
2: Quelli allegri, gli strafottenti, quelli che bello qua, che bello qua. La vita è fatta anche questa sfaccettatura che riguarda un po' tutti. Io mi sono ritrovato in quello che diceva Valerio, ma anche mi ha colpito la bambina che diceva voglio dedicare questa canzone con tanto amore alla mamma perché è altruista.
3: Che bello.
2: E poi insomma anche quel... la signora che tornava dopo 16 anni sul luogo del delitto, tra virgolette, sul luogo che era teatro di una storia d'amore che non c'è più, sono qui, cioè noi viviamo anche di quello, ragazzi, non è che siamo, siamo di plastica, che cavolo, anzi meno male, no? Vabbè, poi qua nel quartetto qua quelli che soffrono di più siamo io e Regina, c'è
3: è
2: poco
3: vero,
2: da fare.
3: Caro. Ma sulla base di cosa? Siamo soli.
2: Sulla base del fatto che voi entrate in casa, avete qualcuno, noi entriamo in casa anche d'estate, è gelida, capisci?
3: Freddissima.
2: Possono essere 40 gradi, ma è gelida. E non dire Aldo perché lasciate
4: il condizionatore.
2: va bene, basta. Bravi, grazie ai nostri imparagonabili. Domani ne sentiremo delle altre, ci sono tanti, non riusciamo a farveli sentire tutti. Grazie per condividere con noi i vostri momenti intimi. Lo facciamo domani, se volete. Mandate un vocale anche ora al 331 80 90
5: 101.
2: E ora stemperiamo dal testo di Renatone, i migliori anni della nostra vita, e estrapoliamo un termine che deve essere contenuto nella prossima canzone d'amore. Prego, Belletri.
3: Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere. C'è aria di tempesta. Vuoi che vada avanti?
2: No. Tempesta, polvere, cosa? Nuvola? Oppure gli anni, visto che sono i migliori anni, teniamo il termine anni.
3: Ma anche
2: okay?
3: Danni,
2: ad esempio?
3: Tipo?
2: No, anni. Regina, un pezzo con anni, dai.
6: The years of the cat.
2: Brava, Al Stewart. Aldo?
4: Holding back the years.
2: Mamma mia, Belletri.
3: Gli anni 883.
2: E voi imparagonabili 331 80 90 101.

0: cediamo, non si discute, si ama.
1: Bravo, bravo, bravo. Allora, leggevo a proposito sempre del momento dell'amore, tanti che rimangono coinvolti, ci sono quelli che un po' lo soffrono, capisci, perché sono presi da altri pensieri, persone che magari sono un pochino più tranquille, stanno pensando, riflettendo e lo sentono in particolare. E da un po' che non riesco a seguirvi, leggo come vorrei, perché sono alle prese con vari cambiamenti casa, esistenziali. Posso dirvi che questo spazio delle dediche è meraviglioso. Alcuni vocali sono stati un pugno nell'anima, la voce tremante, l'emozione cocente di un ricordo, persone indelebili che durano oltre lo spazio e il tempo. Semplicemente grazie. Va bene, va bene, va bene. Adesso andiamo ad Aldo. Lì volevo fare un bell'intro ad Aldo, eh? Una canzone. Siete un pochino avare di cori. Voglio dire, voi dovete. Siete la guarnizione.
2: La cesellatura del programma,
3: sì, l'insalata.
1: Siete la guarnizione. Dovete, diciamo, guarnire come una torta, sai, a tutti quei fronzoletti.
2: Vabbè, dai, allora facciamo rendo... Aldo.
3: Facciamo.
1: Facciamo Aldo, no? Sentiamo come potremmo farla. È il momento dell'informazione con Aldo Preda, che non è
4: un testone,
1: no, che non è un beone, ecco. Ok?
3: Ok.
1: D'accordo?
2: Ma su quale sigla?
1: Dai, dai,
4: la classica.
1: È la sigla, sempre.
2: E non c'entra tutto, vabbè. Sigla.
5: È il momento dell'informazione con Aldo Preda, che non è un beone.
2: Stava meglio quella originale, però.
1: Lo so, però, per una questione, sai, di delicatezza.
2: Sì. Anche
1: Aldo,
2: di età, giusto.
1: A te, caro.
4: È appena arrivata una ricerca di facile.it sui furti in Italia e i dati sono abbastanza allarmanti, perché in un anno in Italia vengono svaligiati più di 155.000 appartamenti, praticamente un furto in appartamento ogni 3 minuti. E questi dati posizionano il nostro paese al 6° posto nella classifica europea degli stati dove questo fenomeno è più diffuso. Il 64% degli italiani è preoccupato che durante l'assenza per le vacanze estive l'abitazione possa essere svaligiata. Timore sentito soprattutto dai più giovani, nella fascia dai 18 ai 24 anni, e dai residenti nelle regioni del centro Italia. E allora arrivano anche i consigli di facile.it su quali comportamenti tenere e quali evitare prima di partire per le vacanze, se vogliamo tentare di proteggere un po' la nostra abitazione. Intanto dotarsi di sistemi anti-intrusione come porte blindate, inferriate o videosorveglianza. Poi attenti, non raccontate a troppe persone i dettagli sulla data e l'orario della partenza. E poi attenzione, molta attenzione ai social, anche lì non fate troppa pubblicità, non mettete troppe foto che siete in vacanza, perché altrimenti i ladri fanno 2+2 e capiscono che l'abitazione è incustodita. Prima di partire assicuratevi che gli oggetti di valore, i documenti, i gioielli o denaro siano ben nascosti oppure rinchiusi in una cassaforte, e poi potrebbe essere una buona idea sottoscrivere una polizza casa che aiuta a partire più sereni e protegge in caso di brutte sorprese al rientro dalle vacanze. Queste in sintesi
1: i
4: consigli.
1: Fate come Regina, che si porta tutte le cose di valore appresso.
3: È così, io faccio così.
4: Proprio.
3: Sì, sì, ragazzi.
1: Lei porta un piccolo carrellino, se la vedete con questo carrellino.
3: Adesso non è più un segreto, aiuto.
1: Ecco, in questo carrellino ha praticamente tutto il suo patrimonio. Patrimonio personale. Siete stati mai derubati voi? I Velletri ti hanno mai derubato casa da qualche posto?
2: Fortunatamente no, perché penso sia un'esperienza destabilizzante.
1: È brutta perché ti senti violato per un po'.
2: Comunque specifico che a casa mia non c'è nulla di attraente per i ladri.
1: Ecco, appunto.
3: Ma neanche a mia.
1: Una buona idea sarebbe quella di non avere nulla, così.
4: Esatto.
2: Io sono già a posto.
1: Sesto posto, dove si ruba di più?
4: Non è specificato in questa ricerca, si specifica solo che l'Italia è al 6° posto.
1: E il 6° posto a livello europeo.
4: A livello europeo, sì.
1: Prendete le giuste precauzioni imparagonabili.

0: per ora non è che abbiamo tanto tempo, bella. Abbiamo superato le 11 da un quarto d'ora, abbiamo ancora tanta roba da fare, quindi mi sa che oggi salta il live. Cosa avevi preparato per noi, piccola?
1: 5 o'clock in the morning
0: dei Village People, per onorare la scomparsa del fondatore. E vuoi farla proprio al volo in studio, senza uscire, senza fare la messa in scena dell'esterno? Vuoi farla? Un attimo, la facciamo fare Aldo e poi veniamo da te per una ricerca. La facciamo? Pronti? Dai, dai. No, prima di aver salutato tanti che sono intervenuti sui furti, su ste robe, ci sono tante testimonianze, insomma, si parlava prima di furti in Italia e al sesto posto laddove se ne verificano di più. Dal vivo adesso, Ale. Mamma, che bello, che bello sto pezzo, no?
2: Bellissimo.
3: Addirittura.
0: C'è.
4: It's 5 o'clock in the morning. The city seems so empty.

0: Regina, brava, oggi è la tua giornata, brava. It's 5 o'clock in the morning, fra tre quarti d'ora saranno le 5 della mattina per quelli che ci ascoltano in replica. Era un omaggio per il fondatore dei Village People, scomparso proprio ieri. Ora abbiamo tempo che voltiamo completamente pagina e facciamo una ricerca di Aldo. Ecco. Posso fare mai due cose in una volta sola?
1: No.
0: Una cosa alla volta. Eccomi, bambina, una cosa alla volta. Torniamo subito.
2: Anche d'estate noi procediamo
3: su R101. Yo.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva da Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da stasera in prima serata, Canale 5.
6: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
10: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io?
14: Ok, socia.
13: ACI, modo italiano di dire mobilità.
15: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sei un mito. Tutti quanti ti prendono in giro quando canti quelle canzoni che saprebbero cantare chiunque, ma sfido io a cantare le canzoni queste, quelle che sai cantare tu.
1: Brava,
0: sei divina.
1: Brava.
2: Buongiorno. Brava. Complimenti, complimenti, canti benissimo.
3: Sto scherzando.
1: Grazie.
4: Come sto scherzando, bella? Ma scrivono, regina, interpretazione da Grammy Awards. Ti rendi conto, da Grammy? Aldo, non dici nulla, Sei solo pronto come gli altri a criticare quando c'è da criticare.
5: Ma no, Aldo, cioè, l'ha foraggiata tanto di fare sto pezzo.
4: L'ha foraggiata?
6: Col fieno,
4: bro. L'ha foraggiata. Un animale.
6: Il
4: foraggiato.
5: L'ha quasi costretta.
6: Il mangime.
7: Però, cioè, è possibile che non sia riuscita a beccarti in Salento? Beh, scandaglierò la zona e spero di beccarti.
4: Ma basta mettere Salentuosi su Google, Salentuosi o Salento Mille la Notte, ci trovate. È facile. Anzi, venite, che magari c'è anche qualche regalino della radio per qualche ascoltatore che viene, insomma, a passare le vacanze nel Salento. Bene, adesso non perdiamo tempo, però volevo aggiungere una cosa. Ma secondo voi io ero proprio così fesso da prendere l'ultima ruota del carro, l'ultima cantante qua? Io, cioè, ho scelto, cioè, avevo la possibilità di prendere chiunque.
3: Grazie.
4: Avevo un budget illimitato.
3: Infatti.
4: Sono andato un pochino, guardato un po' le spese, cioè, però voglio dire, qualità prezzo, credo di aver scelto il meglio.
6: Un
4: non c'è niente più sulla piazza.
6: Qualità prezzo.
3: Eh sì, che prezzo.
4: Soldi, a quei soldi lì non porti, cioè, nessuno. Ma scherzi, dai, adesso facciamo una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti un Grammy per regina. Sigla!
8: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti un Grammy per regina.
4: Allora, caporedattore.
6: La fonte è un articolo di grazia.it, sito del noto settimanale femminile. Ci sono molte abitudini quotidiane che noi compiamo ogni giorno che ci rubano energia senza che noi ce ne accorgiamo e ci causano una sorta di stanchezza cronica. E se noi riuscissimo ad eliminare queste
4: cattive abitudini... Che accusiamo tutti i giorni, no? Scusami, Aldo, più o meno.
6: Perché la stanchezza ce la costruiamo noi con questi piccoli gesti che facciamo ogni giorno senza accorgersene e poi pesano durante la giornata. Ad esempio, una delle prime abitudini da osservare, cioè una delle prime cattive abitudini da eliminare, è prendere il telefono in mano appena apriamo gli occhi alla mattina senza neanche scendere dal letto. Questa è una cattiva abitudine perché significa entrare subito nel mondo delle notifiche, dei messaggi, dei social, e la mente passa dal sonno a questa attività e causa stress sul nostro corpo. Anche durante la giornata, evitare di trattare ogni notifica che ci arriva sul cellulare come se fosse urgente ed andare a controllare subito, perché costringe il nostro cervello a continui cambi di direzione e resta sempre in attività, e questo causa naturalmente stanchezza. Un'altra trappola della nostra vita moderna di tutti i giorni, cioè riempire ogni pausa che abbiamo nella nostra giornata con dei contenuti, podcast, scroll, video da guardare.
4: Tutto legato al telefono praticamente.
6: Esatto,
4: diciamo, la causa maggiore.
6: Abbiamo l'impressione di staccare, quando abbiamo un momento di pausa mi prendo il telefono, mi guardo qualcosa, ma in realtà la nostra mente così non stacca mai e noi siamo costantemente stanchi con il sistema nervoso che resta sempre acceso.
4: Quindi tu sei quello più stanco, che sei sempre a contatto con computer, con notizie, con telefoni, si vede?
6: Io sì, sono abbastanza stanco, grazie.
4: Alla fine della puntata che ci trasciniamo.
6: Ultimo consiglio, scusami Fernando, questo è molto importante. L'utilizzo del nostro tempo libero. Non riempiamo continuamente il nostro tempo libero con le attività, perché tutte queste attività ci fanno sembrare piena di vita la nostra giornata, ma in realtà non stacchiamo mai la mente. E quindi ogni tanto prendiamoci delle pause vere per staccare la mente e non facciamo nulla, ma nulla veramente.
4: Poltriamo. Bisogna ogni tanto poltrire senza sensi di colpa, senza dire: oh mannaggia, sarei potuto andare di là.
5: Bravo, come faccio
4: fare
5: io?
4: Questo.
2: Andiamo, esatto, che tardi, va.
4: Prendete esempio, hai ragione. andiamo che tanto.
1: Procediamo
9: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: These beautiful things that I've got.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: aderenti e online. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene.
18: Cadono sempre in avanti.
17: Dai, ti stanno malissimo.
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
22: Mongir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Ciao da Laura Cremaschi
24: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
23: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti, proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
24: Acqua e sapone.
23: Oltre la convenienza.
0: arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
25: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
26: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
27: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
28: Musica, energia e divertimento.
29: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
30: Team Battiti Live!
29: Da stasera in prima serata, Canale 5.
31: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
32: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
33: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
32: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
34: Convenienza? Ma vai da Conad!
35: Via, via!
34: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: sì,
1: è sempre e eternamente in classifica la mia cantante. Allora è quasi mezzogiorno, sono quasi le 5 di mattina, se ci state ascoltando in replica, questa è R101 e il Procediamo. Stavo pensando, Aldo, non siamo riusciti a darti la palla oggi, proprio letteralmente.
2: È vero.
1: Che miseria, magari guarda, sulla sigla prima di chiudere facciamo una roba velocissima. Ora la ruota
3: gira, la ruota della fortuna di Procediamo.
1: Una bellissima ruota della musica di R101, laddove segnalate le vostre canzoni che vi fanno stare bene, in questo caso con un vincolo, con un'indicazione, il termine anni in italiano, in inglese, in tutte le salse. E devo dire che ci sono delle cose piuttosto carine, le ascoltiamo.
0: Canzone verde.
4: Ciao amici del Procediamo, come canzone che mi fa stare bene col tema anni, vorrei ascoltare gli anni degli 883.
0: Canzone viola.
5: Buongiorno Fernando, buongiorno Aldo, buongiorno ragazze. Oggi per la canzone con gli anni nel testo propongo Vorrei incontrarti tra 100 anni, dirò.
0: Ciao. Canzone blu.
6: Buongiorno intramontabili, sono Fabio. Secondo me la canzone contenente la parola anni è 50 special di Cesare Cremonini.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao R101, la canzone che parla secondo me degli anni, bellissima, è di Lucio Dalla, L'anno che verrà.
9: Canzone rossa.
10: Buongiorno Procediamo, sono Simona da Bollate. La canzone che mi farebbe stare bene oggi con la parola anni è del Simply Red con Holding Back the Years.
11: Canzone fucsia.
12: Con la canzone a tema proporrei La musica che gira intorno di Ivano Fossati.
0: Canzone gialla.
13: Buongiorno Procediamo, la canzone in tema anni di oggi potrebbe essere I giardini di marzo di Lucio Battisti.
1: Sentito che pezzi, vabbè, mancano tanti, manca Year of the Cats di Al Stewart, manca che ne so quanti anni hai di Vasco, ma anche quella di Garbo, ma quanti anni hai, quella era con la cantante di Mattia Bazzaro, Antonella Ruggero, gran pezzo, e tanti altri, insomma, questi sono i 7 legati ai 7 colori della ruota che gira adesso Regina. Cosa tiriamo fuori? Simply Red vuoi, Aldo, eh?
2: Io
14: spero Fossati.
1: Cos'è? Verde
7: canzone
1: o azzurra?
7: Canzone azzurra. Azzurra.
8: Ciao, R101, azzurra. Una canzone che parla, secondo me, degli anni, bellissima, è di Lucio Dalla, L'anno che verrà.
1: Oh, santa pazienza, siamo arrivati già a Capodanno quest'oggi. Caro amico, ti scrivo così mi rilasso un po'. E siccome sei molto lontano, in questo momento più forte ti scriverò.
15: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: Insuperabile, Lucio.
1: Insuperabile, amico mio, insuperabile, Lucio Dalla. Dai, un po' ci sta, ieri era proprio metà dell'anno, no?
2: Vero,
1: ieri,
2: sì.
1: Primo luglio, sì. Era, è come se fosse l'epifania, cioè vicino all'epifania. ci sta sto passaggio, bellissima canzone. Per una canzone che ti va stare bene, contenente il termine anno, ce n'erano tantissime altre belle, è venuto fuori Lucio Dalla. Tra un'ora siete liberi di scegliere la canzone che più vi piace, che più vi fa stare meglio, che vi fa stare bene, con un vocale a questo numero, figliole!
3: 331-8090-101.
1: Aldo, ti lancio il pallone finalmente da stamattina, che non ci sta dentro per raccontarci la giornata di mondiale di calcio di ieri sera, quella che ci aspetta oggi. Prego.
4: Ieri altre tre squadre si sono qualificate agli ottavi. In serata l'Inghilterra ha superato 2-1 il Congo, inglesi in svantaggio, poi una doppietta di Kane ha rimesso le cose a posto. Kane che è riuscito ad arrivare alla cifra mostruosa di 72 gol in questa stagione, veramente una macchina da gol impressionante. Sempre in serata la vittoria sofferta del Belgio 3-2 sul Senegal, Belgio che era arrivato a un passo dall'eliminazione, infatti a 4 minuti dalla fine gli africani erano in vantaggio 2-0, poi il Belgio li ha raggiunti nei tempi regolamentari e li ha superati 3-2 sul finire del secondo tempo supplementare grazie ad un rigore molto discusso. Nella notte la vittoria netta 2-0 degli Stati Uniti sulla Bosnia, americani in 10 contro 11 ma che sono riusciti a qualificarsi ed ora affronteranno il Belgio in una gara che è alla loro portata, quindi gli americani con la possibilità di arrivare fino ai quarti. Oggi altre tre gare dei sedicesimi molto interessanti, Spagna-Austria questa sera e poi nella prossima notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria.
1: Diciamo quella più rocambolesca è stata quella dell'Inghilterra,
4: Belgio.
1: No?
4: No, il Belgio molto rocambolesca.
1: Ma anche l'Inghilterra che era giù con il Congo, no? Perdeva 1-0.
4: Esatto, perdeva 1-0 e poi è arrivato Harry Kane, ci ha pensato lui.
1: Poi ci sono questi tempi supplementari che cambiano le cose, anche i rigori, però dai, sta diventando affascinante in questa fase il mondiale. Grazie Aldo, andiamo che tardi.
3: Procediamo!
5: Procediamo!
6: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: la voce bassa, inserisciti, no, dai.
1: Non posso proprio. Vorrei tanto,
2: ma e anche questa puntata è stata fantasmagorica. Domani, ragazzi.
0: No, oggi la puntata era veramente insuperabile.
2: Ragazzi, puntata veramente mitica. Complimenti.
3: Anche pregno, grazie.
1: Pregno, esatto.
0: Vabbè, chiudiamo questo collegamento. Dai, che mi costa tra il Salento e Milano. Voi chiacchierate. Chi paga qua? Sono sempre io. Poi quegli altri mi tolgono i soldi dal conto. Cioè, capito? Bella situazione. Scherzo. Grazie a tutti. Grazie per aver condiviso con noi questa mattina del 2 di luglio. Siamo in replica anche nella notte. Grazie a chi ha lavorato per la televisione. Canepa, no? Grazie,
3: sì.
0: Gabriele. Chi ha diretto l'orchestra?
4: Ma c'è. Lo Zuara.
0: Il caporedattore
4: Aldo Preda.
0: Buongiorno. Sabrina Bambi.
3: A
0: e Regina
3: poco.
0: Saraiva.
3: A domani.
0: E che Dio sia con noi. Grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il massiccio attacco russo su Kiev ha causato nella notte la morte di almeno 17 persone e più di 80 feriti, colpito anche un pronto soccorso. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli USA la licenza per produrre missili Patriot. L'alta rappresentante della politica estera europea Callas proporrà nuove sanzioni contro Mosca. I negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran a Doha si sono conclusi con progressi definiti positivi dai mediatori del Qatar e dalle parti coinvolte. Monito di Teheran alle petroliere a Hormuz: rispettare le rotte, altrimenti la risposta sarà potente. Il Vaticano ufficializza la scomunica per i vescovi lefevriani il giorno dopo la consacrazione di 4 presuli avvenuta in Svizzera senza mandato pontificio. La Santa Sede mette in guardia i fedeli: non aderite, nozze e confessioni non sono valide. Il terremoto in Venezuela: le squadre di soccorso stanno scavando freneticamente per estrarre vivo un 43enne intrappolato da 8 giorni sotto le macerie dell'edificio in cui lavorava. L'uomo, guardia giurata, è stato individuato grazie ad un team di persone provenienti da 7 diversi paesi. Calo degli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, pari a meno 22.000 unità, coinvolge uomini, donne, dipendenti a termine e tutte le classi di età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa fascia il numero di lavoratori risulta in crescita. Il tasso generale di chi ha un impiego

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: 101 ogni giorno in onda da mezzogiorno alle 14, sempre live. E con chi? Con chi?
1: Con Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, ma ricordiamo che i Bonazzi siete voi. Oggi in particolare ne voglio salutare tre fedelissime.
0: Saluta.
1: Morena, Raffaella e la piccola Yasmin.
0: Esatto, alle quali facciamo un gigantesco in bocca al lupo.
1: E un bacione.
0: Facciamo un in bocca al lupo, sai, per tutte quelle persone che magari hanno avuto, stanno avendo anche un po' una settimana pesante. E quindi a
1: come
0: voi
1: no?
0: Tutti cerchiamo di dedicare anche un po' i sorrisi di questa giornata live su R101. Non siamo da soli, come sempre in regia Claudio Randone, e poi abbiamo la nostra Roberta Bussolati che ci guarda dall'alto.
1: Esatto, la nostra autrice a distanza.
0: Va bene, noi partiamo con la musica, lo facciamo con David Guetta e Sia Flames.

0: Del 2 luglio con Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, questo è I Bonazzi di R101.
1: Che non è solo il 2 luglio, ma siamo alla metà dell'anno.
0: Hai ragione, perché 6 mesi se ne sono già andati, ci restano altrettanti 6, anche se io devo dirti che considero di solito il fine anno con fine luglio, cioè per me quello okay. Il fine anno, da settembre si riparte con un nuovo anno lavorativo.
1: Tu ragioni come da scolaretto ancora.
0: Esatto. Nonostante ormai l'età sia andata da mo'. Però a proposito di caldo, di estate, ma anche un po' di David Guetta, sì, che è uno dei tanti resident dell'isola, diciamo, più danzereccia del mondo, che è Ibiza. C'è una notizia che volevo appunto leggere, che effettivamente può far gioco a tutti coloro che sentono un po' il peso dell'anno in corso e che sono arrivati un po' sui gomiti prima delle vacanze.
1: E siamo in tanti.
0: Tu pensa, e questa cosa va un po' in concomitanza con il fatto che uno dei miei migliori amici mi ha acquistato un biglietto per andare a Ibiza il fine luglio.
1: Ah, però.
0: Nel weekend. Non so in che condizioni tornerò, anche perché è un po' di anni che manco da Ibiza. Però tutto questo si sposa proprio con una notizia che è legata al fatto che alcuni dottori, inteso come psicologi e analisti, addirittura prescrivano Ibiza come cura al burnout.
1: No, ma sai che io cambio subito medico della mutua. Cioè, che bravi!
0: Tu pensa, vai dal tuo medico e dici: dottore, cosa posso fare? Dei fiori di Bach, delle gocce di biancospino. No, signora, vada a Ibiza.
1: Allora,
0: vada allo Universe.
1: Ma Ibiza è una isola ricca sia dal punto di vista di feste, party, vero, ma anche della meditazione e contemplazione del luogo.
0: Hai ragione.
1: Quindi questi medici, per quale dei due spaccati di Ibiza,
0: ma secondo me c'è un lato A e un lato B. Sta di fatto che a me piace chiamare Ibiza un parco divertimenti per adulti. Però è vero che se vai a nord è un'isola a livello
1: natura
0: di flora
1: incontaminata,
0: meravigliosa,
1: sì.
0: Però chiediamo a voi, qualora aveste la possibilità di andare, diciamo, in un posto di quelli legati al mondo danzereccio e del divertimento, Ibiza, Mykonos, Lloret de Mar e tanti altri.
1: Quanto dov'è? Sbocceresti?
0: Ma soprattutto, dov'è che vi piacerebbe tornare a fare festa? Cioè, quello mi piacerebbe sapere. Facciamo una sorta di indagine tra di voi. Al 331 80 90 101, siate sinceri con la voce. Aspettiamo i vostri messaggi. Ce lo dico.

0: Feel Dream qui su R101. Si stanno scatenando con i messaggi al 331 80 90 101 a proposito di quel posto dove piacerebbe loro tornare, oppure magari andare per la prima volta per rilassarsi e far fronte allo stress. Ma deve essere un posto festoso, Ibiza andante, per
1: E io mi chiedo anche un'altra cosa: ma ce la fareste a reggere oggi quei ritmi?
0: No, io sono un po' preoccupato onestamente per quello che mi aspetta.
1: Ma tu ce la farai?
0: Tu dici?
1: Sì!
0: Ma lo scopriremo solamente vivendo e anche con i vostri messaggi al 331 80 90 101.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: C'è chi dice che oltre ad ascoltarci ci si può anche vedere.
3: Assolutamente, sul canale 67 del Digitale Terrestre, sul nostro sito, sulla nostra app. Insomma, mille modi per ascoltare i Bonazzi.
2: Se avete una buona vista anche sul telefono, giusto?
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da stasera in prima serata, Canale 5.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
19: La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: Deghi arredare il tuo giardino?
22: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
25: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
0: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su conad.it.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Jerry Calà per Seat, prima!
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sei nell'anima, capolavoro qui su R101 alle 12:27 minuti, mentre parliamo di località non solo balneari, ma località dove ci piacerebbe tornare o andare per far fronte allo stress dell'anno.
1: Oppure dove avete in passato vomitato anche l'anima.
0: Esatto,
1: perché no?
0: Esatto, robe alla Ibiza, alla Mykonos, cioè isole del genere.
2: Ciao ragazzi, ciao. A me piacerebbe di nuovo fare festa e ritornarci a Cancun in Messico. Guarda, a Playa del Carmen, una festa che ti dimentichi di tutto. Mamma mia, bellissimo.
0: Guarda Samer, io ci sono stato ma in coppia.
1: Infatti i danni erano proprio
0: fa.
1: Quelli, perché ti dimenticavi persino di essere in coppia.
0: Io ricordo invece di essere stato purtroppo in coppia. Ai tempi mi guardavo attorno e dicevo, come andare al ristorante e portarsi il panino. Cioè la stessa cosa pensavo, capito?
1: Beh, dove sta buono là,
0: ecco, poi.
3: Io mi diverto in estate tantissimo quando vado sulle sagre di paese in provincia di Piacenza. Ragazzi, ce n'è veramente un casino. E ci sono le ballerine in acciaio, dove tu vedi sia i signori di una certa età che ballano bene, ci sono i balli di gruppo e lì mi fanno morire perché si guardano proprio chi balla più bene. E poi anche i giovani, dopo una certa ora, i giovani vecchi insieme, anziani, ma sentite che mi rilassano veramente tanto? Mi diverto, ciao!
1: Certo, cominciano a ballare assieme, un po' per la voglia di ballare, un po' l'alcol.
0: Un incredibile studio faunistico, devo dire. Sai che a me è capitato comunque di mettere i dischi in diverse sagre, sono i posti dove ti diverti di più.
1: Come no?
0: E ce n'era
1: magiche.
0: Una in Valdossola, vicino Domodossola, dove io più volte sono andato a fare il DJ, e si chiama Sagra della Patata. Cioè, tu immagina.
1: E hanno chiamato proprio te, appositamente. Vabbè, bravi.
0: Ma tu immagina lì con davanti un migliaio di persone tutti i giochi di parole che puoi fare con un microfono in mano, alludendo al fatto che si chiami Sagra della Patata, inteso come tubero. Però lì per lì insomma ti diverti un sacco.
1: Ce n'è di scelta lì.
0: A voglia.
1: Va bene, continuate così a raccontarci i vostri posti di delirio, nostalgia al 331 80 90 101.

0: Disco Machine con Sophie and the Giants, questa è Hypnotize qui su R101, mentre parliamo di località dove ci piacerebbe tornare o andare, ma per fare festa, perché secondo i medici, alcuni medici, per far fronte al burnout, allo stress, bisogna andare ad esempio ad Ibiza.
1: Esatto, a rilassarsi sbocciando. Esatto. Vedi, sembra paradossale, eppure così.
0: Eppure.
1: Sentiamo i voi.
2: A me piacerebbe ritornare a Palma de Mallorca. Sono stata lì che avevo 21 anni, il mio primo viaggio all'estero, e sono rientrata a casa dopo 2 settimane a Palma, e erano 36 ore che non toccavo letto, non chiudevo gli occhi, mi sono sfogata proprio, indimenticabile.
0: Beh, te credo.
1: Certo, perché poi pensi, quando ti ricapita, dormiremo nell'eternità.
0: Anche secondo me. Allora, l'importante è non farsi riportare indietro, diciamo, in orizzontale
1: dalla
0: con una
1: Farnesina.
0: Fin là, ragazzi, facciamo festa che va sempre bene. Va bene, c'è la musica qui su R101. Uno che di località del genere ne conosce parecchio in console. Parliamo di Gabri Ponte, ma anche Giovanotti. DNA su R101.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: Su R101 alle 12.39 minuti, tanti sono i messaggi che ci sono arrivati al 331 80 90 101 di quelle località dove ci piacerebbe non tanto andare a svernare ma andare a far festa.
1: Esatto, perché c'è una ricerca che dice che lo stress si supera con la bisboccia.
0: E chi siamo noi per dire che non è vero, scusate.

0: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di dire basta ai compromessi.
1: Eh sì, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid Hi-Chew. Moderno, efficiente, con un design che si distingue da tutti gli altri.
0: Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival.
1: GWM Ora 5, la nuova generazione di Hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: L'inflazione

0: le sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: C'è una bella occasione qui su R101 e potete sfruttarla ogni ora, vale a dire richiedere la canzone che vi fa stare bene sotto un punto di vista fisico, di animo, psicologico. 331 80 90 101, e il resto ci pensiamo noi.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Jerry Calà per Seat, prima...
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
12: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
16: Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
21: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
22: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
23: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
1: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
2: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
24: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Genio, su R101 c'è una canzone che scegliete voi.
1: Quella bella possibilità di operare sulla nostra playlist e associare un vostro brano del cuore a un ricordo.
0: Arriva un pezzone, l'avete scelto voi, sentiamo chi c'è.
2: Sono Nunzia, la canzone che mi fa stare bene è di Michael Jackson, Billie Jean. Grazie.

0: Imagine di Michael Jackson qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, in particolar modo un'amica, una bonazza, che ha mandato un messaggio al 331 80 90 101.
1: Ma questa è una chance, una possibilità che su R101 avrete ogni ora.
0: Esatto, esatto, anche in tutti gli altri format di R101. Voi mandate un messaggio che poi, prima o poi, anzi arriverà anche il momento di ascoltare la vostra richiesta. Tra l'altro Michael Jackson, ufficiale ormai, anzi sono già in ballo le riprese del secondo capitolo di quello che è il biopic che ha fatto l'incasso più grande in assoluto della storia.
1: Beh, con un nome del genere era più che scontato, più superfluo del mio grasso addominale, guarda.
0: Esatto, e quindi infatti una roba del genere saprì comunque non solo ha incassato comunque tantissimo, ma ha fatto sì che comunque aprisse la strada al secondo
1: vi
0: capitolo.
1: Vi daremo anche altri soldi, garantito.
0: Assolutamente. Sai che a me ha fatto tornare al cinema dopo anni? Io erano anni che non andavo al cinema, perché è brutto dirlo, lo dico e me ne vergogno. Nell'era del broadcasting mi stufavo di dover muovere appunto il deretano da casa per andare al cinema, ma per Michael io l'ho fatto.
1: Però per me il cinema è un'esperienza assolutamente coinvolgente, quindi bisogna andare spesso.
0: Che poi va detta una cosa, raga, il cinema oggi costa molto meno di un film in uscita su un broadcaster classico. Cioè su un broadcaster non appena uscito, non farò nomi, 14,99 al cinema con 8 euro te la cavi.
1: Sì, 8 euro in alcuni giorni particolari, se non ci metti il popcorn e bevande, vabbè. Oh, comunque se vi piace andate al cinema.
0: Assolutamente, dai, per una volta l'altra ci può anche stare. C'è Darin qui su R101, questa è Can't Stay Away. Table.

0: della radio è quello che tante volte accade nel fuori onda e poi noi portiamo in onda perché sono argomenti che fanno parte della nostra quotidianità, così come è successo mentre parlavamo tra di noi, Sabrina Bambi, Fabio De Vivio, Claudio Randone in regia.
1: Che voi dite, potreste tenerle per gli affari vostri, invece no, noi li sbattiamo in FM.
0: No, secondo me è proprio la parte più bella della radio, cioè prendere una notizia che vai a leggere, la transi, la porti, sì, va bene, ma quante cose sono belle perché fanno parte della vita vera e riguardano tutti noi.
1: E sono le migliori.
0: Esattamente. E tra un po' parleremo proprio di una di queste cose che riguarda soprattutto i nostri genitori o comunque i nostri parenti non più giovanissimi. Vabbè, state là, intanto c'è la musica su R101, arriva Sam Smith.

0: Not the Only One qui su R101 alle 13:04. Vi abbiamo promesso qualche minuto fa che avremmo parlato di cose che fondamentalmente riguardano tutti noi, o quantomeno i nostri parenti prossimi, genitori, nonni, zii, persone magari che non hanno, diciamo, un modo avvezzo comunque per parlare anche in altre lingue, in inglese e così via, e quindi sono portati a storpiare i nomi o le parole.
1: Ma guarda che anche la nostra fine, vedrai tu, tra 25 anni quante ne diremo noi.
0: Guarda, diciamo, secondo me ci stiamo portando un po' avanti.
1: Però adesso indagheremo, ironizzeremo sui vostri attuali.
0: Tutto è nato comunque da un discorso che facevamo così nel fuori onda. Parlavamo con Claudio Randone in regia, il quale ci diceva che suo papà è portato, un po' come il mio, a storpiare i nomi. Fernando Proce ci diceva che lo chiama Fernando Procida, che
1: non
0: è
1: male. È una bellissima
0: male.
1: Località, cioè forse è meglio Procida.
0: Mio papà invece, da buon napoletano, non è che storpia il nome, ma mette gli accenti dove più gli pare.
1: È cioè, tipico dei napoletani.
0: Mi viene in mente, che ne so, Marco Van Basten, ex giocatore del Milan. Per mio padre era, è e rimarrà sempre Van Basten.
1: Vedi?
0: Per lui è Van Basten.
1: Come per mia nonna, Sergio Muniz, sarà sempre Sergio Mummiz. Ma perché Raul Bova, Raul Bove? Cioè, ce ne sono tanti.
0: Io lo so. E tutti voi avete un papà, una mamma, dei nonni, zii,
1: ma anche cugini ubriachi
0: che storpiano i nomi. E noi vogliamo i vostri esempi, quelli che avete voglia di portare anche qui in onda, perché sono quelle cose di cui si parla sempre tra amici. Oggi potete dirle a milioni di persone attraverso un messaggio al 331 80 90 101. Vogliamo le vostre storpiature dei nomi o dei vostri parenti.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Temperate City qui su R101. Ci state facendo ammazzare dalle risate.
1: Ma davvero grazie.
0: Le storpiature dei nomi o delle parole che i nostri prossimi parenti praticamente fanno. Tra l'altro mia mamma, che ci ascolta spesso, Samri, che salutiamo.
1: Ciao,
0: ciao mamma.
1: Tina.
0: Ecco, mi ha detto fa è come tuo padre, che anziché dire ottobre dice ottobre. È vero. E la cosa che a me fa sorridere, mi fa molta tenerezza, che ancora oggi, dopo 50 anni che stanno insieme i miei, mia mamma lo guarda e dice: Pasquale, ottobre, non ottobre.
1: Beh, però dai, tanto adesso l'abbiamo messo in mezzo, tuo padre, chiama pure l'assistente vocale Alex.
0: Alex, e si lamenta che praticamente non risponda, lo chiama Alex. Va bene, sentiamo voi.
2: Sia per mamma che per la suocera, il gruppo dei Tu sono i puff. Ormai sono anni. Sono i puff.
1: E quello dove appoggia i piedi come lo chiama? I puff.
0: Esatto, esatto. Poi.
3: Ciao ragazzi, allora per mia suocera Olio Olaz diventa Oilitz Oilaz.
1: Che carino. Oilitz Oilaz.
0: Allora Sabri, sta roba qua potrebbe diventare una bella rubrica da fare un giorno alla settimana, perché secondo me abbiamo una fucina di contenuti.
1: Però posso leggere il mio vincitore? Vai. In assoluto, mia zia 80enne si lamentava che non riusciva a trovare il Bentelan, per lei era Bin Laden. Emanuele, grazie.
0: Chissà se ci hanno messo più tempo per trovare il Bentelan o Bin Laden sotto un tunnel. Va bene, continuate voi, dai, con storpiature di parole e nomi al 331 80 90 101. Quando

0: canzone estiva di Annalisa qui su R101. Ci state inondando di messaggi sulle parole o i nomi che sbagliano, non di proposito, i vostri parenti. Sentiamo.
1: Mia nonna non riusciva a dire Pippo Baudo e lo chiamava Pippo Baldo.
2: Che carini che sono.
0: Pippo Baldo, io lo trovo.
2: Io me li appunto tutti adesso.
0: No, ma è una roba. Io ve lo dico, una roba che faremo ogni settimana perché ci state facendo ammazzare da ridere. Continuate al 331 80 90 101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da stasera in prima serata, Canale 5.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok.
13: Ti teniamo compagnia ovunque. R101.
14: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
15: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
16: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
18: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
21: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
22: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
23: Say yellow to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
24: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: on 5 qui su R101. Noi che di R101 siamo stati presenti come radio partner al loro concerto appena settimana scorsa. Ci sono ragazzi che ancora si strappano i capelli dopo averlo visto sul palco, Samari.
1: Esatto, e tu ci confermi che dal vivo è sempre così
0: è
1: performante,
0: bono, ragà, è
1: bono,
0: e così
1: attizzante.
0: Eterosessualmente parlando, è veramente un gran figo Adam Lavin. Stiamo parlando con voi invece di parole, nomi storpiati dei vostri genitori, nonni, zii e così via.
2: Mia mamma è la campionessa, invece di dire Lorella Cuccarini dice sempre Lorella Cucchiaini.
1: Bello, io rilancio con Laura Pavesini, sempre in casa mia.
0: Eppure non è male, c'è del bullismo ormai nei messaggi tra me e mia mamma, che continuiamo a ripetere le cose che dice mio padre. Mia mamma mi ricorda che mio padre non dice lo scooter, ma o scooter.
1: No, stupendo.
0: È sempre quell'accento messa un po' a caso.
3: Mia suocera ha sempre detto che la ciambella per lei aveva la G e quindi è giambella.
0: Vedi.
3: Ma il non plus ultra è che giambella calda diventava giambella galda, perché siccome giambella aveva la G, anche calda aveva la G, perché
1: certo,
3: andavano insieme.
1: Sembra una regola di grammatica.
0: È una
1: però
0: questione di associazioni.
1: Stupendo.
0: Ci sta. Vabbè, noi vogliamo ancora tanti altri messaggi, perché so che ne avete in canna davvero molti. A proposito di nomi e parole che i vostri genitori sono soliti storpiare, ma anche i nonni, gli zii, i cugini.
1: Chiunque, fateci ridere.
0: Dai, 331 80 90 101.

0: Runaway qui su R101. I vostri messaggi che arrivano copiosi al 331 80 90 101, messaggi che ci fanno ridere tantissimo, speriamo anche a voi, perché andiamo a sollecitare un po' le storpiature che fanno i nostri parenti sui nomi oppure sulle parole.
1: Esatto, ma non per prenderli in giro, ma con proprio ironia, quella buona, buona, buona.
0: Esatto.
2: Per mio padre Leroy Merlin e Marilyn Monroe.
1: Stupenda. Posso dire cinema?
0: Andiamo da Marilyn Monroe a prendere una brugola.
1: Beh, c'è anche chi ha scritto che Marilyn Monroe, i parenti la chiamano Marilyn Monroidi, eh.
0: Beh, dipende, la fa male effettivamente.
3: Una mia vecchia zia, per tenermi informato sulle analisi che aveva appena fatto, mi disse che l'avevano trovato il polistirolo e i tricicli sballati.
1: Beh, polistirolo alto, un grande classico.
0: Poi
1: ma è difficile da smaltire,
0: Sono talmente preso bene che ne ascolterei altri 40.000. Dai, dopo facciamo un ultimo giro di vostri messaggi al 331 80 90 101. Arriva però il nuovo singolo che vedo insieme Fibra e Emma, si chiama Antidroga.

0: Il nostro lavoro ci insegna a essere un po' super partes, però quando una roba è veramente bella, secondo me è giusto sottolinearla. Questo pezzo mi piace un sacco, è la prima volta che lo ascolto, anche qui su R101, Emma e Fibra, si chiama Antidroga, il nuovo singolo.
1: Che poi titolo fuorviante, invece parla molto bene d'amore.
0: È vero, bravi loro ragazzi, hanno fatto un pezzone.

0: divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da... Sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
8: Al di là della meravigliosa playlist quotidiana su R101, ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
9: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
11: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Finalmente è iniziata l'estate!
18: Per me inizia il 4 luglio, con i saldi del centro!
2: Ah sì?
18: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta!
2: Hai ragione!
18: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
19: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
20: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
21: Internet veloce!
20: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
25: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
26: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
27: Musica, energia e divertimento.
28: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
29: Team Battiti Live!
28: Da stasera in prima serata, Canale 5.
30: Deghi arredare casa?
31: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
32: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
33: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
32: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
31: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
32: E te lo porto io! Deghi provare!
30: Deghi fidarti!
32: Perché se non deghi, non ci credi!

0: su Area 101 arriva la canzone che ti fa stare bene, vale a dire quel pezzo che scegliete voi.
1: La canzone che mi fa stare bene oggi è Dove dei Mooney.
2: Beh, se volessimo storpiarla sarebbe Dove.
0: Dove? Con tanto di punto interrogativo. Tra l'altro, a me questo pezzo ha sempre fatto impazzire.
2: Anche a me.
0: Così come amavo la voce di questa ragazza.
2: No, questa c'ha una voce incredibile. Anche quei pezzi con i DB Boulevard.
0: Esatto.
2: Bravissima.
0: È uno di quegli esempi di voci purtroppo che non hanno avuto, per quanto ci riguarda, uso il corale, il successo che dovevano avere. Mooney, Dove su R101.

0: Mamma mia, la voglia di andare a ballare o comunque di andare a mettere i dischi che ti mettono pezzi come questo, che è la canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, grazie, bravi, Mooney Dove, qui su R101.
1: Altro lei che burnout.
0: Appunto, lei che è italianissima, dicevamo,
1: sì, Monica Bragato, bellissima, vedi? Bellissima vocalist.
0: È vero, è vero. Va bene, dai, una spruzzata di ultimi messaggi da parte vostra a proposito di parole e nomi che i vostri genitori, parenti, insomma,
1: hanno storpiato.
2: Mio suocero, 80 anni, invece di claustrofobia, dice claudiostrofia, e il tigotà lui lo chiama ticco-tacco.
1: Claudiostrofia, meraviglioso.
0: Claudiostrofia, dicevi prima nel fuori onda, che potrebbe essere la malattia, la sindrome
1: del Musazzi. L'ossessione del Musazzi, di stare in un anfratto con Claudio Baglioni.
3: Ciao, siete bravissimi. Grazie. Mia mamma diceva sempre, ricordati di portarti dietro il kiwi, non il kiwi. Ciao, bello. Baci.
0: Bello,
1: bello. Magari uno peloso pure, lo farei, io lo brevetterei.
0: Esatto.
4: Mia madre, invece di dire Black Friday, dice Gay Pride.
1: Vabbè, meglio così, guarda.
0: Come si fa ad arrivare da lì a lì?
1: Boh.
0: Forse ci sono delle strane assonanze che non
1: comprendo. Anche perché poi il Black Friday è a novembre, che è lontano poi dal periodo dei Gay Pride.
0: Non lo so. C'è un ultimo messaggio per oggi con cui andiamo a concludere, ma vi assicuriamo che è una cosa che andremo a rifare settimana prossima, perché ci avete inondato di messaggi. Com'è che secondo voi un uomo o una donna chiamerebbe Harrison Ford?
5: Ragazzi, Harrison Ford.
0: Bellissimo.
1: Stupendo. Stupendo.
0: Bellissimo. Secondo me Harrison Ford è un uomo sempre connesso. Gil Laroy, Justin Bieber, questa è Stay R101.

Enjoy the music. 101. Sento.

0: Qui su R101 per andare a chiudere una puntata molto divertente, una diretta di R101 dei Bonazzi con Sabri Bambi, Fabio De Vivo.
1: Quindi vi ringraziamo dal profondo del nostro cuore perché ci avete veramente sollevato l'umore.
0: Esatto, esatto, grazie a voi, noi torniamo domani sempre da mezzogiorno alle 2 qui con i Bonazzi di R101, Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, Claudio Randone in regia. Salutiamo anche Roberta Bussolati che monitora dall'alto.
1: Che sarà anche domani a distanza.
0: Quando sta sta ragazza? È in ferie.
1: Beata lei,
0: beata
1: dai.
0: Lei. Dai, arriva il Good Times con Melita e Marco, state su R101.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Una pioggia di missili e droni russi ha colpito nella notte Kiev, almeno 18 vittime, oltre 80 feriti. L'attacco più massiccio dall'inizio della guerra per il sindaco della capitale ucraina. L'alta rappresentante europea Kallas proporrà oggi nuove sanzioni a Mosca. 1000 giorni dallo scoppio della guerra a Gaza, nella striscia, i morti sono oltre 56.000, secondo le stime del Ministero della Salute locale, indicate anche dall'ONU. Un rapporto citato da Save the Children parla di almeno 21.000 minori uccisi, 245.000 colpiti o a rischio malnutrizione. Dopo la consacrazione dei nuovi vescovi senza mandato pontificio è arrivata la scomunica per i lefebriani. Tale disobbedienza costituisce un atto scismatico, si legge nel provvedimento della Santa Sede, che ha colpito i due consacranti e i quattro nuovi presuli. I dati Istat sul mercato del lavoro a maggio rispetto ad aprile: in calo gli occupati, meno 22.000 unità e tasso giù al 63%. In crescita invece gli inattivi, 59.000 in più, tasso al 33,6%. Arrestata con l'accusa di omicidio la compagna del 62enne trovato morto ieri in casa a Civitanova Marche, Macerata. Interrogata tutta la notte dagli inquirenti, la donna, 33 anni, avrebbe raccontato di essersi difesa. Il delitto sarebbe avvenuto al termine di una violenta lite. Mondiali di calcio: dopo le vittorie di Belgio e Stati Uniti su Senegal e Bosnia, continua il quadro dei sedicesimi. Alle 21 ore italiane in programma Spagna-Austria, stanotte Portogallo-Croazia, all'alba Svizzera-Algeria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passocorto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da stasera in prima serata, Canale 5.

0: voce del Good Times, siamo sempre noi, Marco Santini.
1: Ciao a tutti,
0: Melita Toniolo, Cucù in regia e tutti voi lì fuori con questo venticello che finalmente ci ha raggiunto qui a Milano. Si sono abbassate un po' le temperature.

0: Bruno Mars, Marry You.
1: Vedi?
0: Cioè, ma ragazzi, non l'abbiamo neanche fatto apposta, ma il tema di queste due ore circa, insomma, sarà proprio questo. Parleremo di matrimonio, parleremo di proposte di matrimonio, di amore e un po' di romanticismo.
1: Ti piace,
0: anche nel good time.
1: Ti
0: sì,
1: piace questo
0: anche
1: argomento,
0: se non mi sposerò neanche nella prossima vita, però sono felice di parlare d'amore.
1: Non capisco questa avversione nei confronti del matrimonio, cioè
0: non ci credo.
1: Non la capisco, ma in che senso non ci credi?
0: Non ci credo, perché uno se vuole stare insieme a una persona ci sta senza fede,
1: ma
0: senza
1: se credi
0: nulla.
1: Nell'amore, Mary, devi credere anche a quello
0: appunto,
1: che è.
0: Ma non credo neanche nell'amore.
1: Beh, ma allora scusa, allora cosa vuoi dalla vita? Sembra una seduta psicanalitica. Allora
0: sì,
1: signorina Tognolo, mi dica cosa vuole nella vita. L'amore non lo vuole e il matrimonio non lo
0: vuole. Voglio stare serena.
1: Ah, pensavo dicessi voglio stare con te. Vabbè, niente.
0: Amici, con te vicino a te sempre.
1: La polemica di oggi ci porterà a New York. È un po' la notizia del giorno. Se siete attenti, ascoltate i nostri notiziari, avrete probabilmente già capito, vi porteremo a New York

0: su quel grande.
1: Vabbè, non spoilerare. Vabbè, niente, tutto, insomma, Santini, manca un'ora.
0: La domanda che vi facciamo quindi è al 331 80 90 101 di raccontarci la vostra proposta di matrimonio fatta, ricevuta o semplicemente vista.
1: Magari anche esperienze strane che avete visto, insomma, al 331 80 90 101, anche messaggi scritti, ovviamente lo sapete che noi possiamo leggerli.
0: Mi raccomando però, i vocali, c'è solo una prerogativa, devono essere velocissimi, corti, cioè racconti brevi.
1: Così della riusciamo ad ascoltarvi tutti.
0: Della vostra proposta di matrimonio in due per, cioè fate già voi il
1: esageriamo,
0: vocale.
1: Così non Santini, così, non esageriamo.
0: Così Cla non deve velocizzarli lui, va bene? Proposte di matrimonio le vostre qui nel Good Time su R101.

0: Cabana, ricordiamolo che R101 è la radio ufficiale del tour a chi ci sarà sempre di Rama, e per conoscere tutte le date r101.it.
1: Ma torniamo a noi, amici, stiamo parlando di proposte di matrimonio, raccontateci quella che avete fatto, ricevuto,
0: visto,
1: o anche visto, ma anche proposte di matrimonio mancate, perché ci sono anche quelli che invece la proposta l'hanno fatta ma hanno ricevuto un secco no. Vai!
2: Beh, io penso di aver battuto tutti i record di richieste di matrimonio. Ho chiesto a mia moglie 13 volte di sposarmi, poi è arrivato il mutuo ed accettato. Ciao Peppe da Catania.
0: 13 volte?
1: Ciao Peppe.
0: Guarda, ho i brividi, hai una pazienza.
1: Proposta di matrimonio di mia cugina al suo fidanzato davanti al lago, bellissimo. E poi qualcun altro dice anello nell'uovo di Pasqua che ha viaggiato per 900 km,
0: wow,
1: ma solo per ufficializzare una decisione già presa. Silvia da Vicenza, secondo me anche con un grande rischio, perché un anello che viaggia nell'uovo,
0: sì,
1: così tanto può anche perdersi quell'uovo.
3: Sottili, la sì, proposta di matrimonio che mi ha fatto la mia ex moglie.
1: Sì.
3: Oh, guarda che sono andato in comune a fare le carte per sposarci. Ok, 4 anni. Ciao, ognuno a casa sua.
0: Ma ci sta, ma scusami.
1: È un po' quello che potrei fare io, amore. Sono andato in comune, ci sposiamo, cioè roba
0: sì,
1: così.
0: Sì, ma che quello ha fatto lei, non l'ha fatto lui. Ancora peggio.
1: Vabbè. 331-8090-101, amici, il tema è chiaro. Raccontateci le vostre proposte di matrimonio fatte, ricevute, viste o anche mancate.

0: Ray su R101 e tutti voi che ci state raccontando le vostre proposte di matrimonio, vai!
1: La mia proposta di matrimonio non c'è mai stata, perché una bella sera la mia fidanzata mi ha detto: sono 5 anni che usciamo insieme, o mi sposi o ti lascio. E io, che sono un noto contestatore, ho detto: va bene cara, sposiamoci come vuoi tu.
0: Ma dai, che sottone! Un noto contestatore!
2: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Ciao da Laura Cremaschi
10: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
9: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 euro. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
10: Acqua e sapone.
9: Oltre la convenienza.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2027.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da stasera in prima serata, Canale 5.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
10: GWM, go with more.
11: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele Gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Clitoris elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Clitoris elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Jerry Calà per Seat, prima!
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101, giovedì pomeriggio, buona estate a tutti, c'è il Good Times, Marco e Melita, Cucu in regia, tutti voi che ci state raccontando al 331 80 90 101, le vostre proposte di matrimonio fatte, ricevute, viste o anche proposte mancate, ve lo stiamo chiedendo perché tra mezz'ora c'è la polemica e parleremo proprio di proposte di matrimonio particolari, andremo a New York, insomma è un po' la notizia del giorno, ma è anche un po' insomma una sorta di polemica, quindi approfondiremo insieme tutti
1: tra
0: quanti.
1: Poco, tra
0: ma,
1: poco.
0: Ma sentiamo voi. Vai.
2: Io ho fatto la proposta di matrimonio a mio marito il 29 febbraio, perché mia mamma è di origine australiana, in Australia c'è questa usanza, che il 29 febbraio sono le donne che possono scegliere il loro marito. Ecco, questa è una cosa che veniva sfruttata, diciamo così, soprattutto prima, quando decidevano i propri genitori, no?
1: No, ma non ci penso minimamente.
0: Ma scusa, è una tradizione australiana.
1: Ma deve fare... io voglio ritornare
0: ma
1: un pochino.
0: Ma perché devi contestare la
1: non
0: ragazza?
1: Si può, cioè, non abbiamo tempo, non peccato.
3: La mia proposta, Indonesia, viaggio per i miei 50 anni, sì. Il fidanzato viaggia per 5 giorni, nello zainetto aveva l'anello col diamante avvolto in una felpa perché si sarebbe visto dallo zainetto, sì. E finalmente poi me lo dà in ginocchio davanti alla torta, all'applauso di tutta la sala, eccetera, eccetera. È stato molto bello, molto emozionante.
0: Molto, molto da film, questa
1: molto,
0: cosa.
1: Molto,
0: poi...
1: molto da film.
3: Nel 2000, un poco prima del mio effettivo matrimonio, c'è stata una persona che mi ha detto... sposa me, non lui. Avevo un debole per quello lì. Aia. Però ho scelto la strada vecchia. Aia. E ho sbagliato, no. Perché poi ho divorziato. Ma pazienza.
1: Ma ce l'hai. Vedi, quando io dico che dovete seguire il cuore, non dovete seguire i sensi di colpa.
0: Dovete seguire il cuore, vabbè, vabbè.
1: Dai.
0: Due amici ferraresi emigrati hanno fatto no, non ce la facciamo leggerlo.
1: Guarda, mi è quasi da piangere. Senti, te lo dico, voglio più parlare di matrimoni.
0: Dopo.
4: Gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: tra l'altro anche lei si è sposata da poco. Chissà com'è stata la proposta di matrimonio.
1: Ah, non si è già lasciata?
0: Come sta? No, no. Anzi, stanno facendo una diciamo luna di miele tutta italiana, meravigliosa.
1: Molto lunga.
0: Le vostre proposte di matrimonio fatte, ricevute, viste o anche proposte mancate al 331 80 90 101, che insomma sarà un po' il tema anche della nostra polemica alle 15. Continuiamo a sentirvi, vai.
2: La mia proposta di matrimonio: dopo un lungo viaggio in moto siamo arrivati sulla spiaggia di Vieste, sul Pizzumonno, e mi ha chiesto di sposarlo.
1: Uela.
0: Vai, vai.
3: La mia proposta di matrimonio è stata durante il galà della sua azienda, mentre lui veniva premiato, io scendevo le scale, ho lanciato una pallina dell'albero di Natale in mezzo alle sue gambe, mi sono inginocchiato gridando scusate, scusate, gli ho tirato fuori l'anello.
0: Così, alla cena aziendale.
1: Dai, no, posso commentare?
0: Ma sì, ma è
1: originale. Ma no, alla cena aziendale.
0: Ma è meraviglioso, vai.
4: Andiamo a trovare i parenti in Canada, cascate del Niagara, parenti davanti col telefono in mano, mia moglie con l'anello, mi vuoi sposare? In quel caso io, con tutti i parenti davanti, le cascate dietro, ho deciso di voler continuare a vivere. Ed oggi ha un anno che siamo sposati.
0: Perché un attimo lì con i parenti, mi vuoi sposare? No!
1: Beh, allora, però
0: lo prendono,
1: bello,
0: di
1: dai,
0: peso e lo buttano nelle cascate
1: del Niagara, vedi, cioè, è un'altra cosa confronto alla cena aziendale.
0: Ma la cena aziendale è meravigliosa.
1: Ma dai, ma Santì, ma tu mi chiederesti mai di sposare alla cena aziendale di R101?
0: Solo alla cena aziendale, solo lì potrei farlo, in nessun'altra parte. Va bene, c'è la nuova di Alessio Verrebei qui su R101.

0: Alessio Bernabei, R101, e voi con tutte le vostre proposte.
1: Invece io mi sono trovato sposato senza saperlo. Mia moglie, ma facciamo il corso, non si sa mai. Ma vediamo la casa, non si sa mai. Ma guardiamo il vestito, non si sa mai. Mi sono sposato, non si sa mai. Evviva!
2: Ha ragione, perché non si sa mai nella vita.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Battiti Live!
13: Da stasera in prima serata, Canale 5.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
16: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
17: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
19: Ho comprato una perla nera.
20: E perché?
19: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
20: E perché?
19: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
21: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
22: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
23: Fai leva sui miei desideri,
22: Veramente faccio leva sull'IVA.
23: Leva sull'IVA?
22: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
23: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
22: Ce li leva?
23: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
22: Leva l'IVA.
23: E i pensieri.
22: Solo a luglio, solo da
24: Iperceramica.
25: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
26: Anche su un mezzo non tuo?
25: Sì.
26: E offre anche tutela legale.
25: Mi fai parlare?
26: E assistenza sanitaria e a casa.
25: Esatto, Moby, perché ACI
26: è il club sempre vicino a te.
25: Almeno la chiusura posso dirla io?
26: Ok, socia.
25: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
27: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
2: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: arrivano le vostre canzoni estive che ci fanno stare bene. Oggi andiamo nel 1977.
1: Pensavo arrivano le vostre proposte di matrimonio.
0: No, basta.
2: La canzone che mi fa stare bene è All the Line dei Toto.
1: Wow.
2: Mette una carica pazzesca. Viva Recettuno!
1: Yes, sir!

0: Fault Line, i Toto su R101, la canzone che ci fa stare bene, come ci fanno stare bene le canzoni dell'estate che appunto ci suggerite al 331 80 90 101, ogni ora sempre qui sulla radio, che appunto ti fa stare bene e ti fa sentire l'estate anche con queste canzoni, no? Continuate
1: anche a dirci le vostre proposte di matrimonio, perché tra pochissimo comunque c'è la nostra polemica che parlerà proprio di questo, ma sentiamo.
2: Allora, la mia proposta di matrimonio è stata in un locale dove facevano musica dal vivo, frequentato da clienti, amici del papà della mia futura moglie. Io praticamente leggermente alticcio ho rubato il microfono al cantante del momento di quella sera e ho chiesto pubblicamente alla mia futura moglie se volesse sposarmi.
0: Abbiamo anche l'audio originale di quella serata.
3: Mi vuoi sposare?
0: Era lui, proprio, cioè,
1: però
0: originale.
1: Lei ha detto di sì, ha detto di sì.
0: Male, molto male.
1: Ragazzi, tra pochissimo arriva la nostra polemica, tra 7 minuti precisi, proprio qui su R101. Parleremo appunto di amore, di una proposta speciale, che però sicuramente dividerà tanti di voi. Intanto, Marco Mengoni. I used to be a little better dancing on my own.

0: the music.
1: 101. R

0: R101, la radio che vi fa stare bene. Questo è il Good Times con Melita Toniolo, Marco Santini, Cucù in regia. Tutti voi, le vostre proposte di matrimonio fatte, ricevute, viste o anche proposte mancate, di questo abbiamo parlato da un'ora a questa parte. Non a caso, perché sta per arrivare tra pochissimo la nostra immancabile polemica. E parleremo proprio di una proposta di matrimonio freschissima avvenuta giusto ieri in quel di New York.
1: Freschissima perché era ad alta quota, dici?
0: Sì, può anche darsi, visto i 440 metri di altezza.
1: Ragazzi, vabbè.
0: Dove si è svolta questa proposta? Però insomma, è una proposta che sta facendo anche un pochino discutere. Ne parliamo con voi, pronti a dirci cosa ne pensate al 331 80 90 101. Ma Meli, come sempre, ricominciamo
1: con la nostra musica. C'è lui, Tiziano Ferro.
0: Ciao.

0: su R101 e la sua Indietro. Sì, e poi ci siamo noi che facciamo i cori.
1: Questa polemica, dai!
2: Arriva. Ragazzi, due persone hanno aggirato le misure di sicurezza dell'iconico grattacielo della Grande Mela e sono riuscito ad arrivare fino alla guglia antenna dove hanno messo in bella mostra, sospesi nel vuoto, questo telo con la scritta, ovviamente in inglese che io traduco: quando il potere dell'amore prevale sull'amore per il potere, il mondo conosce la pace. Ma non solo, perché una volta raggiunta una delle piattaforme più in basso, l'uomo si è inginocchiato e ha chiesto alla donna di sposarlo. I due poi si sono abbracciati e si sono baciati.
0: Mamma ragazzi, ma cos'è? Cos'era?
2: Piccolo slinguino.
0: Vabbè ragazzi, siamo sull'Empire State Building, chiaramente la notizia è un po' dappertutto, tra l'altro anche sui nostri social, sull'Instagram di R101 c'è il filmato, se per caso ve lo siete perso, di questi due che fanno questa arrampicata di 440 metri, chiaramente illegale tutto ciò, non si poteva fare.
2: Ho capito, ma quando c'è di mezzo l'amore.
0: Ma che amore ragazzi, poi salgono, lui che fa questa roba che... Dai, io posso dirvi già la cosa ne penso, si è capito, per me no, totalmente
2: ma
0: no.
2: Ma perché? Ma
0: non
2: che t'hanno fatto di male?
0: Ma non si fa, uno non si può fare, è pericolosissimo, non si può. Fai una proposta normale, oppure scegli un grattacielo più basso, a livello di metratura, e te la fai lì. E invece no, questi due, che sono già famosi sui social, sono due russi, no? Fanno anche serie TV, eccetera, eccetera. Hanno fatto questa cosa che a me un po' puzza.
2: A me non puzza. Questa notizia, puzza, ma
0: dai.
2: Hanno messo anche uno striscione meraviglioso per la pace.
0: Banalissimo, una banalità clamorosa.
2: È meglio chiedere, insomma, fare la proposta di matrimonio alla cena aziendale.
0: Ma certo,
2: allora,
0: tutta la vita la proposta alla cena aziendale, non
2: con i bicchieri in alto.
0: Seriamente, stiamo parlando di una cosa illegale. Non si può scalare un grattacielo, anche se sei in grado di farlo, non lo puoi fare. Poi fai tutta la scenetta così.
2: Comunque stiamo litigando io e te, ma noi vogliamo saperlo dai nostri ascoltatori. 331 80 90 101, che cosa ne pensate sulla Claire Cucù delle nostre polemiche? Facciamo entrare tutti quelli che vogliono sposarmi. Ah no,
0: no,
2: c'è nessuno.
0: No, come no, ci sono, li abbiamo sentiti tantissimi.
2: 331 80 90 101, inizia la nostra polemica.
3: Time stood still, just like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes.

0: Mani su R101 e la sua Summer Funk e la nostra polemica che è cominciata da pochissimo. Ci stiamo occupando del caso del giorno, insomma, di queste due persone che hanno scalato l'Empire State Building per questa proposta di matrimonio. Lo hanno fatto con il volto coperto, si sono arrampicati senza impracatura, quindi,
1: sì,
0: insomma,
1: ma hanno anche mostrato uno striscione per la pace,
0: sì,
1: Santini, non solo
0: importante.
1: Per l'amore
0: hanno fatto un gesto illegale al netto di tutto. Vi stiamo chiedendo che ne pensate, amici, di questa proposta, da che parte state, giusto o sbagliato? Cominciamo, vai!
2: Allora, io a questi due li seguo già da tanti anni, Nicolao, sono degli acrobata e grandi, sì, sportivi, e sì, al di là di tutto quello, comunque, li trovo un po' pazzi.
0: Beh, quello
1: è
0: sicuro.
1: Pazzi.
0: Si chiama Angela Nicolau, lei, e Ivan Berkius, lui. Due russi sono, eh?
3: Cosa vuoi dire? Poveri deficienti.
1: Ma dai, ma che vanno,
0: ma
1: fatto,
0: ragazzi,
1: di male?
0: Hanno fatto una cosa, innanzitutto, pericolosissima, poi senza imbracatura, niente.
1: Ho
0: non si può salire a 440 metri sull'Empire State Building per la proposta di matrimonio.
1: Vabbè.
0: Cioè, qual è il limite per una proposta di matrimonio? Cioè, tra legale e illegale? Non si fa!
4: Sì, ma voi due quando vi sposate?
1: Santini, diglielo, che io sono qui che aspetto la proposta!
0: Ma che c'entra? Questo non è il tema della nostra polemica!

0: sono coppia in cima all'Empire State Building, espone striscione per la pace, poi la proposta di matrimonio.
1: Io la trovo una cosa molto romantica, anche se effettivamente è un po' illegale. Ma la domanda fondamentale è: ma quindi la location del matrimonio sarà tipo la prigione? Se è illegale.
0: Beh, geniale questa cosa, potrebbe essere, perché no?
2: Amici, continua la

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
10: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
13: Scuole! Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
14: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Ed eccoci qui nella splendida Prani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
17: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
18: Musica, energia e divertimento.
19: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
20: Team Battiti Live!
19: Da stasera in prima serata, Canale 5.
21: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
22: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
23: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
23: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
23: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
23: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
23: Libidine coi fiocchi!
24: R101 Meteo.
25: Una buona giornata da Gerry Romano e dalla redazione di TGcom24. Queste le previsioni per le prossime ore. Sereno su nord-ovest Trentino Alto Adige. Ampie schiarite resisteranno all'estremo sud. Rovesci e temporali in Emilia-Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna settentrionale. Il fronte temporalesco progressivamente coinvolgerà gran parte del centro-sud. In Sardegna i fenomeni tenderanno a spostarsi sui settori centro-meridionali. Attenzione perché saranno localmente forti con grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento. Sempre bello al nord-ovest, ma con ampi rasserenamenti anche nel nord-est. Temperature massime in calo, tranne che nel settore nord-occidentale e sulle regioni ioniche. Qui punte ancora prossime ai 35 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Life is a Flower, 15:28, R101, state ascoltando il Good Times, siamo noi, Marco e Melita, c'è la nostra immancabile polemica, oggi ci stiamo occupando un po' della notizia del giorno, di questi due russi che hanno scalato l'Empire State Building, 440 metri d'altezza, insomma senza imbragatura, sono saliti in cima, no, all'antennone che c'è su questo palazzo, hanno srotolato questo
1: un telo meraviglioso per la pace nel mondo,
0: banale, banalissimo, sulla pace e l'amore, ma soprattutto a un certo punto lui si è inginocchiato e ha fatto la proposta di matrimonio, cioè la proposta di nozze a lei, ma ovviamente poco dopo la polizia li ha arrestati, abbiamo anche
1: li arrestati
0: e accusati di giustamente effrazione e condotta pericolosa. Che ne pensate, amici? Cioè, c'è un limite alle proposte
1: oppure
0: di matrimonio?
1: Oppure no, sentiamo voi, vai.
2: Io la luna di miele adesso gliela farei fare in cella, separati ovviamente.
0: Lasciamo
2: fare tutto, se si lascia sempre correre, cosa si fa vedere agli altri?
0: Cosa si fa? Che esempio diamo, Meli?
1: Ma chi ci va sopra lì a 400 metri? Loro e basta.
3: Al di là della legalità o meno del fatto è che ormai per farsi vedere si fa di tutto. Siamo nella società dell'apparire, quindi per 15 minuti di popolarità si fanno cose estreme e assurde.
0: Ha ragione, a me questa cosa puzza, poi perché non mi sembra vera, cioè mi sembra una cosa fatta così,
1: una DV, una DV.
4: Sì, sì. Prometto che ognuno può fare quello che vuole, io sinceramente tutta questa sceneggiata non l'avrei fatta, perché sono per le cose molto ma molto più semplici, contenti loro, contenti tutti.
0: Ma vai a un parco, a New York ci sono un sacco di parchi meravigliosi, vai a un parco, ti inginocchi, fine. Ah, però in quel caso non vieni ripreso da tutto il mondo, cioè nessuno parla di questa cosa, dai.
5: Irresponsabili, e se uno dei due scivolava e cadeva in testa a uno che stava passando su marciapiede, si fa a morire così, dai.
1: In effetti qui c'ha ragione lui,
0: cioè,
1: in effetti,
0: senza impragatura, ragazzi, cioè potevano davvero cadere, anche se sono esperti, così dicono.
1: Continua la nostra polemica.

0: Warren R101, la nostra polemica di questa coppia. Stiamo parlando che è andata in cima all'Empire State Building, espone lo striscione per la pace e poi lui insomma chiede di sposarla. Che cosa ne pensate? È pericoloso? Non è pericoloso? È una cosa bella? Sentiamo, vai!
1: Intanto tanto di cappello, perché un'impresa del genere, scalare senza imbragature l'Empire State Building, sicuramente è anche prova di grande forza e determinazione fisica. E poi non è la prima volta comunque che si verificano episodi come questo, anche a Dubai e in altre città è successo, quindi secondo me è anche una grande prova d'amore da parte loro.
0: Ma anche a Serenio capitano.
2: Una grande prova d'amore.
0: Sì, certo.
2: Ma quale prova d'amore? Dai, poi.
3: Io onestamente penso che sia una buffonata, perché la proposta di matrimonio è una cosa molto personale e intima. Quindi fare lo spettacolo giusto per farsi pubblicità è perché siamo ormai un popolo di malati bacati che deve essere tutto pubblico e deve fare visualizzazioni.
4: Bacati!
2: Beh, un pochino ha ragione. Poi,
4: madonne,
2: vai.
4: Quando ve la sognate voi una proposta di matrimonio così? Ambidiosi!
0: Ambidiosi tutti!
2: Ma figurati! Chiaramente continua la nostra polemica. Che ne pensate? Qual è il confine tra legale e illegale anche per questa proposta di matrimonio fatta? 331 80 90 101. 1, 2.

0: Max su R101 e la polemica. Due persone hanno scalato l'Empire State Building, hanno messo fuori una bandiera della pace con un messaggio e poi c'è stata la proposta di matrimonio. Che ne pensate?
1: Stasera scalerò il campanile di Santa Valeria, ecco. Seregno per fare una proposta di matrimonio.
0: Vedi che poi la gente vuole imitare queste cose, non va bene. Quante volte vi siete ripromessi di cambiare le vecchie finestre di casa? Beh, è il momento di farlo con la promo Rinnova e Risparmia di Domal. Ricevete 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircala acquistata.
2: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post-consumo che uniscono un'estetica elegante a un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti.
0: La promozione termina il 15 ottobre. Trovate il punto vendita più vicino in regolamento su domal.it.
3: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
8: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's see.
0: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
2: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
16: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
18: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
17: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: MG. Find your more.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
19: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
21: Devi aprire la pagina deghi.it.
22: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
19: Poi devi solo cliccare.
22: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
19: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
23: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
20: Devi provare.
19: Devi fidarti.
20: Perché se non devi, non ci credi.
24: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
25: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
26: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
27: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
26: Oh, Contacta, adoro!
27: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
28: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
29: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
30: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
31: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
32: Musica, energia e divertimento.
33: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
34: Team Battiti Live!
33: Da stasera in prima serata, Canale 5.
35: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
36: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
37: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: 16:48, questa è R101, il Good Times, e come sempre arrivano le vostre canzoni.
1: Ciao amici di R101.
2: Ciao.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Got to Be Real di Cherry Lee. Ciao.

0: Charlene su R101, la canzone che ti fa stare bene, 1978. Continuate a mandarci le vostre richieste oppure andate sul nostro sito r101.it.
1: Invece chiudiamo la polemica di oggi. Ci siamo occupati di questi due ragazzi che hanno scalato l'Empire State Building senza imbragatura, insomma tutto illegale, 440 metri, sono saliti in cima all'antennone, hanno srotolato questo striscione che appunto aveva questa scritta: quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace. E poi a un certo punto lui, questo Ivan, loro sono due russi, Ivan si inginocchia e fa la proposta di matrimonio a Angela. Ok, vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, da che parte state.
2: Allora, è ora di finirla, che tutti dicano ognuno fa quello che vuole, perché poi si arriva a questi punti, anarchia completa. Quelli lì adesso per caso gli dobbiamo dare anche la medaglia, a rischio della loro vita e dell'incomodità magari di qualcuno che magari doveva poi andarli a prendere a metà della salita con un elicottero a rischiare di lasciarci la pelle. Quindi devono stare in galera 6 mesi come minimo, e chi dice ognuno fa quello che vuole deve andarci anche lui in galera.
1: Bravo, 6 mesi di un anno di carcere per entrambi. Vabbè, poi
3: io dico che secondo me quelli più scemi siamo noi e loro sono quelli più furbi, perché alla fine della fiera si sta parlando di loro, no? Ed è quello che volevano.
0: Vi visto,
1: in
0: infatti
1: effetti, io scusate amici, ma ho guardato un attimo il profilo Instagram di Angela Nicolau.
0: Sì.
1: E io quasi quasi cambio idea, cioè secondo me hanno fatto bene.
0: Santini,
1: così, la sto guardando.
0: Guarda, ma non voglio neanche vederla.
1: No, io dico che comunque ci sta questa cosa che hanno fatto.
0: Non ti voglio più sposare.

0: Critici nucleari, sorry, scusa, lo sento.
1: Sorry.
0: Chiudere il nostro Good Times
1: sorry.
0: Di oggi.
1: Abbiamo
0: chi è?
1: Finito, chi è?
2: Santini, fai sì. la proposta di matrimonio alla Melita.
0: Dai.
2: In diretta radio.
0: Dai.
2: TV canale 67.
0: Codardo. Codardo, come tutti, sei un codardo.
1: Vabbè, ci sposeremo, chissà, forse
0: sì.
1: un giorno. Grazie a tutti, torniamo domani. Beh, in realtà professionalmente ci siamo già sposati.
0: È vero,
1: quindi...
0: siamo sposati.
1: Vi lasciamo con la zia Manu, a domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Sale a 20 il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del violento raid russo di stanotte, il più massiccio dall'inizio della guerra, secondo il sindaco. 86 feriti, si scava tra le macerie di un edificio parzialmente crollato. L'alta rappresentante europea Callas, pronta a proporre nuove sanzioni a Mosca. 1000 giorni dallo scoppio della guerra a Gaza, nella striscia i morti sono oltre 56.000, secondo le stime del Ministero della Salute locale, indicate anche dall'ONU. Un rapporto citato da Save the Children parla di almeno 21.000 minori uccisi, 245.000 colpiti o a rischio malnutrizione. Bomba in un caffè nel centro della capitale siriana di Damasco, nei pressi del Palazzo di Giustizia. Il bilancio è di almeno 5 morti e 16 feriti. Le forze di sicurezza hanno isolato la zona, indagano le autorità. In Venezuela, estratto vivo il 43enne intrappolato da 8 giorni sotto le macerie. Il bilancio del terremoto al momento è di 2.295 morti e oltre 11.200 feriti. La missione italiana, premiata dalla presidente Delcy Rodriguez con la medaglia d'onore. Tragedia sul monte Saccarello, nell'Imperiese, dove è precipitato un quad con a bordo 3 settantenni francesi. Nessun superstite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Fatale, una manovra errata del guidatore. Mondiali di calcio, prosegue il quadro dei sedicesimi. Alle 21 ore italiane, la Spagna di Yamal contro l'Austria. Nella notte, Portogallo-Croazia, con la sfida tra i palloni d'oro Cristiano Ronaldo e Modric. All'alba, Svizzera-Algeria. Queste le breaking news di TGCOM 24.

bless you my friend. Non so perché questo inizio a stelle strisce, boh, perché forse ho appena salutato i colleghi che sono andati via dicendo God bless you, buon pomeriggio a tutti voi cari amici, cari amiche, sulla radio che ti fa stare bene, a chi è già sintonizzato da Good Times e dalle dirette precedenti, a chi è appena arrivato. Due ore in cui chiacchiereremo di molte cose che riguardano un po' tutti noi, con me zia Manu, con Federica Salvia in redazione, con Paride Ausili in regia, con la musica scelta anche da voi. Si parte così.

2014, disco con cui si è aperta questa diretta di Cari Amici, Fallen What I Did vs Pnau Changes su R101. Ancora buon pomeriggio da me, zia Manu. Oltre al come stai, vi chiedo una cosa: fate un piccolo pensiero rispetto alla vostra quotidianità. Quindi partendo da quando vi alzate a come va poi il resto della giornata, nelle cose di tutti i giorni, che siano cose ordinarie, diciamo piccole, o che siano cose più importanti, quindi sostanziose, il vostro pensiero nell'approccio alla vita in generale è pessimista o ottimista? Ve lo chiedo perché c'è un bello studio che è stato pubblicato da Psiche.Italia, è il profilo Instagram che citiamo oggi, Psicologia del comportamento, neuroscienze, che ci parla di come sia possibile programmare o riprogrammare, se serve, il nostro cervello all'ottimismo, che rimane comunque una buona pratica da seguire, anche se non in toto, non sempre, ma una buona pratica da seguire. Puoi letteralmente riprogrammare il tuo cervello per attrarre la vita che desideri. Come? Le ricerche ci dimostrano che il cervello non agisce in base alla verità, verità pura, reale, ma in base a ciò che si crede, che crede sia vero. Quindi possiamo allenare il nostro cervello a essere ottimista, a credere che i colpi di scena della vita ci stiano conducendo verso qualcosa di bello. Come? Con un linguaggio preciso, con le parole giuste. Per quello vi ho chiesto: come parlate a voi stessi nelle task ordinarie di tutta la giornata e anche quelle un po' più impegnative? Volete che vi ricordi il numero della diretta? No? Ugualmente ve lo ricordo, il 331 80 90 101, se volete interagire con nota vocale. Su R101 arrivano The Colors.

0: proposito di American Girls cantata e cantate le ragazze americane da Harry Styles su R101, in realtà proprio la popolazione americana. Vi è mai capitato, andando negli Stati Uniti, di notare quanto la popolazione statunitense sia propenda all'essere positiva, all'essere ottimista? Di questo stiamo parlando. Vi siete resi conto che raccontando a voi stessi con parole positive come affrontare una questione, in particolare quella questione, sia andata bene anche per questo, cioè per come vi siete predisposti? State raccontando le vostre esperienze al numero della diretta.
1: Io in questo momento sto interagendo con il mio cervello e gli sto dicendo: amico mio bello, che ci conosciamo da 40 anni, io stasera faccio il 6 al Superenalotto, io stasera vivo il 6, il jackpot. Meglio di così. Più positivo di così.
0: Tu, amico mio, scherzi, ma neanche troppo. La ricerca che ho davanti a me ci dice che gli ottimisti guadagnano di più, vivono più a lungo, costruiscono relazioni più durature e fanno una migliore prima impressione. Cosa hanno tutti in comune? Il fatto che parlano al loro cervello come fai tu, con ottimismo e positività. Se state su R101, tra poco capiamo, impariamo qualcosina in più. Mm, yeah, yeah, yeah.

Samurai J su R101, ossessione. Se vi siete appena collegati qui a Cari Amici, stiamo chiacchierando di parlare a se stessi con ottimismo. Ha una serie di vantaggi notevoli e se vi è successo, quando vi è successo, che magari affrontando una situazione in particolare della vostra vita vi siete detti, autodetti le parole giuste e le cose sono andate esattamente come speravate.

0: elettrico, diesel o benzina, vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
10: GWM, go with more.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
13: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
14: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da
19: Iperceramica.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
21: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
0: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tu, ma proprio tu, che stai ascoltando in questo momento su R101, cari amici, e gli FL65 con Blue. Nel 1999, quando girava questa canzone, dov'eri? A che profumo ti riporta? Vi chiedo profumo perché in questo momento, mentre l'ascoltavo, ripensavo a me, ragazzina, che andavo in discoteca di pomeriggio, anche di sera nel weekend, e ancora non c'era la legge che aveva escluso il fumo delle sigarette all'interno dei locali. Quindi quando ballavi dentro, se avevi i capelli lunghi come me, poi uscivi, oltre ai vestiti, ti dovevi infilare in lavatrice anche con tutti i capelli perché puzzavano di fumo da morire. E quella cosa lì che all'epoca dicevo però che pizza, invece adesso è un ricordo quasi nostalgico. Il nostro cervello sicuramente viene condizionato da tante cose, soprattutto dalle nostre parole, quando dobbiamo affrontare le cose piccole e grandi della vita. Come parliamo a noi stessi? Parliamo con ottimismo oppure no? Le vostre esperienze personali.
1: Nei momenti di sconforto penso a mio padre. Ad esempio, 10 anni fa ho perso il posto di lavoro, mutuo da pagare e 2 figli, ero entrato nella disperazione. Però pensando che un po' di anni prima la stessa cosa era successa a mio padre, ma lui l'ha presa con filosofia, si è trovato un altro posto, ha cresciuto 3 figli, tutti diplomati, e si è pagato la casa. Ciao, Gabriele da Bergamo.
0: Bello Gabri, 331 80 90 101, se volete raccontare come ha fatto Gabriele la vostra esperienza rispetto a come parlate a voi stessi. Vi dicevo in apertura, questo studio di psiche.italia, lo trovate su Instagram il profilo, che ci dice: il nostro cervello cerca prove in base a ciò che vede ogni giorno. Attenzione, i contenuti che ci portano a fare paragoni ci spingono a concentrarci su tutto ciò che ci manca. Quelli che ci aiutano a crescere ci permettono di vedere tutto ciò che abbiamo intorno come qualcosa che possiamo affrontare, ci permettono di vederci più capaci. E mi viene in mente subito tutto il mondo dei contenuti sul web, i social media. Quindi se guardi qualcosa con cui ti paragoni e magari è più bello, più performante, più di successo, ti senti piccolo così e incapace. Se invece, come ha fatto questo amico, ripensi a chi ce l'ha fatta, al suo papà, come è uscito da certe difficoltà, allora probabilmente ce la fai. Me lo potete raccontare attraverso il numero della diretta. Su R101 arriva Ava Max.

Canzone del nome, volevo ricordarmelo senza guardare la scaletta, ma non me lo ricordo. Sì, Jason Derulo, Savage Love. Adesso ve lo dico in diretta del 2020. Vabbè, vado a ricordi oggi. Ancora buon pomeriggio su R101 con la zia Manu. Vado a ricordi perché questa canzone la ballicchiavo in piscina proprio nell'estate del 2020. Josh 685 e Jason Derulo, Savage Love. Stiamo chiacchierando e se volete raccontare la vostra esperienza di come parliamo a noi stessi, al nostro cervello, perché a quanto pare, secondo gli studiosi e gli esperti, è importante utilizzare parole che siano di ottimismo per affrontare i piccoli momenti della vita e anche i momenti più grandi, più complessi e più profondi. Ci sono anche dei consigli che riguardano letture per qualcuno che magari quest'estate, proprio nel momento di relax, decide di voler imparare l'ottimismo. Così si intitola questo libro, Imparare l'ottimismo, di un prof super figo statunitense che si occupa proprio di psicologia, di ottimismo, di come settare il nostro cervello. Si chiama Seligman, poi ve lo ripeterò, come cambiare la vita cambiando il pensiero. Seligman, Imparare l'ottimismo. Su R101 arriva Noemi. Stare con

La voce di Noemi in diretta su R101 che esce fuori dalle casse della tua radio, della tua TV, del tuo schermo sul 67 e dal tuo smartphone se sei collegato con l'applicazione gratuita, quindi dall'Italia e da tutto il mondo.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi!
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Mongi Mono Protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
13: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
14: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
15: Anche su un mezzo non tuo?
14: Sì.
15: E offre anche tutela legale.
14: Mi fai parlare?
15: E assistenza sanitaria e a casa.
14: Esatto, Moby, perché ACI
15: è il club sempre vicino a te.
14: Almeno la chiusura posso dirla io?
15: Ok, socia.
14: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
16: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da stasera in prima serata, Canale 5.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
6: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense. E con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
7: Acqua e Sapone.
6: Oltre la convenienza.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: l'idea di stare bene incredibile. Stupitemi, la canzone estiva che ti fa stare bene. Richiedila al 331 80 90 101 con una nota vocale.
1: Per la canzone che mi fa stare bene oggi vorrei ascoltare Per un Deca degli 883. Ciao, grazie da Claudio Modena. Ciao ciao.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa di quanto è paranoica questa città.

0: Ho fatto appena 3 saltelli e sono già senza fiato, ma questi rimangono i miei problemi. Gli 883 scelti da voi, canzone estiva che ti fa stare bene su R101, con un Deca in particolar modo. Stiamo chiacchierando a cari amici di come parliamo a noi stessi per affrontare la vita di tutti i giorni. C'è chi trova parole di grande ottimismo e poi trova anche una serie di risultati che gli danno conferma, e c'è chi invece trova una tecnica diversa.
1: Io più delle volte sono pessimista, ma più che altro perché in questo modo, se poi qualcosa di brutto accade, come dire, non mi meraviglio, non ci rimango troppo male, anche perché per esempio 2 volte ho perso il lavoro per 2 licenziamenti e tutte le volte comunque mi sono sempre ripreso, rialzato e ce l'ho fatta. Quindi sono dell'idea che insisti, persisti, raggiungi i conquisti, ce la fai sempre. Ciao!
0: Questa è proprio da tatuarsela, insisti, persisti, già me la sono dimenticata, vabbè, ci riproverò, la riascolto. A proposito di quello che hai detto, amico mio, parleremo nella prossima ora di Cari Amici anche proprio degli effetti, come dire, collaterali, negativi del pensare troppo positivo. Anche qui si sono spinti gli scienziati. La musica su R101, ora firmata Rosaline, questa è la sua Snap.

DK Tuca Macarena, questo mix tra il Tuca Tuca e la Macarena, così raccontato da lei, due persone che si lasciano andare a una storia d'amore sapendo che però in realtà è una cattiva idea. Chissà, loro sanno perché. Su R101 l'abbiamo ritrovata. Io sono Zia Manu Doll, buon pomeriggio a tutti voi. Ci ritroviamo tra poco con Cari Amici, perché ora arrivano le news di TGcom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101. TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Si aggrava il bilancio del massiccio raid russo su Kiev. 20 morti accertati, una novantina e feriti. Una vittima anche a Kherson. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati NATO. In un post su Truth denuncia la ridicola differenza di spesa. Gli Stati Uniti, lamenta il presidente, contribuiscono di gran lunga più di qualsiasi altro paese per la difesa collettiva. La scomunica delle Febriani è ufficialmente arrivata dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Econ in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. I presuli sono considerati scismatici, quindi soggetti alla censura ecclesiastica. A 8 giorni dai devastanti terremoti in Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie il vigilante di 43 anni che era rimasto intrappolato nella cabina di sorveglianza del centro commerciale dove lavorava nello stato di La Guaira. I morti accertati delle scosse sono 2.295, i feriti sono più di 11.000, 50.000 dispersi, gli sfollati 30.000. Un quad si ribalta e finisce in un dirupo del Monte Saccarello in provincia di Imperia. Morti 3 turisti francesi di circa 70 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente durante una manovra di parcheggio nel piazzale di un rifugio. Mondiali di calcio dalle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles. Spagna-Austria si contendono un posto per gli ottavi di finale. Chi passa il turno troverà la vincente di Portogallo-Croazia che si sfideranno nella notte a Toronto. Tennis a Wimbledon, Lorenzo Sonego batte il canadese Diallo dopo 4 ore di match. Prossimo avversario Fritz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.

care amiche, cosa prevede questo giovedì pomeriggio 2 di luglio nella vostra giornata? Cosa è previsto? In questo momento state lavorando? Siete in modalità riposo, relax? Qualcuno in vacanza? Magari state andando a prendere, sono 3 minuti dopo le 17, i ragazzi all'oratorio? Adesso c'è tutto il mondo del Grest, centri estivi, oratori. Ne parleremo tra poco insieme, ci racconteremo come sta andando questo giovedì pomeriggio al 331 80 90 101 sulla radio che ti fa stare bene.

0: 7 minuti dopo le 17 R101 suona i Medusa con Good Boys, Piece of Your Heart. Qui a Cari Amici, per chi si fosse appena collegato, stiamo chiacchierando di parlare a noi stessi, al nostro cervello, con ottimismo. Gli esperti ce lo consigliano perché poi alla fine qualsiasi attività che andiamo ad intraprendere ci restituisce sicuramente un po' più di serenità rispetto all'ipotesi del pessimismo. Il film di oggi non l'ho visto, ma Federica Salvia che me l'ha consigliato, sì, sono pessima. Si intitola Little Miss Sunshine, è di esattamente di 20 anni fa, del 2006, protagonista questa piccola bimba Olive che sogna di partecipare proprio a questo concorso di bellezza dove partecipano le bimbe. Siamo in California, famiglia di lei bizzarrissima, il nonno scapestrato, i genitori in crisi, il fratello che ha fatto un voto di silenzio, quindi insomma lei non sa da dove prendere per ricevere i consigli e affrontare al meglio questo concorso. Il nonno è quello che l'aiuta di più e insomma, a proposito di ottimismo, le dice questo.
1: Nonno.
2: Dimmi.
1: Non voglio essere una perdente.
2: Ma tu non sei una perdente, come ti viene in mente quest'idea?
1: Papà, lui li odia i perdenti.
2: Oh, fermati un attimo. Lo sai cos'è un perdente? Il vero perdente è uno che ha così paura di non vincere che nemmeno ci prova. Tu invece ci provi, no?
1: Sì.
2: Beh, tu non sei una perdente. Domani ce la godremo, eh?
1: Sì.
0: Che belli. Allora intraprendono questo viaggio tutti insieme, tutta la famiglia. Lei farà anche una danza insegnata proprio dal nonno, particolarissima, e non vi spoileriamo il finale, però è un film che parla proprio di parlarsi in maniera positiva, dirsi ce la farò, darsi delle possibilità, ma proprio verbalizzandole. Questa è R101, la radio che ti fa stare bene. Lui è Achille Lauro.

Si chiamano Temper City, la loro canzone appena ascoltata su R101 si intitola Self Aware, qui a Cari Amici. Vi ricordo il sito r101.it, che è l'occasione per ricordarvi sia in questo momento e magari poi andarlo a risentire se doveste averne bisogno, tutte i dettagli che condividiamo nelle varie dirette. Per esempio, ho parlato poco fa del libro, dato che parliamo di ottimismo, Martin Seligman, Imparare l'ottimismo. Ecco, magari se vi siete persi o non avete modo di prendere appunti, potete ascoltare la replica di Cari Amici su r101.it.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da...
9: Iperceramica!

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
12: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: questo flow, la musica dell'estate in diretta su R101 firmata Shaggy, la sua Angel. Queste cari amici, 17:24 minuti, un abbraccio da parte mia. Io sono Zia Manu. Abbiamo parlato fino adesso, se vi siete appena collegati, di quanto sia importante, con supporti di studi scientifici, con i vostri racconti, sicuramente parlare a noi stessi con parole incoraggianti, positive, per affrontare meglio la vita. È arrivata un'altra testimonianza che però mi dà l'assist per parlare anche di un estremo di questo pensare continuamente positivo, ovvero la positività tossica. Partiamo da questa amica.
1: Carissima Manuela, ciao. Allora, io tutti i giorni, a parte la mattina, dai forza su, alzati, dai forza su, poi durante il giorno faccio no, non ce la posso fare, no. Sì, ce la faccio, sì. Ce la faccio, ce la devo fare, sì. No, non ce la faccio, no, no, sì, sì, dai, ce la devo fare, sì. Ce la faccio. Bacioni, Federica.
0: Fede, siamo tutti sulla stessa barca. Hai raccontato, per quello che posso leggere dallo studio che ho qua davanti, la modalità più normale e più sana di approcciare alla vita, cioè bene l'ottimismo, ma il troppo ottimismo, e ve lo condivido proprio per essere più realistici possibile, no? Può portare poi a un aspetto negativo, porta dei risultati negativi. La chiamano proprio toxic positivity, cioè considerare il pensiero positivo come l'unico modo corretto e sano di vivere la vita. Vi dirò di più, anche il confronto continuo, poco fa abbiamo parlato dei social, con questa vita irrealisticamente felice che troviamo sui social, è sbagliato, non è sano, perché ti dà l'idea che tu debba sempre affrontare tutto col sorriso stampato in faccia, e la volta che hai delle emozioni di disagio, di disperazione negative, non ti permetti di viverle perché l'intera società ti dice no, devi affrontare tutto con ottimismo. Se non lo fai, cosa succede? Ancora di più ti senti in colpa, perché sei quello che non riesce a mettere in atto una visione positiva, perché si sente un po' abbattuto, capito? Quindi bisogna trovare una quadra, tant'è che poi gli esperti, c'è un esperimento interessante che magari dopo facciamo insieme, ci dicono, e allora qual è la soluzione? L'abbiamo forse detto tante volte, ma vale sempre la pena ripeterlo. Riconoscere ed accettare le emozioni tutte, anziché evitarle o sopprimerle. Belle e brutte, guardarle e dire, oh, oggi sono ansiosa, sì, oggi c'ho l'ansia, domani sarà un altro giorno, magari ne avrò un pizzico meno.

Taylor Swift, questa è R101, la radio che ti fa stare bene. Buon pomeriggio a te collegato dalla radio, per l'appunto anche dalla TV, dal canale 67, dall'app gratuita, quindi dal tuo smartphone. Giovedì pomeriggio 2 di luglio, la sua Cruel Summer. Ah, cari amici, sentite che bella questa definizione di ottimismo ritrovata proprio nella ricerca dei contenuti per la diretta di oggi. L'ottimismo, la convinzione che la vita stia per ricompensarti più di quanto ti abbia messo alla prova. È molto bella, però ci siamo detti l'importante è stare attenti a non far diventare tutto estremamente positivo, non perché vabbè adesso confutiamo tutto quello che abbiamo detto fino adesso, no, perché si rischia di illudersi, no, di andare troppo oltre e poi di farci male. E allora vi dicevo, un esperimento molto carino per capire se stiamo sopprimendo le emozioni negative, portando al grido dell'ottimismo a tutti i costi, suggerito dagli esperti, è questo. Provate in questo momento, nei prossimi 30 secondi, a seguire questa semplice istruzione che vi do. Evitate di guardare tutte le cose nere intorno a voi. Nei prossimi secondi, provate a farlo in questo momento, siete lì a cercare le cose nere per evitarle, cioè ti guardi intorno, vedi nero, fai no, quello non lo devo guardare, nero, no, quello non lo devo guardare. La stessa cosa facciamo, ci dicono gli esperti, con le emozioni negative quando tentiamo di sopprimerle e non guardarle per al costo, insomma, per pensare sempre solo positivo. Questo porta a guardarle probabilmente doppiamente, a dare loro maggior peso, creando tutto questo casino più ingestibile di quanto invece non fosse se ci fossimo limitati ad accoglierle, come abbiamo detto poco fa. Su R101 arriva Clara e anche San Giovanni con Le ragazze. Enjoy the music.

0: Ragazze, questa è solo per voi, dalla zia Manu su R101, Clara, San Giovanni, le ragazze.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
11: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su Conad.it.
0: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
20: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre. E ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: La canzone che ti fa stare bene.
8: Qual è la canzone estiva che ti fa stare bene? Raccontamelo con la tua voce. Manda una nota vocale al 331 80 90 101 e solo qui su R101 la condividiamo in tutto il mondo.
9: Ciao, la canzone che mi fa stare bene è Children di Robert Miles. Me la potete mettere per favore? Grazie, yeah!

0: Guarda, se non dovessi parlare altezza microfono mi metterei proprio così in adorazione per ringraziarvi per aver scelto questa canzone estiva che ti fa stare bene di Robert Miles, Children. Voi avete portato lo stile dal punto di vista proprio delle vibrazioni, non possiamo andarcene se non prima apportiamo anche un po' di fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: E anche oggi su R101 Federica Salvia, ciao!
2: Ciao, ma come mai sei stupita? Del fatto che io ci sia.
0: Sai che ogni volta, non lo so, perché tu sei sempre qua, però quando arrivi al microfono è come se arrivassi in questo momento.
2: Ah, ok. No, pensavo fossi stupita del fatto che fossi ancora viva.
0: No, parliamo di ottimismo. Innanzitutto sono felice che tu sia viva.
2: Grazie, questo è un pensiero carino.
0: E poi lo stupore porta, secondo me il sentimento dello stupore porta all'ottimismo. Cioè ti fa vivere tutto con gli occhietti un po' illuminati, a cuoricino.
2: Sì, sono d'accordo, è vero.
0: E tu sei una che si parla in maniera ottimistica. Ottimistica, sì, per affrontare qualsiasi momento della vita, piccolo e grande.
2: Mi parlo in maniera molto ironica, rido molto tra me e me, anche fuori di me.
0: Da sola?
2: Da sola, sì, assolutamente, lo so, sono le risate più belle, quelle che capisci solo tu, ovviamente, perché le condividi solo con te. Però tendenzialmente sono una persona ottimista, sì.
0: Vero, lo posso confermare.
2: Penso che comunque domani si proveranno delle nuove cose, quindi qualcosa di bello arriva.
0: Io mi ricordo una delle prime frasi e poi andiamo a degli auguri di compleanno speciali per
2: assolutamente
0: oggi, e alla tua frase. Una delle prime cose che mi è rimasta in testa, che tu mi hai detto quando ci siamo conosciute in maniera approfondita, è stata: Manu, non ti preoccupare, la risolviamo. Questa è fede, quindi probabilmente, cioè no,
2: sì, è vero.
0: Sicuramente vai di ottimismo. A chi facciamo gli auguri oggi?
2: Oggi facciamo gli auguri a mio fratello Gianluca.
0: Auguri!
2: Auguri! Non mi chiedere quanti anni fa.
0: Non te lo ricordi?
2: Gianlu, non mi ricordo quanti anni fai. Però un tot. Auguri per un tuo tot.
0: Mua! Buoni festeggiamenti, brindo con voi. Che frase abbiamo per chiudere la diretta sull'ottimismo?
2: Abbiamo un uomo ottimista, sicuramente coraggioso, il Dalai Lama.
0: Ah, bello quel tipo lì, un gran figo.
2: Un figone, sì. Ci scusi il Dalai Lama per questa così, per questa.
0: Beh, apprezziamo, we appreciate.
2: L'ottimismo non significa essere ciechi di fronte alla realtà della situazione. Significa che rimani motivato a cercare una soluzione a qualunque problema si presenti.
0: Grazie Dalai Lama, grazie Federica Salvia,
2: grazie
0: domani.
2: Grazie a voi.
0: Questa è R101, arriva una delle band più luminose degli ultimi anni. Si chiamano Coldplay.

fare Coca-Cola. Tommaso Paradiso a chiusura di questa chiacchierata di Cari Amici su R101. Dalla zia Manu è davvero tutto, grazie come sempre, profondissimo, enorme. Ci sentiamo domani alle 16 con Federica Salvi in redazione, con Pari D'Ausili in regia. Arrivano i fill e ciao belli, ciao belle.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. E di 20 morti il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev. Una vittima anche a Kherson. Zelensky promette: reagiremo. Mosca si giustifica: presi di mira solo obiettivi militari e strategici utilizzati dal regime ucraino per uccidere i cittadini pacifici. A meno di una settimana dal vertice di Ankara, Donald Trump di nuovo all'attacco degli alleati NATO. Il presidente americano li accusa di spendere molto meno per la difesa rispetto agli Stati Uniti, che li protegge senza trarne alcun vantaggio. Sono trascorsi 1000 giorni dal 7 ottobre del 2023, quando Hamas attaccò Israele. Save the Children conferma l'uccisione di almeno 21.000 minori da parte dello Stato ebraico durante il conflitto, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta, dato l'ignoto numero di sepolti sotto le strutture. A 8 giorni dai devastanti terremoti in Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie il vigilante di 43 anni che era rimasto intrappolato nella cabina di sorveglianza del centro commerciale dove lavorava nello stato di La Guaira. I morti accertati delle scosse sono 2.295, i feriti sono più di 11.000, 50.000 i dispersi. Sono 3 turisti francesi settantenni le vittime di un incidente sul Monte Saccarello nell'Imperiese. Erano a bordo di un quad che si è ribaltato, forse per una manovra errata durante un parcheggio nei pressi di un rifugio, ed è finito in un dirupo. Mondiali di calcio, Spagna-Austria in campo dalle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia, che si sfidano nella notte italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra Ferentino e Anagni in direzione Milano. Incolonnamenti per incidente anche viaggiando verso Napoli, per 1 km tra Reggio Emilia e Modena Sud e per 3 km tra Frosinone e Ceprano. Sul raccordo A1 A14 Bologna-Casalecchio, code invece per traffico intenso tra Bologna-Casalecchio e il bivio per l'Autosole, procedendo verso quest'ultima. Incolonnamenti per traffico anche sulla A56 tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 387 del Gerrei si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Donori. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: giovedì 2 luglio, trafficanti del nostro cuore, eccoci qui su R101. Noi siamo i Phil e vi terremo in compagnia fino alle 20 questa sera. Che bello ritrovarvi in questo pomeriggio soleggiato, devo dire la verità. Meno caloroso degli scorsi giorni, si sta molto meglio e si sta meglio in vostra compagnia. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare tramite la radio, ovviamente, tramite la TV, canale 67, tramite l'app, l'app di R101 e tramite il sito r101.it.
1: C'è un metodo che preferisci tra questi o ti piacciono un po' tutti?
0: Tutti, tutti, devo dire la verità, il metodo classico della macchina secondo me è ineguagliabile, però l'app la prediligo perché mi seguo ovunque, anche all'estero, ed è un mezzo che utilizzo molto spesso. E poi c'è il numero di telefono, non dimentichiamocelo, trafficante del nostro corazon, 331 80 90 101 per scriverci, per commentare questa puntata, per segnalare il traffico che vedete in giro per l'Italia e poi per che cosa anche?
1: Per partecipare a questo programma spettacolare scegliendo la canzone che vi fa stare bene.
0: Che vi fa stare bene bene. Quindi le coordinate le abbiamo dette,
1: sì.
0: I metodi per ascoltarci le abbiamo detti, manca solamente la musica. Quindi partiamo con Takagi e Ketra, Giusy Ferreri e Sean Kingston. Questa è Amore e Capoeira.

0: GR 101, amici di Trafficanti. Pedro, ho ripreso la mia postazione.
1: Eh sì, ho per un attimo provato l'ebbrezza del ponte di comando, bellissimo.
2: Oggi incredibile, sì. Possiamo dirlo, è raro, ma i treni ci hanno mollato.
0: Vabbè, ma gli italiani lo sanno che il trasporto pubblico in Italia è una pagliacciata, non
1: ma
0: è che non lo sanno.
1: Non puoi dirlo, non puoi dirlo, i nostri treni sono sacri, non vanno toccati.
0: È una pagliacciata, è la verità, quindi no problem, però mica solo i treni lasciano a terra le persone.
2: Anche le macchine. Anche gli aerei.
0: Tutto insomma, cioè praticamente se vai a piedi è meglio.
1: Ragazzi, ma è estate, c'è l'alibi dell'estate, ci sono i lavori, c'è il caldo,
0: una volta il cinghiale, una volta il rame, una volta il semplice.

0: sempre un alibi.
1: C'è
0: vabbè,
1: da dire che ognuno, secondo me, se scava tra i suoi ricordi, e parlo dei nostri trafficanti, può trovare più di un esempio di viaggio della speranza. Un viaggio in cui magari i mezzi di trasporto non hanno... non hanno svolto il loro compito.
0: Ma magari anche la vostra auto, perché c'erano chilometri e chilometri e chilometri di code. A fare 3 ore ce ne avete messi 15.
2: Ecco, vi fermo subito. Prego. Perché vi state lamentando di questo mio Varese Treviglio che vi ha portato a accumulare un'ora e mezza di ritardo.
0: Perché invece roba da dilettanti.
2: Qui abbiamo una testimonianza. Vada. Finalmente il nostro meglio. Giacomo Gianni è tornato dopo un viaggio della speranza che è durato quasi 24
0: ci
2: ore.
0: Ci dia di più.
3: Ieri mattina alle ore 8:00 ho preso un pasticciotto e mi sono diretto all'aeroporto.
0: C'è già rotta dall'emissione.
1: Però il dettaglio ti fa già capire. Lo geolocalizza, no? Il pasticciotto era a Lecce.
3: Ero in Salento. Ho raggiunto l'aeroporto di Brindisi, dove alle ore 13 sono partito in direzione Milano-Malpensa. Dove purtroppo però a causa del maltempo, quindi diciamo...
0: Un'altra scusa,
2: obiettivamente un problema atmosferico.
3: Siamo atterrati con un leggero ritardo...
1: A Milano.
3: A Pisa.
0: No, come?
3: A Pisa. A Pisa.
2: Cioè lei è stato dirottato da Milano, non a Bologna, no. Che ne so, a Pisa.
1: Bella Pisa?
3: Sì, va bellissima.
0: La torre, la vista.
3: L'aeroporto di Pisa, ve lo consiglio, è una grande emozione. Poi alla fine sono arrivato comunque a Milano.
2: In che ora?
3: Abbiamo preso un bus da Pisa alle 19, intorno alle 24 ho raggiunto la Malpensa, quindi alle 1:20.
0: La classica corriera Pisa-Milano, ragazzi.
1: Lei non avrebbe avuto nulla da raccontarci se questo non fosse successo.
3: Io l'ho fatto per voi, ma volete mettere l'emozione di dover atterrare a Milano e arrivare
2: a Pisa? Fare la Cisa in pullman.
1: 331 80 90 101, i vostri viaggi della speranza. Secondo me il nostro Gianni lo sapete battere. Se lo battete. Enjoy the music.

0: Buon vento!
1: Com'è che cantano Giova e Alfa? Buon vento a chi oggi partirà. Io non glielo auguro,
2: C'è un'estate di partenze davanti a noi e noi andiamo a ricordare però delle partenze passate dove il viaggio è durato tantissimo per vari motivi che ci racconterete al 331 80 90 101.
1: Li chiamano viaggi della speranza. Perché? Perché la speranza è l'ultima a morire. Facciamo prima a morire noi.
3: Esatto. Ci vogliono degli audio corti, cioè non devono essere lunghi
1: degli
3: quanto il
1: libri.
3: Viaggio, perché sennò non riusciamo a metterli.
2: A tra poco.
4: I trafficanti di R101.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
6: e alle nostre vacanze romane,
7: anche se non siamo a Roma.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono nelle loro auto, da R101.it sui loro computer,
1: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
3: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
1: E poi dal canale 67.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene.
14: Cadono sempre in avanti.
13: Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
16: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
19: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
16: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: MG. Find your more.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Luna Pop, qualcosa di grande su R101. Trafficanti, siete con i Finlay, parliamo di Viaggi della Speranza.
1: Eh sì, c'è qualcosa di grande tra noi e la nostra meta, ragazzi, perché c'è qualcosa che si frappone tra noi e il nostro obiettivo.
0: 331 80 90 101, le storie di viaggi iniziati con tutte le speranze del mondo, ma poi sono durati tantissimo.
2: Il Viaggio della Speranza è stato quando avevo circa 19 anni, tornavo dalla Grecia e da Brindisi alla Calabria, dall'altra parte, il paese che si chiama Scalea,
3: sì.
2: Ho preso 5 treni e ci ho messo quasi 12 ore.
1: Beh, dai, praticamente con i trenini giocattolo forse ci mettevi meno.
0: Ci fa un Milano-Palermo in 12 ore in macchina volendo, no?
1: Non so, lei di solito Gianni fa Milano-Lecce.
0: Sono
1: quanto
0: 8,
1: ci vuole?
0: 9 ore.
4: Milano-Lecce ci vogliono sì 10 ore. 10 ore.
0: Poi dipende, perché se fai tante soste, cioè se io non mi fermo mai e io la
1: certo,
0: faccio.
1: Certamente.
0: Però fai tante soste.
3: Che stiamo ragionando su distanze comunque importanti, no?
1: Certo.
3: Ma ci sono problemi anche su distanze minime.
5: Mm. Ma cari trafficanti, il Viaggio della Speranza, allora a suo tempo ero ancora sposato. Vado a prendere a Linate mia moglie e i suoceri.
3: Okay.
5: Loro da Punta Raisi a Milano 1 ora e 45. Io da Linate a Cologno Monzese 4 ore. Si è ribaltato un camion che trasportava gas sotto la metropolitana di Cascina Gobba. Non vi lascio solo immaginare. Un abbraccio da Daniele.
1: Nulla di pericoloso, nulla di grave. Mamma mia, poi Linate e Cologno sono attaccatissime,
3: sì,
1: praticamente limitrofe.
3: Sì, 4 ore.
0: Tante volte si passa più tempo nelle tangenziali, no? Attorno alle città, beh, raccordano l'area, Roma anche similari, che facendo, non so, un Bologna-Roma.
1: Lì è colpa degli insediamenti urbani, ragazzi. Abbiamo delle porzioni del nostro planisfero totalmente disabitate. Abbiamo pianure, natura sconfinata.
3: Ma
1: e poi tutti ci troviamo
0: tutti
1: lì
0: nello stesso punto.
1: Sì, guardi il mondo dall'alto,
0: dall'alto di notte, tu vedi tutte le lucine
1: sulla pianura padana e sulla Ruhr in Germania.
0: C'è un agglomerato incredibile.
1: Tutto buio dalle altre parti.
3: Quando salirai al governo, ci pensi tu a risolvere questo problema. 331 80 90 101, le vostre storie. Ora sale a bordo un nostro amico, lo possiamo considerare così?
0: Ah sì, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.

0: Lazza con Cenere su R101 Trafficanti. Parliamo di viaggi, della speranza, viaggi lunghi. Magari eravate alla guida, magari su un aereo, su un treno. Insomma, dovevate fare pochi chilometri e ne avete fatti tantissimi.
1: Ciao, Emanuele da Vicenza. 36 anni fa, con gli amici, abbiamo deciso di andare in vacanza a trovare altri amici di Reggio Calabria. Quindi Vicenza-Reggio Calabria, 1.300 chilometri in auto, 24 ore e mezza. Salerno-Reggio Calabria, 7 ore per fare 100 chilometri. Un'odissea, un'odissea.
2: Lì nacque il mito della Salerno-Reggio Calabria, sì, di Scilla e Cariddi, ragazzi.
3: Sono passati 36 anni se e lui ancora se lo ricorda.
2: 1990,
3: indimenticabile.
2: Italia 90, i gol di Schillaci, la vera Salerno-Reggio Calabria.
0: 331-80-90-101, le vostre storie. Ora, Tame Impala, Jenny, questa è Dracula su R101.

0: Sam Impala, Jenny, Dracula, SR 101, Trafficanti.
1: Abbiamo fatto un salto anche in Transilvania grazie a questo pezzo, vedi?
2: Quanto ci abbiamo messo però? Pochissimo.
1: Pochissimo.
2: SR 101 si arriva prima in qualunque punto del mondo, anche
1: se invece siete in giro e vedete traffico, code, segnalatelo con le vostre segnalazioni vocali al 331 80 90 101, perché ci diamo una mano.
3: Anche perché l'obiettivo è farvi evitare i viaggi della speranza, esatto. Argomento di oggi.
0: E tra poco vi regaliamo anche una canzone che vi fa stare bene.

0: Tommy, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
11: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
12: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
16: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
17: GWM, go with more.
18: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
19: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
20: Say yellow to summer sales a Scalo Milano Outlet & More. Dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
21: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
22: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
21: Questo finché non passi a Eolo.
23: E allora tutto diventa più...
21: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
24: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
25: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
26: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
27: La canzone che...
28: Bene. Wow! È il momento della canzone che vi fa stare bene.
29: È proprio quel momento lì, amico.
28: Cosa volete ascoltare, trafficanti? Dai!
30: Ciao, Radio 101, Tiga da Milano. La canzone che mi fa stare bene è Will You Be There di Michael Jackson.
28: Va wow. Bene, va bene, va bene. Al 331 80 90 101. Una volta ogni ora scegliete voi la musica con la canzone che vi fa stare bene. In questo caso, Michael Jackson, Will You Be There?

0: Michael Jackson, Will You Be There, su R101, è la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici, perché Michael Jackson, lo sappiamo tutti, il leader dei Led Zeppelin.
0: Cosa?
1: Ho sbagliato foglio, aspetta.
0: Cosa succede?
1: Volevo raccontare una piccola storia, un aneddoto, rock and roll dietro questo brano. Quindi no, mi confermate che Michael Jackson non è il leader Zeppelin. Quello era?
2: Jimmy Page alla chitarra, dipende.
1: Robert Plant
0: alla voce, non può dirne uno perché si offendono, cioè nel senso non è che c'era un leader solo lì dentro.
2: Erano tutti leader.
1: Erano più leader.
0: Fa brutto dire che c'era un leader solo nel
3: Ci dica una curiosità a sto punto, anche sulle Zeppelin se vuole.
1: Ma guardi, sulle Zeppelin, sì. Aspetta, ne sapevo una,
0: però Michael Jackson prima di diventare Michael Jackson faceva parte di un'altra band,
1: i Backstreet Boys.
0: No, no. Cioè con i suoi fratelli. No?
1: Fratelli,
0: cioè, se, il cognome,
1: Yabba.
0: No, Yabba, no, un'altra roba in Svezia. Lascia per.
2: Non però, erano nemmeno
1: Blues
2: i Maroon
1: Brothers.
0: No, sì. Blues Brothers.
2: Non erano i Maroon 5, però ci siamo quasi. Erano i.
0: Il cognome di Michael. No, il cognome
1: Jackson.
0: Ci aggiungi il 5.
1: Jackson 5.
0: No, in inglese.
1: 5. Oh! Bene, bene.

0: Max EPIO. Però anche no, su R101 Trafficanti tra poco si gioca insieme.
1: Bene, bene.
0: Ancora sto bene. Che voi, a che cosa vogliamo giocare?
1: Un gioco bello bello?
0: Facciamo un gioco bello bello, va bene. Ok, vi faremo 7 domande, 5 delle quali hanno come risposta un sì, 2 invece hanno come risposta un no. Solo alla fine vi diremo quante ne avete azzeccate e se ci sono degli errori ricominciamo da capo. Candidatevi sin da ora al 331 80 90 101 col vostro nome di battaglia.
2: I trafficanti di R101.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Esther Oletto. Intervento di Giorgia Meloni al congresso della UIL a Padova. Il salario giusto, una vittoria di tutti i lavoratori. La Premier promette tolleranza zero contro caporali e organizzazioni criminali. I morti sono una sconfitta. Evitare che la ricchezza sia verticalizzata. In manovra, assicura la Presidente del Consiglio, confermiamo la detassazione dei rinnovi contrattuali. Si aggrava il bilancio del massiccio raid russo su Kiev. 21 i morti accertati, una novantina i feriti. Colpito anche un pronto soccorso, una vittima a Kherson. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot e giura vendetta. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati NATO. In un post su Truth denuncia la ridicola differenza di spesa. Gli Stati Uniti, lamenta il presidente, contribuiscono di gran lunga più di qualsiasi altro paese per la difesa collettiva. Estratto vivo dalle macerie dei terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, è il vigilante di 43 anni che era rimasto intrappolato nella cabina di sorveglianza del centro commerciale dove lavorava nello stato di La Guaira. 2.295 morti accertati, oltre 11.000 feriti, 50.000 dispersi. Un quad si ribalta e finisce in un dirupo del Monte Saccarello in provincia di Imperia. Morti 3 turisti francesi di circa 70 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente durante una manovra di parcheggio nel piazzale di un rifugio. Mondiale di calcio dalle 21 a Sofi Stadium di Los Angeles. Spagna e Austria si contendono un posto per gli ottavi di finale. Chi passa il turno troverà la vincente di Portogallo-Croazia che si sfideranno nella notte italiana a Toronto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'A14 crea code tra Bologna Borgo Panigale, raccordo A1 Bologna Casalecchio. Per un altro incidente chiuso al traffico il bivio A1 a 15 Parma La Spezia provenendo da Bologna verso La Spezia. Per traffico invece sempre sull'autostrada coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione Milano. Code a tratti tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 Brennero Modena in direzione Napoli. Code a tratti per traffico anche sulla 4 tra Peschiera e Verona Est in direzione Padova. Per cantieri si segnalano code lungo la 7 tra Busalle e Genova Bolzaneto. Sulla 56 tangenziale di Napoli code per incidente tra Italia 90 e Fuori Grotta verso la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 20 del Colle di Tende di Valle Roia è chiuso il tratto tra Limone e Fanghetto confine con la Francia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 101.
1: 19 e 3 minuti su R101 di nuovo. Buonasera da parte dei Finlay, amici trafficanti. Pedro, K e Dani in diretta fino alle 20. Siamo pronti a giocare a un gioco bello bello. Come funziona? Vi faremo una serie di domande di cultura generale, 7 domande in particolare.
2: Ok.
1: A 5 di queste risponderete sì, perché sì, hanno come risposta un sì.
2: È obbligatorio?
1: Eh sì, perché sono vere, quindi hanno come risposta un sì. 2 di queste hanno come risposta un no, quindi sono false.
2: E come faccio a sapere quali sono sì e quali sono no?
3: Alla fine.
1: Ve lo diciamo solo alla fine.
3: Se li avete messi nel posto giusto, bravissimi. Altrimenti ripartiremo da capo e dovete posizionare i no in altre
2: posizioni. E infatti in l'obiettivo è posizionare i due no nella posizione corretta.
3: È un gioco molto bello bello, l'abbiamo detto.
1: Hai voglia.
3: Perché è proprio il titolo ed è anche il modo per candidarvi, ovvero basta un messaggio vocale 331 80 90 101 in cui ci dite voglio giocare a un gioco bello bello.
1: Sì,
3: bello.
1: Dai, fatevi avanti e diteci anche il vostro nome di battaglia. Sceglietene uno a fantasia.
3: Abbiamo avuto il messia di di dov'era?
1: Poi vabbè,
3: il messia di
1: pirata di
3: Sorrento.
1: Sorrento. Scegliete voi, dai, 331 80 90 101 e si gioca. Falla giù.

0: Mahmood e Blanco, brividi su R101.
1: Che ha vinto Sanremo,
0: certo, naturalmente.
1: In maniera anche abbastanza facile, no?
2: Schiacciante, vero, schiacciante, vero. Ha battuto la concorrenza.
1: Non sarà così facile vincere un gioco bello bello.
3: Un gioco bello bello.
0: Dipende, dipende.
3: Un gioco bello bello.
2: Ma poi vogliamo mettere la gloria.
0: Sento cantare anche in sottofondo. Chi gioca con noi quest'oggi?
1: Diamo il benvenuto al Cadrega, signori.
0: Chi è il Cadrega?

0: Cadrega, ci siamo.
1: Sono io.
2: Eccoci, pensavamo.
0: Fossi caduto dalla cadrega.
2: Eccoci qua, cadrega. No. Che immagino il cadrega da Palermo, sicuramente. No, da dove?
1: No. Dalla Valtellina.
2: Allora, senti, ti faremo 7 domande di cultura generale. 5 di queste hanno come risposta un sì. 2 hanno come risposta un no. Quindi devi piazzare i no nei punti corretti. Solo alla fine ti diciamo quante ne hai beccate. Se c'è qualche errore ricominciamo da capo, ok?
1: Va bene.
2: Dai.
3: 3, 2, 1, forza cadrega, andiamo.
0: La parola francese pêche si traduce in italiano con pesca?
1: Sì.
0: Pescara è il capoluogo dell'Abruzzo?
1: No.
0: Pruzzo Roberto ha giocato oltre 150 partite con la Roma?
4: Pruzzo.
1: Sì.
0: Roma è il titolo di una canzone di Achille Lauro?
1: Sì.
0: Lauro è sinonimo di alloro?
1: Sì.
4: Ha detto sì.
0: Alloro, non alloro. Alloro in italiano, cadrega, è un pronome personale indiretto?
1: Sì.
0: In un calcio di punizione indiretto, l'arbitro tiene il braccio alzato?
1: Sì.
2: Ok, hai sbagliato solo una.
1: Chiaro.
0: Eh sì, perché hai utilizzato solamente un no, quindi per forza di cose. E quella corretta, ovviamente, Pescara, il capoluogo dell'Abruzzo, tu hai risposto correttamente no.
3: Ripartiamo e mi raccomando, metti l'altro no in posizione giusta.
0: Non è assolutamente facile oggi, eh.
3: Non verrai assolutamente aiutato.
2: Stai andando benissimo, però, te lo dico. Dai.
3: Forza, cadrega.
0: Cadrega, la parola francese pêche si traduce in italiano con pesca?
1: Oui.
0: Pescara è il capoluogo dell'Abruzzo?
1: No.
0: Non c'era bisogno di suggerimenti, l'ha già azzeccato prima.
3: Hai sentito
0: Pruzzo,
3: qualcosa?
0: Pruzzo Roberto ha giocato oltre 150 partite con la Roma?
1: Sì.
0: Roma è il titolo di una canzone di Achille Lauro?
1: No.
0: Lauro è sinonimo di alloro?
1: Sì. Sì, fino alla fine.
0: Bello pragmatico.
2: Ottimo. Lui, sì, l'errore benissimo che hai fatto prima era sulla canzone di Achille Lauro.
0: Perché la canzone si chiama Amor. Giusto, corretta,
2: sì,
0: la
2: amor,
0: soluzione.
2: Amor. Sì.
3: Cadrega, togliamo la maschera e svegliamo al mondo intero il nome di questo supereroe.
1: Ah, mi chiamo Andrea, chiamo dalla Valtellina.
3: Dove tra l'altro fanno delle cadreghe buonissime. Le fate di tutte le...
1: Oh, ma veramente la mela è un frutto valtellinese?
3: Lo so,
0: sai che non lo sapevo?
3: Perché cadrega non vuol dire la mela.
0: È una grande cheat.
2: Va bene, senti, dove ti trovi in questo momento? Sei a casa, a lavoro, sei in giro?
1: Guarda, mi sono fermato sulla strada, stavo tornando dal lavoro.
2: Ottimo.
1: Sono in macchina.
2: Ti manca poco fino a casa?
1: Sì, pochissimo, 5 minuti sono a casa.
0: Adesso dai, poi si torna a casa, bella cenetta, no? Una bella...
1: salutare solo la mia famiglia che è al mare, tranquilla, e io da solo a casa a fare le ferie.
3: Chi è più tranquillo dei due?
2: Ecco.
3: Beh, cioè,
1: sia io che loro.
2: Perché, cioè, comunque non è che tu stai male, secondo me, te la stai un po' godendo.
1: Bravo.
3: Tanta invidia.
2: Buona serata, un abbraccio, grazie per essere stato.
1: Ciao.
2: Enjoy the music.

0: Warren, Fever Dream su R101. Ancora complimenti al Cadrega della Valtellina.
1: Chissà com'è bello lì Pacciarotto stasera, una bella bottiglietta di Sassella, un po' di Slinzega, no?
2: Ma cosa stai dicendo?
1: Dei prodotti tipici valtellinesi.
0: Okay. Come cosa si sono? Spiega bene. Pizzocchi.
1: Slinzega è tipo una bresaola, la dico male, però okay. È un affettato buonissimo, di qualità.
3: Salame.
1: Cioè, non è un salame, non la è un Slinzega.
3: Ah, no, scusa.
1: Non è un salame, affettato. È un'altra cosa, è più tipo la bresaola, no?
0: Okay.
1: Un carpaccio.
0: Adesso ci facciamo una cultura.
4: I trafficanti di
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
18: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
20: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
21: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
23: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
24: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
24: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
24: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
24: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
24: Adesso?
23: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: Ho comprato una perla nera.
26: E perché?
25: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
26: E perché?
25: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
27: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
28: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
0: Finalmente è iniziata l'estate.
1: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
0: Ah sì?
1: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
0: Hai ragione.
1: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lisa e Ligabue, gli ostacoli del cuore su R101. E adesso, trafficanti, con il nostro Giacomo Gianni, impariamo tre cose nuove, tre cose per sembrare più intelligenti.
1: È appena arrivato qui da Pisa dopo un viaggio interminabile durato 97 ore, ma è fresco comunque. Fresco.
2: Sempre fresco, perché gli ostacoli del cuore cosa sono? Sono solo delle piccole montagne da superare per poi ritrovare, no, ciò che è bello.
1: Una prateria.
2: Sì, perché è un po' l'elogio, diciamo, dell'amore.
3: Quello che... un po' più utopistico, forse.
2: Sì, in un certo senso. Comunque un amore che è in salita, ma poi dall'alto hai una bellissima visuale.
1: Pedro sta divagando, no, questo preludio inutile.
3: Non sta dicendo niente, ma io in quegli occhietti vedo l'amore. Vedo
2: tu
3: l'amore,
2: dici?
3: Evidentemente in queste ore.
2: Ma
3: in queste ore avrà.
2: Ma va, sono stato 40 ore.
1: Vivi e lascia vivere, per favore.
2: Andiamo con la 1, perché a Londra un summit
1: summit.
2: Infatti, vabbè, sul caldo estremo è stato annullato a causa di cosa? Ditemelo, forza, veloce.
3: Che ne so io.
0: I ritardi dei treni.
2: Caldo
1: c'è
2: estremo.
1: Un summit per il caldo, è stato annullato per il caldo.
0: Beh, ci sta. È stupendo. Facciamo un applauso per queste menti geniali.
4: Il summit non aveva
0: bisogna prevenirlo, magari, no?
2: Come potrebbe essere? Cos'altro potrebbe essere annullato a causa di esso stesso? Cioè, è una bella domanda.
1: Questo programma, cioè, una volta che va in onda, dovrebbe autoannullarsi. Sì. Invece, nessuno pensa a fare questa cosa.
3: Gianni, però, veloce. Abbiamo da fare.
2: Corriamo con la numero 2, perché la PlayStation dice stop. A cosa?
3: Che ne so?
2: A che cosa vuol dire la PlayStation?
0: Veloce!
2: Ai dischi fisici.
0: Dischi fisici, basta. Giochi solo online.
3: La 3 ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Non c'è tempo. Arrivederci.
0: Non c'è tempo.
1: Vede, ha fatto un preludio inutile.
2: Su questa canzone, una curiosità bene bene al volo.
3: Bene,
2: è stata
3: Shakira.
2: Con una sonora
3: di
2: non
3: lo so.
0: Mondiali.
2: Quali?
3: Di calcio.

0: Cyrus, End of the World su R101.
1: Eh sì, Miley, pare la fine del mondo questo aumento delle temperature, comunque la crisi climatica è comunque un argomento di discussione anche tra le grandi menti del mondo.
2: È vero, c'è da dire che però se ci sono delle persone che se ne occupano e nel momento in cui devono fare un summit.
3: Summit. È latino.
2: È latino, è latinoamericano,
1: capito? Non ci concentriamo su queste cose. Il problema è il caldo. Come che no? Se si crea un summit per il caldo.
2: Summit.
4: Al volo, prime tre cose che sapete di latino. Vai, Pedro.
1: Mea culpa.
4: Vai,
2: Baila contigo. Baila contigo.
4: Latinoamericano.
2: No? Sì, non vale.
4: Ci sta, non vale. Mi piace. Rosa, rose.
2: Latino.
1: Excusatio, non petita.
4: Accusatio.
1: Accusatio, manifesta. Giusto?
4: Alea iacta est.
1: Per esempio. Ragazzi, sono rimasti abbuttoniti. Poi ve lo spiego.
0: Almeno due frasi di Lotito, cane, potete.

0: I gemelli diversi su R101 e adesso andiamo sulle strade italiane e arrivano le vostre segnalazioni al 331 80 90 101, amici.
1: Eh sì, ci colleghiamo direttamente sulla 1 direzione Napoli perché abbiamo un bel casino,
0: tecnicamente
1: una coda di 3 km nella zona tra Piacenza e Fidenza. Non capisco, arrivano delle segnalazioni contrastate. State attenti in zona Enza, Piacenza, Fidenza.
0: Va bene.
2: I trafficanti di R101.
3: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finali, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Ciao da Laura Cremaschi
10: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
9: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
10: Acqua e sapone,
9: oltre la convenienza.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.
15: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
16: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
15: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: 19:47 minuti su R101. C'è un'altra canzone che vi fa stare bene, che vi aspetta, a patto che la scegliate, trafficanti. Cosa volete ascoltare?
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è A Thousand Years di Christina Perri. Ciao.
0: Questa buca il cuore.
2: È già da piangere.
0: Abbastanza. Però ci piace. Christina Perri su R101, la canzone che vi fa stare bene, A Thousand Years.

0: pezzone. Christina Perry, A Thousand Years su R101, era la canzone che vi fa stare bene, brano anche, colonna sonora di Twilight.
1: Allora di tutto tu, scusa.
0: No, non sapevo che volessi.
2: Bene,
0: frega, eccolo qua, avanti.
1: Christina Perry, sì. Grandissima artista, diciamo che viene da una famiglia di artisti, perché poi, capisci, il DNA è quello.
0: Non mi
1: lei,
0: risulta.
1: E sua sorella Katie.
0: No.
3: In realtà viene da una famiglia di artisti, suo fratello è un grande chitarrista di una band metal.
1: Vabbè. Sua sorella si sono incontrate, pensate.
0: Non è che
1: questa canzone a Pizzo Calabro
0: con Katy Perry, che non è sua sorella.
1: Si vedevano da un sacco di anni, poi, tra l'altro, A Thousand Years.
0: Certo.
1: Scriviamo una canzone insieme.
0: Sì.
1: Poi, tra l'altro, loro avevano quasi anche un progetto musicale insieme, un po' come i fratelli Gallagher, no?
0: Ma quando mai?
1: Poi sono sciolte.
0: Ma non
1: poi
0: è vero.
1: Questo caldo, capisci? Bene. Sì. Niente.
0: Dove le prende queste informazioni lei?
1: Ho scritto anche un romanzo, un libro su tutti gli aneddoti musicali.
0: Immagino, va bene.
3: Andrà a Ruba, ragazzi.
0: Ora Rosé e Bruno Mars, Apple.

0: Bossa Nostra su R101, amici trafficanti, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi.
1: Finita.
0: Beh, torniamo con Pedro, caro Ka.
1: Torniamo?
0: Torniamo a casa con Pedro.
1: No,
0: parlavamo di viaggi della speranza.
1: No,
0: arriveremo a casa.
2: Non sono in auto, ragazzi.
1: No, meno male.
0: Adesso arriviamo a casa a mezzanotte.
1: Ma io piuttosto me la faccio a piedi, non so se è chiaro.
0: Tra poco arriva Yaki in diretta, restate dove siete.
2: Bella la fiducia degli amici, incredibile.
0: Grazie a Michele Rossetti in regia, Giacomo Gianni in redazione. Noi siamo i Finlay e questa R100.

0: 102.501 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. Giorgia Meloni, ospite del 19° congresso nazionale della UIL a Padova, promette tolleranza zero contro il caporalato. Il salario giusto rivendica una vittoria comune. Capitolo pensioni: se non riusciremo in tempi brevi a ripristinare l'equilibrio tra la popolazione attiva e quella che ha bisogno di assistenza, avverte, non avremo uno stato sociale. E sull'intelligenza artificiale è certa, serve un nuovo umanesimo digitale. E di 21 morti, bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev, una vittima anche a Kherson. Zelensky promette: reagiremo. Mosca si giustifica, presi di mira solo obiettivi militari e strategici utilizzati dal regime ucraino per uccidere i cittadini pacifici. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. Una cooperazione internazionale di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Miracolo alla Guaira, estratto vivo dopo 8 giorni dai terremoti in Venezuela. Il 43enne, che lavorava come guardia giurata in un centro commerciale, era intrappolato nella cabina di sorveglianza sepolta dalle macerie. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter Nazionale anticipa il suo legale: domani non si presenterà all'interrogatorio. Mondiali di calcio: Spagna-Austria in campo dalle 21 al Sophie Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia, che si gioca nella notte. Tennis: a Wimbledon Sonego batte il canadese Diallo e accede al terzo turno, dove affronterà Fritz. Berrettini si impone sul francese Fis, mentre Cobolli supera l'australiano Duckworth. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Napoli si registrano code per un incidente tra Fine Complanare Piacenza e Fidenza in direzione Napoli, coda di 2 km tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 Brennero-Modena a causa di un altro incidente. Un incidente viene segnalato anche tra il bivio A1 variante e Badia, con coda di 1 km. Code a tratti tra il bivio A14 e A1 Milano-Napoli e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Sul tratto urbano della 24 è stato chiuso al traffico il bivio per la tangenziale est della capitale, provenendo dal grande raccordo anulare verso via Salaria. Sulla statale 658 Melfi-Potenza, traffico rallentato per lavori tra Sant'Angelo Possidente e Castel Agopesole in direzione Potenza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

23 minuti, giovedì sera 2 di luglio, siete nelle stories di R101, amici, con me Yaki ad accompagnarvi fino a mezzanotte, le nostre solite 4 ore serali dal lunedì al giovedì con Davide Cisini, detto The Cheesiest, dagli amici ma soprattutto dai nemici. Con voi al 331 80 90 101, i messaggi, le voci per partecipare alla diretta, ad accompagnarci a dare il via alle stories di questa sera, i DNC, Kissing Strangers.

Guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Mr. Rain, supereroi, 20 e 10 minuti, siamo entrati nel vivo delle stories di questo giovedì sera, 2 di luglio, buona serata a tutti da Yaki, buon viaggio a chi è in macchina in questo momento, al 331 80 90 101 ci state rendendo partecipi di quelli che sono i vostri spostamenti della serata, continuate a farlo con i messaggi, con la voce, un saluto a chi sta lavorando in questo momento e ci ascolta per passare in modo più leggero il proprio orario lavorativo, come vuole quella che ormai è diventata la consuetudine del giovedì sera. Tra un quarto d'ora, 20 minuti massimo, avremo con noi ospite al telefono Antonio Cioffi, un ragazzo che con il suo progetto Antidoto, così lo ha rinominato, ha intrapreso un viaggio, ormai sono 4 mesi mi sembra da quando ha iniziato il viaggio, da Milano verso la Cina nel modo più ecosostenibile possibile, quindi è partito a piedi, poi kayak sul Danubio, adesso si trova nel pieno della parte di gravel bike, di bici gravel, di cui io sono espertissimo, tra l'altro potrei parlarvene per ore, ma lascerò fare a lui tra pochissimo qui su R101, lo avremo graditissimo ospite come nelle ultime settimane. Continua la musica, lei arriverà in Italia al Fabric di Milano il prossimo 27 di marzo, noi di R101 siamo la radio ufficiale della sua data italiana, sto parlando di Sienna Spyro con la sua Material Lover nelle stories di R101, se volete info su quella data andate sul nostro sito r101.it.

Back to You, Another su R101, 20 e 17 minuti, giovedì sera di Stories, ve l'ho anticipato poco fa, tra poco con noi al telefono Antonio Cioffi, un ragazzo che sta facendo un viaggio per il mondo a piedi, in kayak e in bici, tra poco ci faremo due chiacchiere, state con noi.

0: la sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
9: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
13: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
20: Anche su un mezzo non tuo?
19: Sì.
20: E offre anche tutela legale.
19: Mi fai parlare?
20: E assistenza sanitaria e a casa.
19: Esatto, Moby, perché ACI
20: è il club sempre vicino a te.
19: Almeno la chiusura posso dirla io?
20: Ok, socia.
19: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
21: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
22: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
24: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
25: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
0: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
26: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
27: Team Battiti Live!
26: Da stasera in prima serata, Canale 5.
28: L'inflazione

0: Passiamo i prezzi.
1: R101 Meteo.
2: Un saluto da Gerry Romano, queste le previsioni meteo per le prossime ore. Bello al centro-nord, a parte un po' di nuvole sulle aree montuose, ma anche sulle regioni centrali adriatiche e brevi temporali sul Lazio centro-meridionale. Tempo più instabile nelle regioni del sud. In Sicilia e Sardegna nuvolosità irregolare, accompagnata da locali rovesci o temporali, più probabili e diffusi in Campania, Basilicata e Calabria. Residua instabilità sul basso Tirreno, col passare delle ore, tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia. Temperature massime in calo all'estremo sud, in rialzo sul nord-est, ma anche al centro, in Campania e in Sardegna. Valori per lo più compresi fra i 28 e i 33 gradi centigradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tribalistas, Già sai innamorar su R101 nelle stories, 20 e 28 minuti, buona serata a tutti ragazzi. Come vi ho anticipato poco fa, con noi al telefono Antonio Cioffi con il suo progetto Antidoto da Milano verso la Cina nel modo più ecosostenibile possibile. Ciao Anto, come stai?
1: Ciao Yaki, buonasera a tutti i radioascoltatori. No dai, sono un po' stanchino ma tutto bene.
0: A che punto sei arrivato del tuo viaggio? Dove ti trovi adesso?
1: Sono in Turchia, sono in Cappadocia in questo momento.
0: Che ti stai godendo un pochino di bei paesaggi anche.
1: Esatto, esattamente. L'altopiano turco è davvero molto bello.
0: Io ho una domanda da farti che secondo me ti interessa anche a tanti altri, perché non te l'ho mai fatta in questi mesi di conversazione. Tu avrai girato un sacco di paesi, quindi un sacco di lingue nuove. Hai imparato qualche parola del posto, qualche parola in un'altra lingua?
1: Sì, sì, io mi sono sforzato in ogni paese in cui andavo di imparare almeno un saluto e grazie. E quello in bulgaro, in rumeno, in turco, li so dire. Poi le altre parole sono già più complicate, però quella è la base, almeno quelle le so.
0: Come si dice grazie in rumeno? Che magari c'è qualche ascoltatore di origine rumena che potrà farti la ramanzina se lo pronunci male.
1: Il rumeno è molto facile perché è merci, come in francese.
0: Ah, bene. Ti è andata bene, esatto. Bene che ho scelto la lingua allora per te.
1: Esattamente.
0: Facilitata.
1: Poi è l'abbreviativo, diciamo. Quello lungo non me lo ricordo, però merci sì, lo capiscono.
0: Scommetto che comunque è andato tutto bene in Romania con i tuoi merci. Ma hai già trovato un posto che ti sei detto qua ci voglio tornare, ma in vacanza stavolta?
1: Allora, ho visto un sacco di posti molto belli, però i posti in cui tornerei anche in vacanza sono principalmente per le persone che ho incontrato. Quindi sì, ma no, diciamo, non per il posto in sé.
0: Io ho preparato un breve giochino per te, un semplice vero o falso. Io ti dico delle frasi, tu mi devi dire semplicemente vero o falso. Poi se vuoi puoi anche approfondire.
1: Vai, sono pronto.
0: Allora, il vento contrario è peggio di una salita, vero o falso?
1: Vero, 100% vero.
0: Ormai ti emozioni più per una fontanella che per un monumento.
1: Anche questo, allora, in Turchia ce ne sono molte di fontane, però anche questo è molto vero.
0: Ci sono giorni in cui non hai nessuna voglia di pedalare.
1: No, questo in realtà è falso, perché anche se faccio pochi chilometri ho sempre voglia di spostarmi anche per vedere un posto nuovo.
0: L'ultima, oggi ripartiresti altre 1000 volte.
1: Questo è un po' da ragionarci, perché sto riscontrando un po' di difficoltà, però diciamo che in generale il viaggio sì, ripartirei.
0: Quindi oggi pensi più all'arrivo o al viaggio che ti stai godendo?
1: No, adesso sinceramente al viaggio, perché l'arrivo lo sto vedendo davvero molto lontano e quindi sto cercando di godermi le cose che trovo sul momento piuttosto che guardare il futuro.
0: Giustamente, magari anche in questi mesi qualche piccolo momento di sconforto, però almeno ci si gode quello che si ha attorno.
1: Esattamente, in realtà il piano iniziale non era per passare dalla Cappadocia, però appunto ho deviato per vedere dei posti un po' più belli e godermela.
0: Allora Anto, io ti auguro di goderti anche questa settimana, io ti aspetto giovedì prossimo, sempre qui su R101 alla stessa ora, ti mando un abbraccione e ti auguro un buon viaggio.
1: Fantastico, grazie Yaki, un saluto a tutti.
0: Ciao Anto.
1: Ciao.

Annalisa, bellissima su R101. Buona serata a tutti da Yaki. Poco fa al telefono con noi Antonio Cioffi. Tante le domande che al 331 80 90 101 ci arrivano per lui. Rispondo velocemente a Silvia, perché secondo me poi anche tanti altri che hanno fatto altre domande potrebbero avere la risposta. Silvia chiede dove si trova adesso e come seguo il suo viaggio. Dove si trova adesso? In Turchia, in Cappadocia. E per quanto riguarda come seguo il suo viaggio, questa è la parte in cui secondo me poi tante domande che avete fatto troveranno risposta sui social, in particolare su Instagram. Lo trovate sotto il nickname di thewandering_ant. Lì tiene un diario di viaggio molto dettagliato. Tante delle domande che ci fate a noi possono trovare risposta attraverso i suoi video, attraverso anche tutte le conversazioni che abbiamo avuto nelle scorse settimane, che sicuramente avremo anche settimana prossima. C'è la musica su R101, il nuovo singolo di Katy Perry, si chiama Watch It Burn. Alzate il volume.

Watch It Burn, il nuovo singolo di Katy Perry, lo troviamo alle 20:42 minuti nel giovedì sera di Stories di R101. Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, il brano che ascoltiamo lo scegliete voi al 331 80 90 101, con i messaggi, ancora meglio con la voce, un brano che serve a migliorarci, in questo caso il giovedì sera, e magari a farci anche tornare un pochino indietro nel tempo. Tra pochissimo lo scopriamo.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
6: Ah già, solo fango.
5: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo, canale 67 del digitale terrestre.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
16: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
17: Musica, energia e divertimento.
18: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
19: Team Battiti Live!
18: Da stasera in prima serata, canale 5.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
21: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
23: Fai leva sui miei desideri, eh?
22: Veramente faccio leva sull'IVA.
23: Leva sull'IVA?
22: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
23: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
22: Ce li leva?
23: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
22: Leva l'IVA.
23: E i pensieri.
22: Solo a luglio, solo da...
24: Iperceramica!
25: Jerry Calà per Seat, prima!
26: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
25: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
26: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
25: Sì, Jerry.
26: Doppia libidine!
25: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
26: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
25: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
26: Libidine coi fiocchi!
27: Parley Arts presenta Five.
0: Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: minuti alle 21, su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi al 331 80 90 101.
1: Ciao, sono Marco da Lissone e la canzone che mi fa stare bene è Dancing on My Own.

Dancing on my own, Robin su R101, la canzone che ci fa stare bene in questo giovedì sera di Stories. Il nostro primo appuntamento insieme, ma ce ne saranno tanti, perché la canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora. Siete sempre voi a scegliere il brano che ascoltiamo al 331 80 90 101. Il prossimo appuntamento, quello delle 21.45 circa, è speciale, particolare, perché la canzone che ascolteremo arriverà dagli anni 90, dai primi del 2000. Il mondo sarà quello dell'R&B e hip hop. La scelta comunque sempre sarà la vostra, al 331 80 90 101, con la voce già a partire da adesso. Nel frattempo la musica non si ferma. End of Beginning, Joan.

21 in punto, giovedì sera 2 luglio, siete su R101, amici, queste sono le stories. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi dalle 20 a mezzanotte. Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia. Tra pochissimo si gioca a Sottosopra, un gioco molto semplice di cui tra poco spiegheremo brevemente il suo funzionamento. 331 80 90 101 il nostro numero, le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, Lost Frequencies, Reality.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames, nelle stories di R101. Buona serata da Yaki, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sotto Sopra.
1: Tutto quanto è sotto sopra!
0: Come si gioca? Sotto sopra è molto semplice, tra pochissimo sentirete il pezzo di una canzone, questo pezzettino sarà al contrario, perché il buon Cisini in regia ha voluto così, il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 100

mi maledirebbero se non riconoscessi io la canzone. Amici, che canzone è? 331 80 90 101, provateci con la voce. Nel frattempo, Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors, Partenope su R101.

0: Harry Styles, American Girls su R101, mentre stiamo giocando a Sottosopra, quale canzone è quella che vi stiamo per far ascoltare?
1: Fedez e J-Ax, vorrei ma non posto.
0: Non sono Fedez e J-Ax, non è vorrei ma non posto, tra pochissimo altri tentativi.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Carrefour abbassiamo i prezzi. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
8: Say hello to Summer Sales! A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare.
16: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sì, Hot and Juicy, Horny 98 su R101, sono le 21:24 minuti. Buon giovedì sera a tutti, ragazzi. Stiamo giocando a Sottosopra, prima manche. Il gioco è molto semplice: noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario. Voi dovete dirci qual è appunto la canzone, quindi titolo e autore. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino. Che canzone è?
1: Sono Marco da Catania, è Vespa 50 Special.
0: Non è Vespa 50 Special, anche perché la regia è molto pignola, quindi vuole proprio, anche se fosse quella, vorrebbe il titolo preciso, quindi solo 50 Special.
2: Per me è Esibizionista di Annalisa.
0: Non mi sembrava esattamente la voce di Annalisa, ma magari chiederemo conferma.
3: Ciao Gabbani, Summer Funk.
0: Non è neanche Gabbani.
4: Ciao ragazzi, la Ciao. Canzone è dei miei Filley, oh. Tutto è possibile. Enrico da Montecorvino, un abbraccio.
0: Enrico, sei arrivato a tanto così, ma purtroppo non ti sei portato a casa la pacca sulla spalla. Che canzone è?
5: Ciao Yaki, questa è Diventerai una star dei Finlay.
6: Oh. La canzone è Diventerai una star dei Finlay, Francesca da Sondrio.
7: Ciao Yaki, è Diventerai una star dei Finlay.
8: Ciao Yaki, secondo me è Diventerai una star dei Finlay.
5: Ma sono chiaramente i Finlay.
0: Quanti?
5: Diventerai una
0: Alza.
5: star.

io quando annuncio il gioco dico neanche io sono a conoscenza della canzone che la regia ha sapientemente scelto, però quando l'ho sentito ho detto se questa non la azzecco subito mi arriva un messaggio a tempo zero. I Finlay, diventerai una star, la soluzione di questa prima manche del Sottosopra. Un saluto ai Finlay che potete trovare tutti i giorni dal lunedì al venerdì qui su R101 ad accompagnarvi in quel dei trafficanti. Tra pochissimo arriva la seconda manche, le regole sono le stesse della prima manche, l'unica differenza è che la canzone che cercheremo non sarà italiana, bensì sarà estera, non inglese, per forza. Nel frattempo, oh hey, Lumineers!

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

Diodato, fai rumore su R101, giovedì sera parte adesso la seconda manche di Sottosopra. Le regole sono le stesse della prima, noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario, voi dovete semplicemente dirci che canzone è, dove si differenzia quindi con la prima, che la prima era italiana, la seconda è internazionale. Sentiamo. A me al contrario sembra più italiana questa, che diventerai una star dei Finlay. Possiamo risentirla? Sono in difficoltà. 331 80 90 101, amici con la voce. Che canzone stiamo cercando? Tra poco vi ascoltiamo. Adesso Madonna con Sabrina Carpenter.

Bring Your Love su R101 nelle stories, mentre per la seconda manche di Sottosopra stiamo cercando di capire che canzone è questa.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da stasera in prima serata, Canale 5.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Ciao da Laura Cremaschi
19: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
18: I solari Trigger Niva Sun sono €10,49, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a €9,49 e lo stick SPF 50+ a €8,99. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
19: Acqua e sapone.
18: Oltre la convenienza.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a €2,09.
0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
24: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
25: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
26: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
27: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
28: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Un quarto d'ora alle 10, su 101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Questo appuntamento è particolare perché il brano che stiamo per ascoltare arriva sempre dal mondo R&B e hip hop. Siamo negli anni 90 o comunque nei primi del 2000. Sentiamo la voce.
1: Ciao R101, sono Luca da Roma. La canzone che mi fa stare bene è Regulate di Warren G.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Regulate, Warren G, Nate Dogg ci fanno tornare al 1994, epoca del G-Funk. Questo tra l'altro è il singolo di debutto di Warren G. La leggenda narra che Warren G era in casa sua e possedeva solo un campionatore. Per registrare questa canzone chiamò Nate Dogg, che gli dovette pure portare il microfono perché non avevano l'attrezzatura per registrare, e dato che comunque erano in una camera semplice di una casa anche parecchio piccola da quello che si racconta, registrarono tutto nel guardaroba, nell'armadio, ecco, che è un vecchissimo trucco in realtà per rendere un ambiente quantomeno simil professionale o con un sound pulito. Pensate, alla fine la canzone venne pubblicata su Def Jam, che è un'etichetta che dagli anni 80 riporta, pubblica tutti i pezzi hip hop, e questo è diventato il singolo che ha venduto di più nella storia dell'etichetta, partendo da un guardaroba, un microfono, una cameretta e due ragazzi che avevano voglia e avevano l'impellenza di dire qualcosa. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra poco meno di un'ora, quella a tema hip hop R&B ritorna invece domani sera, sempre per le 21.45 circa, 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Noi stiamo chiudendo adesso la seconda manche di Sottosopra, un gioco semplice in cui noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario e voi dovete dirci che canzone è. Sentiamo. Come indizio posso dirvi che questa è una delle voci più pazzesche, secondo me, degli ultimi 30 anni. Comunque sentiamo.
1: Europe, The Final Countdown.
0: Non sono gli Europe.
2: La canzone misteriosa è Truly Madly Deeply dei Savage Garden, sempre Francesca da Sondrio.
0: Sempre Francesca, non so se nella prima mancia hai azzeccato, non ricordo, ma non sono i Savage Garden.
3: A me sembra la canzone Brit di Midge Ure.
0: Non è neanche Midge Ure.
4: Meteore dei Linkin Park.
0: Meteore. Penso sia solo l'album dei Linkin Park, l'anno, anzi l'album in realtà è pure quello giusto, perché la canzone che stiamo cercando qual è?
5: Numb Linkin Park.
6: Numb dei Linkin Park. Un saluto da Nicola
7: e Linda
6: da Verona.
8: Il brano misterioso è Numb dei Linkin Park. Nino da Villafranca di Re.
0: Alza

cosa di Linkin Park, l'album Meteora, l'anno il 2003, Linkin Park che sono venuti adesso in Italia per 2 anni di fila, l'anno scorso a Milano, quest'anno a Firenze. Io ho avuto il piacere di essere a entrambe le date, poi c'è tanta polemica, nuova cantante, io personalmente Emily Armstrong darei la mia vita per lei, sono innamorato perdutamente di quella donna, la memoria di Chester non viene minimamente infangata, anzi secondo me è proprio un modo meraviglioso per omaggiarlo, quello di continuare una band che ha accompagnato generazioni e che ha fatto la storia degli ultimi 30 anni di musica. La soluzione della seconda manche, Numb dei Linkin Park. Grazie a tutti per aver partecipato. La musica su R101 non si ferma. Calvin Harris, Sam Smith, Promises. Are you drunk or not?

0: insieme.
1: Enjoy the music.
2: 101.
3: Io sono magico, italico romantico.
4: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
4: R101.
2: 101.
4: Enjoy the music.

22 minuti, giovedì 2 luglio, buona serata a tutti. Queste sono le stories di R101, dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì ci sono io, Iachi, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a The Cheesiest, Davide Cisini in regia. 331 8090 101 il nostro numero per condividere con noi con la voce il vostro giovedì sera. Se siete in ferie, se siete in macchina, dove siete diretti, tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo. Adesso Only Mars.

0: altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro, Lucio Corsi su R101, 22:09 minuti. Buona serata di stories a tutti da Yaki al 331 80 90 101. I vostri racconti state condividendo con noi questo giovedì sera. Saluto Marco e Laura in viaggio per le meritatissime ferie. Se lo scrivono da soli, ma io mi fido assolutamente del loro parere, quindi buon viaggio, buone ferie a tutti coloro che stanno partendo in questo momento per un po' di vacanze, un po' di relax. Momento delle ferie, momento delle partenza è sempre molto particolare. Io personalmente sono una persona che si dimentica costantemente qualcosa, e il mio migliore amico anche. Di solito per me sono le ciabatte, per lui è il telomare. Di solito ci inviamo un messaggio a vicenda per ricordarci esattamente di prendere queste cose. Alla fine ci dimentichiamo anche di mandare il messaggio, quindi le nostre vacanze finisce sempre che la prima cosa che facciamo quando arriviamo è andare a comprare quello che ci siamo dimenticati, e poi ce lo dimentichiamo lì, quindi l'anno prossimo, l'anno dopo succede tutto nuovamente. Comunque questo era solo per estrapolare un pochino il discorso sul momento ferie, momento partenze. 331 80 90 101 per condividere con noi le vostre stories su R101. The Bausa, Magnetic, alzate il volume.

Fibra, Gianfile, Milano Baby su R101. Mi piace come al 331 80 90 101, adesso con i vostri messaggi e con le voci, sia partito questo momento in cui ci raccontate quello che avete dimenticato magari prima di una partenza per le ferie, per un weekend eccetera, oppure quello che dimenticate nella vita quotidiana. Continuate a farlo, tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo come sempre. 331 80 90 101, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
16: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
20: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
19: Questo finché non passi a euro.
21: E allora tutto diventa più...
19: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
22: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
23: Finalmente è iniziata l'estate.
24: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
23: Ah sì?
24: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
23: Hai ragione.
24: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
25: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

As long as you love me, Backstreet Boys, nelle stories di R101. Buon giovedì sera a tutti, ragazzi. State condividendo con noi quelle cose che vi siete dimenticati. Era partita come vi siete dimenticati prima di una vacanza, prima di partire per le ferie. È diventato veramente la qualunque. Saluto però Giuseppe che scrive: Yaki, capiti a fagiolo, perché io ieri mi sono dimenticato il compleanno di mia figlia. Meraviglioso. Un saluto a Giuseppe, un saluto a sua figlia. Ti dovrai fare perdonare. Ecco, il budget che avevi pensato per il regalo di tua figlia, ora lo devi tipo minimo triplicare per farti perdonare questa cosa. Passaporti dimenticati costantemente. Le fedi nuziali le ho levate una sola volta in 20 anni di matrimonio, sono rimaste nell'hotel sul lavandino dove l'ho lasciata. Classica cosa, ma perché la fede, immagino, poi se era la prima volta che te la levavi dopo 20 anni, non pensavi neanche di dovertela ricordare, perché era qualcosa che appunto non eri abituato nemmeno ad avere in mano, avevi al dito. Quindi secondo me perdonavilo, almeno spero che questo sia stato il pensiero anche di tua moglie o tuo marito. Non so se non ti sei firmato, quindi non so esattamente quale sia la natura della coppia. 331 80 90 101 per le vostre voci, per i vostri messaggi e le vostre dimenticanze. Subito Alessandra Amoroso, Comunque andare.

0: That's What I Want, Lil Nas X su R101. Siete nel giovedì sera di Stories, sono le 22:36 minuti. Buona serata a tutti, ragazzi, a tutti. E
1: ciao Radio R101. Ciao. Io sono Mattia.
2: Io
1: ciao.
2: Sono Ginevra.
3: Ciao. Io sono Aurora.
4: Ciao. E io sono Thomas.
1: Ciao. Vi stiamo ascoltando in diretta e vi mando un grande basone. Oh. Ciao.
2: Ciao.
0: Ma che patate, ma che carini, ricambio. Assolutamente, tanti erano, quindi immagino o a casa sul 67 o magari in un minivan in macchina per ascoltarci dalla radio. In ogni caso, buona serata a tutti, un abbraccione ai nostri ascoltatori, soprattutto ai più giovani. C'è la musica, Angelina Mango con Marco Mengoni, il loro nuovo singolo, si chiama Canto d'Amore. Alzate il volume.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Benson Boone, Mr. Electric Blue su R101 2243. Ciò significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra, 331 80 90 101.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your more.
0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
6: L'inflazione

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
3: Apri R101.
2: R101.
4: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: delle stories del R101, è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Ogni ora siete voi a farci tornare un po' indietro nel tempo, ma magari neanche tanto. Io vedo già la canzone che sta per andare in onda, diciamo che relativamente recente rispetto ad alcuni grandi classici che ascoltiamo. Sentiamo però prima chi l'ha scelta.
1: Per la canzone che mi farebbe stare bene, ma mi piacerebbe ascoltare Love Takes Over di Kelly Rowland del 2008. Un'estate mitica per me, perché questa è stata la colonna sonora della mia prima storia d'amore. Un abbraccio a tutti e viva!

L'estate del 2008 su produzione di David Guetta, la voce di Kelly Rowland, When Love Takes Over, la canzone estiva che ci fa stare bene nelle stories di R101 in questo giovedì 2 di luglio. Il prossimo appuntamento arriverà tra meno di un'ora. Da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la canzone che ascolteremo, che andrà in onda. Anzi, se avete un ricordo, una canzone associata a un'estate, raccontateci quella, perché appunto per tornare indietro a qualche estate fa, come appena fatto il nostro amico, questo Well Love Takes Over, colonna sonora della sua prima storia estiva, molto bella, molto bella, molto anche sentimentale, come era quella pop dei primi anni 2000. Elodie e Marrakesh parlando di storie d'amore. Margherita.

In punto, giovedì 2 luglio, siete su R101, amici. Queste sono le stories. Prende il via adesso l'ultima ora della nostra serata. Ovviamente la passeremo insieme. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte. The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue. Un gioco semplice di cui so che conoscete le regole, ma tra poco le ripassiamo comunque. Nel frattempo, la musica su R101, c'è Pink.

0: The Dead Dance su R101, 23 e 8 minuti. Siamo entrati nel vivo dell'ultima ora delle stories di questo giovedì sera. Con me Yaki, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Certo. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue? È molto semplice. Tra poco vi leggerò una definizione. Come ogni definizione AS è associato a un oggetto, il vostro compito è quello di trovare l'oggetto misterioso e dircelo al 331 80 90 101 con la voce. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso questa definizione un pochino complicata ed è la seguente: un dispositivo bio

0: funzione, il resto invece mi sembrava tutto estremamente semplice. Che oggetto stiamo cercando? Provateci con la voce al 331 80 90 101. Tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo, Karol G, Manu Chao su R101, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: scusa lo siento, pinguini tattici nucleari su R101, mentre per il comparole tue di questa sera stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me è una gomma.
0: Non è la gomma l'oggetto che stiamo cercando, tra pochissimo altre voci. 331 80 90 101 per condividere le vostre, rileggiamo anche la definizione di questa sera. State con noi.

0: attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da €4,100, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da €4,100.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Beautiful Cristina Aguilera nelle stories di R101. Stiamo giocando con parole tue, amici. Buona serata a tutti. Con parole tue è un gioco molto semplice in cui noi abbiamo messo giù una definizione un pochino complicata. Voi dovete dirci a quale oggetto corrisponde. La definizione è la seguente: un dispositivo biointerfacciale multistratificato concepito per l'induzione di un microambiente semipermeabile a dinamica diffusivo-selettiva, ottenuto mediante accoppiamento conformazionale con substrati discontinui. La configurazione chemofisica del sistema modula gradienti termoigrometrici, sollecitazioni tangenziali e flussi molecolari transmembranari, favorendo il mantenimento dell'equilibrio omeostatico locale durante la riorganizzazione istoarchitetturale. Tutto molto semplice, sentiamo le vostre voci.
1: Secondo noi è il ventaglio. Francesca e Michael da Pesaro.
0: Francesca, Michael, non è il ventaglio.
2: Buonasera Iacchi, buonasera R101. L'oggetto misterioso potrebbe essere un frigorifero. Ciao da Alessandra.
0: Ciao Alessandra, no, acqua col frigorifero.
3: Ciao R101, secondo me è l'apparecchio per i denti. Notte Pamela.
0: Notte Pamela, ma non è l'apparecchio per i denti.
4: È un asciugacapelli. Alessandro da Lecce.
0: Non è un asciugacapelli o phon, che dir si voglia.
5: Ciao. Stasera l'oggetto misterioso è la maschera per il viso.
0: Non è la maschera per il viso stasera.
6: È un radiatore, è un radiatore, Fabio da Lodi.
0: Tac, Fabio, non è il radiatore.
7: Ciao, per me è un vogatore.
0: Non è neanche il vogatore l'oggetto che stiamo cercando. Ancora non ci siamo nemmeno avvicinati un pochino. Siamo nell'acqua. Vogliamo dare un indizio a Cesini? Dice di sì, dice di sì. Non ero pronto. Due sere di fila in cui dice di sì. Per un detto, quando questo oggetto si deve levare in fretta. Indizio pessimo. Tra pochissimo ne riparliamo, Tiziano Ferro. Solo tu sei

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

lo stadio. R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Dance the Night con Dua Lipa su R101. Siete nelle stories, stiamo giocando a Con parole tue. Qual è l'oggetto che si nasconde dietro la seguente definizione? Un dispositivo biointerfacciale multistratificato concepito per l'induzione di un microambiente semipermeabile a dinamica diffusivo-selettiva, ottenuto mediante accoppiamento conformazionale con substrati discontinui. La configurazione chemofisica del sistema modula gradienti termo-igrometrici, sollecitazioni tangenziali e flussi molecolari transmembranari, favorendo il mantenimento dell'equilibrio omeostatico locale durante la riorganizzazione istoarchitetturale. Sono molto contento perché probabilmente questa è l'ultima volta che dirò, non solo stasera ma nella vita, istoarchitetturale. Qual è l'oggetto che stiamo cercando?
1: Ciao, sono Virginia e per me è il ferro da stiro.
0: Non è il ferro da stiro, Virgi.
2: Per me è il frullatore. Ciao, Rosa. Ciao. Che passeggia nella notte a Pavia perché fa caldo.
0: Che ansia, Rosa. Non è il... cos'è che ha detto? Frullatore. Mi sono deconcentrato sulla presentazione. Buona serata, buona passeggiata.
3: Mattia da Trieste, per me è il condizionatore. Ciao.
0: Ciao, non è il condizionatore.
4: Ciao, Federica. Ciao. Sandro, secondo noi è il termostato della caldaia o del condizionatore, comunque un termostato. Ciao a tutti, buona serata.
0: Buona serata a voi, ma non è il termostato.
5: Buonasera Radio 101.
0: Buonasera.
5: Secondo me è un bicchiere di plastica o di carta. Okay. Gennaro da Carinola.
0: Gennaro non è un bicchiere di plastica, di carta o un bicchiere in generale?
6: Secondo me è la griglia. Domenico da Cattolica.
0: Non è neanche la griglia, ma amici, siete stati in tre a trovare l'oggetto di questa sera. Che cos'è?
7: Ciao. Ciao. Sembra un qualcosa di medico.
0: Sì.
7: Tessuti.
0: Sì.
7: Facciale.
0: Sì.
7: Che sia multistrato.
0: Sì.
7: Potrebbe essere un cerotto.
8: Oh. Ciao a chi, sono Lucone da Milano, è un cerotto.
9: E l'oggetto misterioso di stasera è il cerotto. Ciao ragazzi, Roberta da Cogliate.
0: Il cerotto, l'oggetto che stavamo cercando. Grazie a tutti per aver partecipato. Bravi i nostri tre amici che hanno trovato l'oggetto misterioso. Flamenco Paranoia su R101 Samurai J. Enjoy the music.
10: Se tu no, me lo importa se bruciasse il mondo attorno a te.

0: Catroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: MG. Find your more.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Ciao, da Laura Cremaschi
12: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
11: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
12: Acqua e sapone.
11: Oltre la convenienza.
13: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. È l'ultimo appuntamento di questo giovedì sera. Comunque la canzone l'avete scelta a voi, noi la sentiamo già in sottofondo. Devo dire, un'ottima scelta quella della nostra Marika, che al 331 80 90 101 voleva farci tornare a un'estate di 20 anni fa, in cui in discoteca, con in sottofondo Sweet Dreams degli Eurythmics, ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato suo marito. Un piacere per la canzone che ti fa stare bene.
1: Sì.

Daily Dreams, gli Eurythmics per la canzone che ti fa stare bene. L'ultimo appuntamento di questo giovedì sera di Stories. Ma amici, non vi preoccupate, perché la canzone che ti fa stare bene è il nostro marchio di fabbrica qui su R101. Ritornerà puntualissima domani mattina, già da adesso, al 331 80 90 101, con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Potete scegliere la canzone che ci aiuterà a iniziare il venerdì nel migliore dei modi. Basta dirci il titolo del brano, chi canta la canzone in questione e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma. Nelle Stories di R101, Wiz Khalifa, Charlie Puth, See You Again. It's been...

Buon vento, sono Jovanotti e Alfa che chiudono questo giovedì sera e questa intera settimana di stories che abbiamo trascorso insieme. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Davide Cisini, The Cheesiest, in regia. Rinnovo l'appuntamento a settimana prossima, sempre qui nelle stories del Re101, a partire dalle 20, per trascorrere insieme quelle che si sperano saranno altre belle serate. Buon proseguimento, buon weekend, a settimana prossima, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
1: Un saluto da Gerry Romano, queste le previsioni meteo per le prossime ore. Bello al centro-nord, a parte un po' di nuvole sulle aree montuose, ma anche sulle regioni centrali adriatiche e brevi temporali sul Lazio centro-meridionale. Tempo più instabile nelle regioni del sud. In Sicilia e Sardegna nuvolosità irregolare, accompagnata da locali rovesci o temporali, più probabili e diffusi in Campania, Basilicata e Calabria. Residua instabilità sul basso Tirreno, col passare delle ore, tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia. Temperature massime in calo all'estremo sud, in rialzo sul nord-est, ma anche al centro, in Campania e in Sardegna. Valori per lo più compresi fra i 28 e i 33 gradi centigradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: R101

0: Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 301
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101. L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.
4: R101.

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Enjoy the music. 101. R 101.